Una buona notte a tutti, vi giunge dalla voce di Giuseppe Bianchini in questa notte così particolare. Attraverso la musica abbiamo, dopo la sigla che è diventata una base per questa nostra programmazione musicale notturna, vale a dire qui di King for a Day, Son Hair, genericamente la musica del passato, in questa evoluzione radiofonica che si trova sui canali di Radio Icaro e Radio Icaro Rubicone e sulla piattaforma Alexa per quanto concerne la rimodulazione in etere, in diffusione, e anche per quanto riguarda la programmazione sui canali che ripetono il segnale di Radio Icaro e Radio Icaro Rubicone. Abbiamo, dicevo, aperto con The Taste of Your Tears, il sapore delle tue lacrime, e questa canzone è una canzone che risaliva agli anni 80, ma espressamente siamo passati dopo a Oye Come Va, un grande pezzo, scusatemi la mia S, che tradisce un pochettino la parlata in questo senso romagnola. Siamo passati con Oye Come Va di Tito Puente, un grande brano musicale di questo grande artista del panorama sudamericano.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

vero. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

vite nei momenti d'oro, stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
6: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire l'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro, la musica continua.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, novità!

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Icaro,

0: guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marbelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarbelli.it.
1: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini. Il benessere degli anziani in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
2: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale. I video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
3: Tutte le partite esterne della Rimini Calcio sono in diretta esclusiva su Icaro TV. Segui le gare in trasferta dei biancorossi sul canale 18 del Digitale Terrestre e in streaming su Icaro Play.
4: Un alto profilo per il nuovo servizio di otorinolaringoiatria di Clinica Nuova Ricerca, che si coniuga con una strumentazione tecnologica avanzata dotata di nuova colonna endoscopica digitale con fibroscopio, sistema di altissima definizione e un'equipe di nuovi specialisti ospedalieri, ma anche con medici storici, rispecchiando così lo spirito dinamico della clinica. Ci occupiamo di adulti e bambini. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.

Buongiorno, benvenuti al nostro contenitore mattutino dell'informazione, quello in cui sfogliamo insieme i giornali, guardiamo il nostro sito e vi proponiamo come approfondimento i nostri servizi. E allora andiamo subito a guardare le prime pagine dei quotidiani locali di questa mattina. Partiamo dalla prima pagina del Resto del Carlino, tanta la cronaca, minacce sulla tomba del nipote, a giudizio il nonno del piccolo morto a 6 anni con la madre avrebbe perseguitato i familiari della donna. Si parla poi a centro pagina con una bella fotografia sorridente di Riccardo, il 18enne deceduto dopo una caduta in bagno. Ci sono i pensieri, i ricordi dei suoi insegnanti e dei suoi compagni di scuola. Riccardo, unico e indimenticabile. Di spalla la classifica sui reati. Reati in calo, Rimini scende al 6° posto in Italia nella classifica del Sole 24 Ore. E poi Valeria, processo per le intimidazioni a Manuela. Si parla anche di infortuni sul lavoro, crescono le denunce. Sempre di spalla la riflessione sul turismo del sindaco.

0: parco di Rimini, Jamil Sadegholvad, via chi non investe nella città. Questo è rivolto proprio agli albergatori che non vogliono, a detta di Sadegholvad, fare il bene del territorio. Si parlerà anche di scuola, la Gilda, il sindacato che si è riunito proprio a Rimini a livello nazionale lancia l'allarme docenti, troppi precari e stipendi bassi. In taglio basso Dandini ad alta voce all'ex Cinema Storia di Bellari Giamarina. E poi Riccione festeggia 104 anni di autonomia. Il piccolo, insomma, si parla anche del divorzio da Rimini, più che un divorzio, insomma, sono poi due realtà che sono andate avanti in modo autonomo. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna, eccolo qua. Troviamo in primo piano minacce a Manuela, Valeria va a processo, prima udienza a febbraio, le percosse si discuteranno dal giudice di pace. In taglio alto, rinviato a giudizio il nonno di Manuel. Le altre notizie sempre di prima pagina ci portano a Riccione sul cantiere di Corso Fratelli Cervi, il ponteggio non rallenterà il cantiere perché c'è anche questa polemica legata ad una realtà privata, ad una casa che è in ristrutturazione. E poi reati in calo, Rimini al sesto posto e la lettera dei docenti al diciottenne Riccardo, avevi un mondo dentro. A San Marino, Rally Legend, confronto sulla sicurezza dopo l'incidente a Fiorina. A centro pagina una notizia curiosa riportata dal Corriere, i droni per la pulizia di casa, ormai veramente fanno di tutto. E poi di spalla troviamo anche qualche anticipazione dello sport. Perché la Dole, stiamo parlando di basket, fa così tanta fatica a segnare? La domanda ce la si pone in un articolo nelle pagine sportive, così come si parla di motociclismo, la domenica da sogno di Bulega e Bezzecchi. Ma come sempre facciamo, andiamo a vedere anche la prima pagina del nostro sito. Come vedete, insomma, tante delle notizie riportate in prima pagina dai quotidiani campeggiano anche nell'home page di News Rimini. Atti persecutori e lesioni sui familiari materni, a giudizio il nonno del piccolo Manuel, una tragedia che continua a portare con sé strascichi veramente dolorosi. E poi si parla di questa, diciamo, querelle tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, via del Ciclamino, Valeria Bartolucci a processo per le minacce alla Bianchi. Indice criminalità Rimini sesta, calano i reati denunciati in provincia. E poi si parlerà anche di un'altra notizia di cronaca, persecuzioni e minacce di morte alla ex, scatta il giudizio immediato. Ma ora torniamo sulle pagine del Resto del Carlino, andiamo a scorrere insieme un po' le notizie. Lo dicevamo, questa notizia la troviamo campeggiare sia tra le prime notizie del Carlino, così come del Corriere, così come del nostro sito News Rimini. Reati denunciati in netto calo, mai così pochi in 30 anni. Nel 2025 sono stati registrati 18.347 episodi in provincia. Davvero, facendo un'analisi degli ultimi 30 anni, un calo importante, analizzato sulle pagine del Sole 24 Ore, che poi riporta queste classifiche a livello nazionale. E sicuramente per Rimini essere uscita dalla top 5 è una buona notizia anche a livello comunicativo. Proprio anche nei nostri servizi siamo andati ad approfondire i dati e anche le riflessioni. Sentiamo.
1: Arrivano buone notizie per Rimini dall'indice criminalità 2026 elaborato dal Sole 24 Ore. La provincia, dopo essere scesa dal podio nel 2024, continua ad allontanarsi dal vertice della graduatoria, anche se resta al sesto posto. Lo scorso anno i reati denunciati sono stati 18.347, in calo del 10,7% sul 2024. In vetta c'è Milano, seguita da Firenze, Roma, Bologna e Torino. Nelle singole categorie, Rimini è in top 10 per furti, quinta, 9.319 le denunce complessive, lesioni dolose, sempre quinta, 554 denunce, rapine, decima, 239 denunce, diciassettesima invece per reati legati alla droga, 223 denunce prevalentemente per spaccio. A dimostrazione del trend virtuoso del territorio, il presidente della provincia Sarre-Golvad evidenzia come rispetto al 1996, esattamente 30 anni fa, i reati siano calati di oltre il 56%, erano ben 28.688 all'epoca. Il presidente e sindaco del comune di Rimini ricorda poi la cosiddetta correzione turistica, cioè l'impatto statistico delle presenze in una graduatoria che raffronta i reati ai residenti effettivi e la propensione alla denuncia che attesta la fiducia del cittadino verso le istituzioni. E poi ci sono gli investimenti fatti dai comuni sulla sicurezza, videosorveglianza in primis, ma anche rigenerazione urbana. A mancare all'appello, denuncia Sarre-Golvad, sono però le risposte dei governi nazionali. Sul piatto restano ad esempio i problemi irrisolti di adeguamento degli organici di polizia, specie nelle aree ad alto flusso turistico, e il passaggio di categoria amministrativo della questura. Il territorio è comunque pronto a fare la sua parte, aggiunge, destinando parte dell'imposta di soggiorno al miglioramento delle condizioni di lavoro delle forze di polizia. L'auspicio però è che a breve si concretizzi l'intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex caserma Giulio Cesare, destinata a diventare, con investimento del demanio, la cittadella della sicurezza. Un'opera strategica, chiosa Sarre-Golvad, su cui attendiamo notizie.
0: E questa diciamo che è stata un po' la notizia di giornata, anche perché si attende in questo periodo la classifica del Sole 24 Ore. Vediamo anche come abbia grande spazio sulle pagine del Corriere, non solo su quelle del Carlino. Corriere che titola: Rimini sorride, diminuiscono i reati. Qui andiamo in particolare a leggere quella che è la situazione delle altre città emiliano-romagnole, perché Bologna è quarta in classifica, Parma al 14° posto, e poi insomma ci sono ad esempio Modena al 18° e ancora Forlì Cesena al 36° posto e Piacenza al 38°, giusto per fare anche un confronto con le altre città della nostra regione. Ma tornando sulle pagine del resto del Carlino, continuiamo a parlare di cronaca. In realtà una notizia che noi vi avevamo già dato nel corso della giornata di ieri, anzi di domenica: marescialla indagata e il tribunale cancella la paternità dell'ex. La sentenza riguarda i primi due bimbi nati nel 2023 e nel 2025, all'epoca della relazione con un pari grado. Ebbe un legame con un terzo carabiniere. Lei 35 anni, riminese, lui siciliano di 31. La donna è indagata per alterazione dello stato civile. In buona sostanza ha fatto credere all'ex compagno di essere il padre dei suoi bambini. È indagata proprio perché avrebbe alterato lo stato civile. La prova del DNA ha dato ragione all'ex amante. Quindi una situazione quanto mai delicata che riguarda persone tutte all'interno dell'arma dei carabinieri. Andiamo ancora a sfogliare le pagine del resto del Carlino e parliamo di questa notizia: alla sbarra il nonno di Manuel è accusato di stalking ai parenti. Il GUP ha disposto il giudizio per minacce e offese commesse davanti alla tomba del bimbo e della mamma. Questo è il titolo dato dal Carlino, ma vi dicevo, una notizia che troviamo anche sulle pagine del nostro sito newsrimini.it. andiamo a leggerle insieme. È stato risposto dopo l'udienza preliminare al tribunale di Rimini il rinvio a giudizio del nonno paterno del piccolo Manuel Ugolini, il bimbo che il 5 luglio del 2024 perse tragicamente la vita insieme alla madre Graziana Elga Todaro, precipitata dal tetto di un condominio di Via delle Piante a Rimini con il figlio in braccio. L'uomo, accusato di atti persecutori e lesioni personali aggravate, dovrà comparire il 17 febbraio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini, Elena Crepaldi, per la prima udienza del processo. Secondo l'ipotesi accusatoria, sorretta da registrazioni audio e testimonianze delle vittime, l'imputato nei mesi successivi alla tragedia avrebbe ripetutamente minacciato e insultati i genitori e il fratello di Graziana, ritenendoli responsabili della morte della donna e del piccolo nipote. Questa una notizia, come dicevamo, veramente drammatica, che continua a generare dolore in una storia, una vicenda terribile. Sempre rimanendo sul nostro sito, ma poi è una notizia che viene approfondita anche sui quotidiani, questa mattina si torna a parlare per un caso che non c'entra direttamente con la morte di Pierina Paganelli, comunque comunque di via del Ciclamino, perché Valeria Bartolucci andrà a processo per le minacce all'ex amica e ex amante di suo marito Manuela Bianchi. Ma vediamo e ascoltiamo i dettagli.
2: Comparirà sul banco degli imputati il 1 febbraio Valeria Bartolucci, dopo che il giudice del Tribunale di Rimini l'ha rinviata a giudizio per minacce aggravate nei confronti di Manuela Bianchi. L'episodio risale al 2 luglio del 2024, quando le due donne vennero a contatto in via del Ciclamino durante le riprese della trasmissione Rai La Vita in Diretta. In quell'occasione la moglie di Da Silva rivolse insulti pesanti e minacce di morte alla nuora di Pierina, arrivando a tirarle i capelli e strappando alcune ciocche, da qui anche l'accusa di lesioni personali, per la quale però si procederà separatamente davanti al giudice di pace, non luogo a procedere invece per l'accusa di diffamazione aggravata a causa della tardività della querela sporta. Nessun pentimento per Valeria Bartolucci, che all'uscita dal Tribunale di Rimini, accompagnata dalla sua legale Chiara Rinaldi, non ha rinunciato a rivolgere alcune frecciatine all'ex amica, nonché ex amante di suo marito.
3: Il giudice ha ridimensionato molto le accuse che mi venivano mosse, perché sono stata definita una stalker, una che minacciava le persone di morte, una che andava a pitturare i muri della città con la diffamazione nei confronti della signora Bianchi. Io sono abbastanza soddisfatta, e ora che un po' di verità venga fuori. La Manuela Bianchi non mi fa nessun effetto, è un capitolo chiuso, passato della mia vita, in cui purtroppo è capitato, ma non è una cosa chiusa, non fa più parte della mia vita.
2: Anche Manuela Bianchi, costituitasi parte civile nel processo attraverso la sua avvocata Nunzia Barzan, ha dedicato parole dure alla moglie di Da Silva, ribadendo di non avere alcuna intenzione di perdonarla.
4: Per me, per tutta la vita, rimarrà una persona che mi ha minacciato in tutte le maniere possibili e immaginabili. Da farmi un taglio a Y, cosa che lei è molto capace perché sa come si fa, al mettermi in un custo d'acido, al mettermi un sacchetto nella testa e uccidermi. E soprattutto mettere mia figlia in una bara bianca. È una cosa atroce quello che ha fatto, quello che ha detto, e per me rimarrà per sempre.
0: Queste le parole di Manuela Bianchi, l'ultima intervistata, prima quelle di Valeria Bartolucci. È sicuramente una vicenda di cui continueremo a parlare, proprio perché ora si va a processo. Ma quali titoli sui quotidiani rispetto a questa vicenda? Sotto mano il Corriere Romagna, che titola: minacce a Manuela, Valeria a processo, tranquilla e fiduciosa nella giustizia. La moglie di Da Silva, come detto, dovrà rispondere delle frasi rivolte nel 2024 in TV all'ex amante del marito, esclusa l'accusa di diffamazione. Titolo che troviamo invece sul Resto del Carlino su questa vicenda: Bartolucci a processo per minacce, cade l'accusa di diffamazione. Gli sviluppi della vicenda tra la moglie di Da Silva e la sua ex amante sulle percosse deciderà il giudice di pace. Ora lasciamo questa pagina e andiamo sempre sulle pagine del Resto del Carlino invece a leggervi alcuni elementi della lettera che gli insegnanti del giovane Riccardo, di questo ragazzo che ha perso la vita in un incidente domestico nella sua abitazione mentre era in bagno, insomma, gli hanno riservato un ricordo veramente molto bello. Uno studente, dicono, ed essere umano unico, grande commozione per il ragazzo, amava Manzoni e gli Smith. Grazie, scrivono i suoi insegnanti, per averci ricordato ancor più e ancora meglio che ogni giovane anima seduta al banco davanti a noi è unica, speciale e irripetibile. Grazie per averci ricordato che non è giusto, anzi è sciocco, pretendere studenti uniformati ad uno stampo. Dentro di te c'era un mondo gelosamente custodito, dietro la tua frangia, i tuoi occhi azzurri, genio incompreso, hanno scritto i tuoi compagni di classe per ricordarti sul tuo banco. Continuiamo a sfogliare le pagine del Resto del Carlino, andiamo a parlare anche, lasciando la cronaca, della Rimini del futuro. È meglio è quella di cui ha parlato il sindaco di Rimini Jamil Sadegolvad ad un incontro, ad un convegno organizzato dalla Team Work di Mauro Santinato, esperto proprio di turismo. Via da qui, ha detto Sadegolvad, gli albergatori che non investono. Ha parlato in questo evento un'occasione per lanciare l'alleanza con Jesolo e lui ha detto serve una politica industriale efficace. Ciò che dobbiamo fare è trovare il modo di allontanare da Rimini quella parte di operatori che ora operano in modo parassitario. Queste sono le parole proprio di Sadegolvad, che non fanno investimenti, che usano solo il prezzo basso come leva competitiva e coinvolgere gli altri a riprendere gli investimenti. Poi sul tema del rapporto tra Rimini e Jesolo, ci sono meno di 300 chilometri, ha ricordato il sindaco, perché non pensare ad un'alleanza invece che misurarsi come sempre sulle statistiche per fregiarsi della medaglia da prima della classe? E poi tornando a Rimini, ancora il sindaco ha sottolineato come ci sia una situazione divisa in due: da una parte molti albergatori riminesi ancora motivati e desiderosi di un futuro florido per la città e le loro imprese, poi ci sono altri tra proprietari e affittuari che vivacchiano con stratagemmi di dumping e acrobazie varie, e questi non stanno facendo il bene di Rimini. Come sostituirli? Bisogna puntare sugli albergatori e sugli imprenditori che hanno voglia di lavorare, chiaramente anche per il proprio beneficio, ma anche per il bene della città. E lui dice ancora: la nostra non sarà mai una di quelle città di seconde mare, di seconde case con vista mare. Ancora, continuando a sfogliare le pagine del Carlino, si parla di infortuni sul lavoro, più 11%, 3 morti da gennaio ad agosto, quasi 3.900 denunce all'INAIL nei primi 8 mesi dell'anno, crescono soprattutto i casi tra le donne. A fare i conti è la CISL, che ha rielaborato i dati dell'istituto in occasione della giornata mondiale per le vittime degli incidenti sul lavoro di ieri. L'aumento però non è un episodio isolato, si è ripetuto in tutti e 8 mesi considerati, con un picco a maggio quando le denunce sono state circa 540 contro le 450 di un anno prima. Ancora sfogliando il Giornale, si parla di pianeta istruzione, perché proprio nei giorni scorsi la Gilda, questo grande sindacato a livello nazionale, si è riunito a Rimini e ha lanciato l'allarme: troppi precari e stipendi bassi, serve ridare dignità agli insegnamenti. In questa assemblea nazionale il sindacato chiede meno burocrazia e maggiori tutele, così come una revisione dell'età pensionabile. Ci sono anche alcune dichiarazioni di Valeria Bonocore, che è la coordinatrice provinciale di Gilda, che spiega come dall'inizio dell'anno, insomma non è passato neanche un mese, per fortuna non c'è stata nessuna aggressione ai docenti, resta invece aperta la questione del precariato, cioè degli insegnanti che lavorano con contratti a tempo determinato e spesso devono attendere ogni anno una nuova assegnazione. Ancora sempre sulle pagine del Carlino, ieri è partita la nuova campagna anti-influenzale, diciamo che è partita con un po' in sordina e i medici se lo spiegano in un modo che effettivamente può essere una spiegazione valida: fa caldo e quindi ancora non si pensa a quelli che potrebbero essere i malanni autunnali ed invernali, quindi la campagna è partita a rilento e insomma questa corsa a vaccinarsi ancora non c'è. Ieri primo giorno per le somministrazioni, però ci sono anche le dichiarazioni di Pesaresi, che è rappresentante dello SNAMI, che dice: l'estate è stata molto lunga, manca la percezione dell'inverno, ma i tempi per vaccinarsi sono giusti e magari soprattutto per alcune fasce fragili evitare anche quelle che sono le conseguenze di semplici influenze. Dagli over 60 ai più fragili, tutte le categorie a cui è rivolta la campagna della regione sanno bene come si possono muovere sia con il loro medico di medicina generale che in farmacia. Poi il Carlino ci ricorda anche un podcast ricordando Vittorio Taddei, fondatore del gruppo Teddy, si chiama Da Zero a 500 e proprio esce invece questo podcast in occasione dell'anniversario della scomparsa di Taddei, ed è un bel modo per ricordare chi ha costruito anche questa storia imprenditoriale, ma anche con dei valori importanti che sono sempre stati al centro anche dell'esperienza imprenditoriale di Vittorio Taddei e della sua azienda. I numeri della festa ce li racconta il Resto del Carlino. La festa è quella del Borgo Sant'Andrea, che c'è stata nel fine settimana. In 20.000 affollano il borgo. Rimini, hanno spiegato gli organizzatori, è una città con una ricca e antica storia che si sviluppa durante i secoli, e anche questa storia è stata raccontata proprio nelle giornate di festa. Continuando a sfogliare le pagine del Resto del Carlino, andiamo a Riccione, dove c'è la protesta di alcuni, molti studenti dell'istituto Saverio Savioli. Aule al buio e carenze igieniche, la protesta dei ragazzi del Savioli. Gli studenti, in particolare di 3 classi, costretti a subire da anni l'impatto del cantiere dell'ex scuola Pascoli, perché diciamo che i ragazzi sono divisi in 2 edifici, uno molto insomma ben tenuto e sicuramente all'altezza anche delle aspettative degli studenti per i loro laboratori e quant'altro, l'altro invece veramente un cantiere che continua ad essere tra l'altro in stallo senza vedere una fine, nonostante anche le promesse fatte dalla provincia, che appunto è responsabile delle scuole del territorio. Cosa dicono i ragazzi? La convivenza forzata con i lavori di ristrutturazione rende impossibile il normale svolgimento delle lezioni a causa del rumore incessante, della polvere, dell'aria pesante, a cui si aggiungono addirittura i disagi provocati dal fumo dei lavoratori a ridosso degli spazi didattici. E quindi loro chiedono: per favore, fate una cosa, chiudiamola questa parte di scuola fino a quando il cantiere non è finito, perché così effettivamente andare a scuola diventa quanto mai complicato. Sempre a Riccione, paese, il cantiere sul corso diventa la trincea politica, una sorta di tira e molla tra maggioranza e opposizione in un cantiere che in questo primo periodo è veramente impattante. Nei giorni scorsi, forse ieri, il segretario delle Civiche Pullè ad esempio ha detto ai proprietari degli immobili che si trovano sul corso di non dare al comune, all'amministrazione comunale, la possibilità di mettere i ganci per le famose tende che dovrebbero ombreggiare il viale. Chiaramente sono di proprietà le case, quindi i proprietari potrebbero anche dire: noi non vogliamo questi ganci. Quindi tutto diventa anche un tema di carattere politico. E poi sempre di carattere politico è anche la modifica al cantiere del sottopasso di Viale Ceccarini, quindi qui siamo invece nella riqualificazione del viale lato mare. Stanno ripartendo e sono ripartiti alcuni cantieri, uno di quelli che doveva partire proprio in questo periodo era quello nella zona del sottopasso. Lì sappiamo che i proprietari, in particolare i gestori dei negozi che si affacciano sul sottopasso, hanno chiesto di poter rivedere il progetto. Insomma, ci sarà un incontro per provare a sbloccarlo questo progetto e vedremo come andrà avanti. Torniamo alla cronaca, sempre sulle pagine del Corriere, del Carlino. Trovo te, tuo fratello e vi sgozzo, fidanzato violento a processo, parole veramente inquietanti, alla barra per stalking con un complice, un 51enne. Ma di questa notizia vorrei andare ad approfondire sul nostro sito, perché anche quella che troviamo proprio in home page su News Rimini: oltre 1600 chiamate in pochi mesi, appostamenti, pedinamenti e pesantissime minacce di morte dirette anche ai familiari, un vero e proprio incubo di persecuzioni e ossessioni interrotto dall'intervento di un'indagine dei carabinieri di Misano. La vicenda vede coinvolte 3 persone, il presunto mandante è l'ex marito della vittima, un uomo di 51 anni originario dell'Albania, residente all'epoca a Misano, accusato di aver coordinato la campagna di assillo ai danni dell'ex moglie, 34enne, anche lei albanese. Ad affiancarlo come braccio operativo ci sarebbe un 26enne nato a San Benedetto del Tronto, autore materiale di chiamate intimidatorie e blitz sul territorio. La donna, costretta a cambiare vite, a nascondersi in un hotel del riminese, è stata raggiunta persino nella hall della struttura ricettiva tra incursioni fisiche e messaggi d'odio inviati sui social. social. Di fronte all'evidenza delle prove raccolte, il PM Bertuzzi ha chiesto il giudizio immediato, prima udienza il prossimo 17 dicembre. Ma questo mi permette di restare sul nostro sito newsrimini.it per parlarvi di un'altra notizia che riguarda invece il caro carburante, come sta creando grossi problemi anche al trasporto pubblico locale, perché chiaramente la regione deve fare i conti con uno squilibrio economico insostenibile, e questo l'allarme lanciato dal CAIPET Emilia Romagna, il CAIPET che è il comitato delle associazioni delle imprese private esercenti il trasporto di persone su strada, così abbiamo capito anche l'acronimo, ma vediamo di che cosa si tratta.
5: Una perdita media di 43 centesimi per ogni chilometro percorso, con uno squilibrio complessivo stimato in quasi 10 milioni di euro l'anno. Il CAIPET lancia alla regione le richieste per far sopravvivere il settore: un tavolo permanente, risorse straordinarie e un'interlocuzione col governo per l'adeguamento del Fondo Nazionale Trasporti. Al CAIPET fanno capo le imprese private emiliano-romagnole esercenti il trasporto di persone su strada di ANAV, CNA, Confartigianato, Conf Cooperative e Lega Coop, una parte importante del trasporto pubblico emiliano-romagnolo.
6: Noi siamo un quinto, il 20%, esercitiamo circa 23,1 milioni di chilometri da Piacenza a Rimini, passando per tutte le province, e chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Non siamo più in grado, diciamo così, di sostenere questo esercizio e i servizi. Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state, con un aumento molto importante dell'inflazione di settore. Chiediamo un intervento strutturale da parte di tutti gli enti, di tutte le istituzioni e del Ministero, perché alla fine facciamo un servizio a tutta la popolazione, ed è per quello che deve essere in qualche maniera ristorato, perché anche le famiglie dei nostri territori, i lavoratori e quindi anche tutti gli studenti non possono più permettersi di pagare tutti quelli che sono extra costi dovuti a questa situazione geopolitica. Non chiediamo margine, ma almeno di pagarci i costi.
0: E con questo allarme lanciato dal CAIPET noi ci prendiamo una nostra prima piccola pausa, ricordandovi che tra poco continuiamo insieme a leggere i quotidiani, ma ad approfondire anche gli argomenti.

0: Riprendiamo Icaro News Mattina dalle pagine del Resto del Carlino, leggiamo ancora qualche notizia insieme, siamo sulle pagine di Cattolica, crisi AF, la proprietà chiede la CIG straordinaria per i 389 dipendenti dello stabilimento di San Giovanni Marignano e altri 100 in Lombardia. Ora la proposta sarà valutata dalla CGIL che aveva contestato il precedente ricorso ordinario ma che ora si prepara a valutare la proposta, una scelta che arriva dopo i mesi segnati dall'avvertenza sugli esuberi dai licenziamenti annunciati tra la sede romagnola e quella milanese. La richiesta arriva in un'avvertenza segnata dall'annuncio di 221 esuberi complessivi tra il Riminese e Milano. Cosa dice il sindacato? In precedenza non erano stati utilizzati ammortizzatori economici per mantenere in organico quei dipendenti che sono stati licenziati e poi dopo i licenziamenti vengono invece attivati. E questo che abbiamo sempre contestato. E sempre dalle pagine del Resto del Carlino andiamo anche a Bellarige a Marina, anziani soli in aumento, la risposta del comune. Gli over 75 nel comune sono 2.400, l'11% della popolazione totale, e in municipio si pensa a progetti per accompagnare anche questa fase importante della vita, fare la spesa, recarsi dal medico, avere qualche piccolo aiuto nella gestione della vita quotidiana, in particolare per gli anziani soli. Andiamo poi a Pietracuta, fiamme allo stadio, distrutti vecchi spogliatoi, incendio al Bindi, divorati dal rogo gli spazi utilizzati dal San Marino Calcio, non si esclude l'ipotesi della bravata o dell'atto doloso. E andiamo anche a parlare proprio di San Marino, l'estate vale 1 milione di presenze, crescono i pernottamenti, oltre 340.000 arrivi in bus dalla Riviera e acquisti in aumento nel centro storico, ma c'è un dato che non torna perché crolla la funivia, un elemento anche particolare, anche di attrazione del Titano, che invece sembra non piacere più tanto come nel passato. Ora lasciamo le pagine del Resto del Carlino e andiamo sulle Corriere, molte delle notizie ve le abbiamo già confrontate tra i due quotidiani anche proponendo dei servizi, ed ora andiamo a leggere quello che è il riepilogo di azioni realizzate dall'EMPA, dalle guardie zoofile, controlli sulla caccia, oltre 2.000 euro di sanzioni. Dall'avvio della stagione venatoria contestate 16 violazioni amministrative ed eseguiti 8 sequestri. E ancora, continuando a sfogliare il Corriere, vediamo anche qui il richiamo del sindaco che attacca gli albergatori parassiti, ma chiaramente il tema del turismo sarà al centro da domani della nuova edizione del TTG, tutto il mondo del turismo nazionale ed internazionale si ritrova a Rimini, e per il taglio del nastro è in arrivo il ministro Mazzi, che resterà 2 giorni proprio tra gli stand della fiera di Rimini. La pulizia dei vetri adesso si fa anche utilizzando i droni, c'è proprio un'azienda sant'arcangiolese, è una vera e propria rivoluzione, viene spiegato, siamo in grado di intervenire anche sugli impianti fotovoltaici per riuscire a mantenerli perfettamente integri. E poi una bella storia, una centenaria, la maestra Valeria, che dice, appunto, compiendo gli anni, arrivando a 3 cifre e spegnendo le candeline, sono stata molto fortunata. A Riccione si parla del cantiere di Corso Fratelli Cervi, ma non per le polemiche politiche, ma per un cantiere privato che insiste nella stessa zona dove è stato tutto transennato. Dal cantiere spunta un ponteggio privato, dal comune rassicurano non rallenterà i lavori di riqualificazione, l'impalcatura di un edificio interferisce con gli interventi dell'Hub Riccione Paese, il comune annuncia una modifica per consentire la prosecuzione senza ritardi. In sostanza, l'impalcatura verrà messa nella parte terminale modificata a sbalzo, quindi insomma non dovrebbe creare problemi, problemi che erano stati anche portati alla luce da Marco D'Emilio in rappresentanza dei commercianti, pensando ai disagi per negozi e residenti. E a proposito di centenari, ce n'è un altro che viene festeggiato, il signor Emilio Righetti, che è originario di Coriano, oggi oggi risiede a Riccione e ha ricevuto la visita sia del sindaco di Coriano che dell'assessora riccionese Zoffoli. Oggi al ritorno della reliquia di Giuda Taddeo, restiamo a Riccione, uno dei 12 apostoli venerato come santo delle cause disperate, oggi sarà all'ospedale Ceccarini, poi per tutta la giornata di domani sarà all'interno del Duomo di Rimini, ricordiamo domani giornata di patrono. Nelle pagine di Cultura e Spettacoli una bella intervista ad Ermanno Cavazzone, scrittore, che dice: quello con Fellini è stato l'incontro con un personaggio superiore. A Rimini il 15 inaugura la mostra Copertine Extra, in serata lettura scenica sul legame con Celati. E poi a Cattolica che va oltre il mare, sempre sulle pagine del Corriere, guarda al Conca con un parco fluviale accessibile a tutti. Il progetto si chiama Conca Everybody. L'assessora Bartolucci dice: vogliamo ampliare l'offerta turistica. E poi nelle pagine della Valmarecchia il ricordo di Riccardo nelle parole dei suoi insegnanti: eri unico e con un mondo dentro di te. La scelta appunto di Corriere di mettere la notizia nelle pagine proprio della Valmarecchia. E poi a San Marino, dove ci sono state ore di apprensione, grave incidente al Rally Legend, San Marino riflette sulla sicurezza, il congresso di Stato esprime vicinanza ai due giovani travolti a Fiorina e alle loro famiglie. Lasciando i quotidiani, io vi riporterei sul nostro sito newsremi.it per una bella notizia di cui abbiamo anche un servizio, perché grazie al vescovo e alla delegazione riminese che è proprio rientrata nelle ultime ore, andiamo a Mutoko in Zimbabwe, dove continua il bellissimo progetto missionario portato avanti per 30 anni da Marilena Pesaresi e oggi guidato dal dottor Massimo Migani. Ma c'è una novità che riguarda proprio Massimo e la missione.
1: Una storia che attraversa gli anni, che unisce lo Zimbabwe a Rimini e che è pronta a rinnovarsi ancora. A Mutoko l'ospedale Luisa Guidotti compie 50 anni d'attività. La messa, celebrata insieme dai vescovi di Harare e di Rimini, ha festeggiato un legame che ha volti e nomi precisi, tra tutti quello di Marilena Pesaresi.
2: La dottoressa Luisa Guidotti, affiancata dall'infermiera Caterina Sabini, fecero diventare quello che erano 5 capanne un primo ospedale missionario. 50 anni dopo siamo qui e 30 di questi 50 anni sono storie della dottoressa Pesaresi, fatta dalla dottoressa Pesaresi, Marilena, che ha costruito e creato quello che in realtà c'è oggi, che oggi qui vediamo e che noi cerchiamo di continuare.
3: Se guardate la nostra parrocchia vedrete che molti sono anziani, perché è una zona rurale e ormai in tanti si trasferiscono in città per cercare lavoro, specialmente i giovani. È stata una benedizione poter stare con gli amici della comunità di Mutoko durante la loro visita.
1: Questi giorni di celebrazione hanno portato con sé un annuncio importante. L'esperienza missionaria di Massimo si unirà a quella di Lisa, pediatra riminese. Massimo e Lisa infatti si sposeranno il prossimo anno e resteranno come famiglia missionaria nella All Soul Mission per cercare di rispondere anche a nuove sfide.
4: Da circa 700-800 parti l'anno e negli ultimi mesi abbiamo visto un aumento sia dei cesarei che dei parti spontanei e ci aggiriamo sui numeri di circa 1100-1200 l'anno, facendo una stima. E quindi la maggiore difficoltà è quella di cercare di abbattere proprio la mortalità perinatale, che ancora ad oggi rispetto che in Italia è di 16 volte maggiore.
1: Un impegno quotidiano reso possibile grazie anche all'aiuto prezioso e continuo della Fondazione Marilena Pesaresi, delle equipe mediche che arrivano dall'Italia e di tanti riminesi come gli amici di Rimini for Mutoko.
5: Abbiamo visto un ospedale moderno che sta crescendo, che dà lavoro a tantissime persone e che crea salute e quindi anche benessere. Abbiamo ridisegnato il leone che rappresenta Marilena Pesaresi, il leone che sa, e poi abbiamo fatto anche due buffi disegni, un ippopotamo e una giraffa, in una stanza del reparto di pediatria.
0: una bellissima esperienza. Invece di sport, noi parliamo, andando a leggere l'inserto proprio del Corriere, motociclismo, Bezzecchi e Bulega, così diversi tra loro ma anche così uguali. Il campione del mondo della Superbike e il viserbese nel 2027 comporranno assieme a Bastianini un terzetto di piloti in MotoGP che rende orgogliosa la Romagna. Questa una notizia che troviamo sulle pagine del Corriere, così come troviamo anche la domanda che avevamo visto in prima pagina: la Dole non fa canestro, perché a questi livelli si perdono le partite? Il coach dell'Agnello dice: a Bologna una buona prestazione in difesa, in attacco bastava poco di più, ma la palla non entrava, ed è questa insomma una grande problematica che va affrontata. In chiusura, prima di salutarci, andiamo a dare uno sguardo al meteo per la giornata di oggi. Sulla nostra regione, come vedete, campeggia il sole, temperature sono in diminuzione, ma in una giornata serena o poco nuvolosa. I venti deboli orientali con residui rinforzi sui settori costieri, mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale attenuazione. Siamo arrivati al termine del nostro Icaro News Mattina, un piacere essere in vostra compagnia, vi aspettiamo a tempo reale a partire dalle 9. Grazie e buona giornata.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Salutiamo Miley, che è appena uscita per lasciarci spazio. E ricordiamoci che
2: noi facciamo danzare la voce al massimo, proprio quello che possiamo fare.
1: Ma te puoi intrattenere Miley Cyrus in attesa che finisca la trasmissione?
2: Ma sì, perché poi viene a Faccio Cose anche. Ci teneva ad aprire Tempo Reale, ma poi dopo viene anche da voi. Ha detto si trattiene, prende un caffè poi arriva. Buongiorno a tutti voi, sia quello che conoscono Miley Cyrus che anche tutti gli altri che non la conoscono, che va bene lo stesso.
1: Secondo me
2: qualcuno la conosce, vabbè. Ma comunque scriveteci se conoscete. Frequentate Miley Cyrus,
1: frequentate soprattutto.
2: Esatto, noi siamo qui, ma potete scriverci qualsiasi altra cosa in realtà, a raccontarvi un po' quello che è successo. Io so tutto, perché
1: tu sai chi sei.
2: Io so chi sono. Dipende, alle volte.
1: Io sono Andrea Polazzi.
2: E io sono Simona Mulazzani.
1: E questo è Tempo Reale, giusto così per dare una connotazione.
2: Localizziamoci un attimo.
1: Siamo a Rimini. 69.
2: Esatto, a Rimini.
1: Sì, terzo piano.
2: Benché si vada in tutta la regione, noi siamo qui ai margini della.
1: Noi siamo sempre ai margini.
2: Siamo un po' terra di confine,
1: no,
2: di
1: noi
2: soglia.
1: Proprio, noi.
2: No, ma è bello perché Rimini ha questo
1: guarda,
2: ruolo.
1: Nel momento in cui Matteo Monaretto si sposta dal computer della regione e va a fare altro, vuol dire che
2: già si è stancato di noi e fa bene. Allora, noi però abbiamo una cosa da raccontarvi come prima, che è quello, è il modo in cui potete raggiungerci. E i messaggi, quello che desiderate, le fotografie, perché sono sempre molto molto gradite, infatti. Ma poi c'è chi cucina, c'è chi guarda mentre fa i lavori di casa, chi mentre ci ascolta mentre va in bici o in automobile.
1: Si annoia un po',
2: molto forse si annoia. 337 511 336 per i vostri messaggi, questo è il numero che potete utilizzare, così come potete anche utilizzare la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Pronti? Partenza, via.
1: Allora, partiamo da una notizia che già nella mattinata di ieri vi avevamo accennato proprio al volo, perché era arrivata proprio in quei minuti di chiusura in redazione: la graduatoria del Sole 24 Ore, a cui ormai ogni anno siamo abituati, anche se devo dire che negli anni il peso e anche le polemiche, le discussioni legate a questa graduatoria sono un po' scemate. In ogni caso è un momento per riflettere su un tema molto sentito, che è quello della sicurezza. E allora vediamo come sono andate le cose. Ricordiamo, questi sono i dati relativi al 2025 per quanto riguarda i reati denunciati, e anche i commenti arrivati, in modo particolare quello dal presidente della provincia e sindaco di Rimini, Giamizzare Golvade. Arrivano buone notizie per Rimini dall'indice criminalità 2026 elaborato dal Sole 24 Ore. La provincia, dopo essere scesa dal podio nel 2024, continua ad allontanarsi dal vertice della graduatoria, anche se resta al sesto posto. Lo scorso anno i reati denunciati sono stati 18.347, in calo del 10,7% sul 2024. In vetta c'è Milano, seguita da Firenze, Roma, Bologna e Torino. Nelle singole categorie, Rimini è in top 10 per furti, quinta, 9.319 le denunce complessive, lesioni dolose, sempre quinta, 554 denunce, rapine, decima, 239 denunce, diciassettesima invece per reati legati alla droga, 223 denunce, prevalentemente per spaccio. A dimostrazione del trend virtuoso del territorio, il presidente della provincia, Sare Golvad, evidenzia come rispetto al 1996, esattamente 30 anni fa, i reati siano calati di oltre il 56%, erano ben 28.688 all'epoca. Il presidente e sindaco del comune di Rimini ricorda poi la cosiddetta correzione turistica, cioè l'impatto statistico delle presenze in una graduatoria che raffronta i reati ai residenti effettivi, e la propensione alla denuncia che attesta la fiducia del cittadino verso le istituzioni. E poi ci sono gli investimenti fatti dai comuni sulla sicurezza, videosorveglianza in primis, ma anche rigenerazione urbana. A mancare all'appello, denuncia Sare Golvad, sono però le risposte dei governi nazionali. Sul piatto restano ad esempio i problemi irrisolti di adeguamento degli organici di polizia, specie nelle aree ad alto flusso turistico, e il passaggio di categoria amministrativo della questura. Il territorio è comunque pronto a fare la sua parte, aggiunge, destinando parte dell'imposta di soggiorno al miglioramento delle condizioni di lavoro delle forze di polizia. L'auspicio però è che a breve si concretizzi l'intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex caserma Giulio Cesare, destinata a diventare, con investimento del demanio, la cittadella della sicurezza. Un'opera strategica, chiosa Sadegolvad, su cui attendiamo notizie.
2: Allora, evidentemente...
1: Allora, io ti posso dire che prosegue l'iter per la cittadella della sicurezza, perché io ho il mio link dal computer al protocollo.
2: A che punto siamo? Raccontaci un po'.
1: Si sono riunite più volte le commissioni che devono esaminare le domande arrivate per il bando, perché siamo già alla fase, insomma, della progettazione. Ci sono tra l'altro chiusure di servizio, perché ci segui tu, ti sono visti i rendering del progetto, che ha già una sua connotazione ben precisa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della conformazione. Ovviamente mancano i dettagli.
2: Beh, diciamo che il fatto di non essere più lassù nella vetta di questa classifica a cui nessuno ambisce, devo dire la verità, però ci...
1: Ah, quindi se sei in una classifica non è che devi sempre essere...
2: No, non per forza, dipende da quali sono le classifiche, però non deve togliere l'attenzione, e questo l'ha sottolineato anche il sindaco e presidente della provincia, dal fatto che Rimini da tanti anni chiede di avere una questura di livello superiore, cioè di passare di grado, in modo tale da essere considerata una città che per tutto l'anno ha bisogno di un numero di agenti in più. D'altra parte, se noi andiamo verso una realtà, così ci dicono gli amministratori, ma così ci dicono anche che è il desiderio di tanti imprenditori di una città, di un territorio che vivono di turismo tutto l'anno, per 12 mesi all'anno, è evidente che poi alcune dinamiche anche più delittuose, che sappiamo muoversi legandosi anche ai flussi turistici, flussi delle persone che vivono all'interno di un territorio, potrebbe essere importante. Quindi da una parte ben venga che siamo scesi, siamo al sesto posto, non siamo più nella top 5, che però d'altro canto questo non significhi che c'è meno attenzione, non so, guardano dal ministero, ma dai, tutto sommato Rimini va bene. Non credo che si prendano questi dati in considerazione, però ecco, il tema della sicurezza deve restare una priorità, credo che lo resterà, stiamo andando verso la campagna elettorale per tanti comuni importanti e inevitabilmente questo è uno dei temi che viene preso in grande considerazione anche dalle forze politiche. È chiaro che poi le forze politiche locali sono molto concentrate su dinamiche più amministrative dei territori. Quando si parla di sicurezza inevitabilmente si porta in causa anche le scelte che arrivano dall'alto, che arrivano da Roma, dal governo, ma anche a livello nazionale si va verso le elezioni e il tema della sicurezza
1: non
2: sarà...
1: sappiamo ancora quando
2: non importa ancora
1: per nessuna tornata elettorale.
2: Rimaniamo vigili ma tranquilli su
1: Dobbiamo stare sempre vigili su
2: queste date. E allora qualche saluto prima di continuare, certo, con la cronaca.
1: Vai,
2: perché andiamo a dare il buongiorno ad Irene, a Gianni, a Walter sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Non so se poi sia arrivato qualcuno anche al nostro 337 511 337,
1: se no te lo avrei detto
2: 336, a cui comunque vi invitiamo a scrivere.
1: Pensi che mi tenga i saluti solo per me?
2: Ma poi magari ti dicono ciao Andrea, questo saluto è solo per te, che
1: no,
2: sei bello,
1: no,
2: bravo,
1: no,
2: buono,
1: no,
2: gentile.
1: No, perché noi abbiamo degli spettatori che sono, non mentono, e quindi non direbbero mai tutte queste cose a me. Però quello che invece noi possiamo fare è aiutare chi ci segue a restare aggiornato anche su queste vicende giudiziarie. Torniamo in una delle vari spin-off, mi verrebbe da dire, del procedimento principale, vale a dire, insomma, quello che ancora non vede un colpevole per quanto riguarda l'omicidio di Pierina Paganelli in via del Ciclamino. Però insomma, da tutto quello che è scaturito da quel procedimento ci sono nate varie costole, no? Rapporti tesi tra
2: molto
1: alcuni
2: tesi
1: dei protagonisti di questa,
2: diciamo, che
1: vicenda.
2: Anche le, allora, qui è tutto nato, possiamo dire, da quello che è successo evidentemente in via del Ciclamino, la morte di Pierina Paganelli, che però ha tirato fuori anche vicende collaterali che c'entrano, non c'entrano con quell'omicidio. Diciamo che in questo momento il primo grado ci dice che nessuna anche delle ipotesi legate alle relazioni extraconiugali e quant'altro abbiano inciso sulla morte, perché non c'è nessun colpevole. E quindi però sicuramente anche la forte pressione mediatica, tant'è che alcune di queste minacce sono state fatte proprio a mezzo televisivo su canali nazionali, hanno portato a diciamo, ad avere rapporti molto tesi tra le due donne di questa vicenda. Da una parte Valeria Bartolucci, che è la moglie di Luis da Silva, che è stato poi indagato, ma anche in questo momento assolto in primo grado dall'accusa di omicidio, e Manuela Bianchi, ex amica di Valeria Bartolucci. Hanno condiviso tantissimo anche nelle prime fasi dopo l'omicidio, insomma, loro rimasero molto coese, tanto da addirittura per un certo periodo farsi rappresentare dagli stessi consulenti legali, insomma, ce le ricordiamo bene alcune immagini. E evidentemente, quando poi è emersa la relazione extraconiugale che Luis da Silva aveva con Manuela Bianchi, nuora di Perina Paganelli, le cose sono andate non lentamente, ma in modo molto burrascoso, definendosi in modo diverso rispetto ai mesi precedenti. Adesso si arriverà davanti ad un giudice, anche se poi le varie ipotesi di reato sono state,
1: diciamo,
2: un po'
1: scorporate. Diciamo che erano tre le ipotesi rimaste sul piatto, e solo per una di queste si andrà effettivamente a processo. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Alberto Abbate, anche con la voce delle due protagoniste.
3: Comparirà sul banco degli imputati il 1 febbraio Valeria Bartolucci, dopo che il giudice del Tribunale di Rimini l'ha rinviata a giudizio per minacce aggravate nei confronti di Manuela Bianchi. L'episodio risale al 2 luglio del 2024, quando le due donne vennero a contatto in via del Ciclamino durante le riprese della trasmissione Rai La Vita in Diretta. In quell'occasione la moglie di Da Silva rivolse insulti pesanti e minacce di morte alla nuora di Pierina, arrivando a tirarle i capelli e strappando alcune ciocche. Da qui anche l'accusa di lesioni personali, per la quale però si procederà separatamente davanti al giudice di pace. Non luogo a procedere invece per l'accusa di diffamazione aggravata a causa della tardività della querela sporta. Nessun pentimento per Valeria Bartolucci, che all'uscita dal tribunale di Rimini, accompagnata dalla sua legale Chiara Rinaldi, non ha rinunciato a rivolgere alcune frecciatine all'ex amica nonché ex amante di suo marito.
4: Il giudice ha ridimensionato molto le accuse che mi venivano mosse, perché sono stata definita una stalker, una che minacciava le persone di morte, una che andava a pitturare i muri della città con la diffamazione nei confronti della signora Bianchi. Io sono abbastanza soddisfatta ora che un po' di verità venga fuori. La Manuela Bianchi non mi fa nessun effetto, è un capitolo chiuso, passato della mia vita, in cui purtroppo è capitato, ma non è una cosa chiusa, non fa più parte della mia vita.
3: Anche Emanuela Bianchi, costituitasi parte civile nel processo attraverso la sua avvocata Nunzia Barzan, ha dedicato parole dure alla moglie di Da Silva, ribadendo di non avere alcuna intenzione di perdonarla.
5: Per me, per tutta la vita, rimarrà una persona che mi ha minacciato in tutte le maniere possibili e immaginabili. Da farmi un taglio a Y, cosa che lei è molto capace perché sa come si fa, al mettermi in un custo d'acido, al mettermi un sacchetto nella testa e uccidermi.
6: E soprattutto
5: mettere mia figlia in una bara bianca. È una cosa atroce quello che ha fatto, quello che ha detto, e per me rimarrà per sempre.
1: Insomma, queste sono anche le voci delle due protagoniste di questa vicenda, che vedremo nuovamente, seguiremo in modo particolare nella sua vicenda giudiziaria, che partirà nel mese di febbraio.
2: Proprio così, adesso Andrea...
1: Per quanto riguarda una delle accuse che erano state mosse.
2: Esatto, volevo portarti sul nostro sito newsrimini.it. Ma guarda, per qualche altra notizia di cronaca che possiamo andare a leggere insieme, in particolare ce n'è una veramente... Cioè, allora, tu ce l'hai con la tua ex compagna, va bene, non so, non vi siete lasciati bene, ma non solo... tu la perseguiti, ma ti fai aiutare anche da un'altra persona. Cioè, veramente, per me è qualche cosa di allucinante. Stiamo veramente perdendo il senso della ragione nelle relazioni che finiscono, non in tutte evidentemente, però quante ne raccontiamo praticamente ogni settimana.
1: Giorno.
2: Guardate questa notizia che troviamo sul nostro sito, ascoltatela per coloro che insomma sono in radio. Persecuzioni e minacce di morte alla ex, scatta il giudizio immediato. Ma andiamo a recuperare un attimo questo episodio. Oltre 1600 chiamate in pochi mesi, appostamenti, pedinamenti e pesantissime minacce di morte dirette anche ai familiari. un vero e proprio incubo interrotto dall'intervento dei carabinieri di Misano. La vicenda vede coinvolte tre persone. Il presunto mandante, che è l'ex marito della vittima, che ha 51 anni, albanese,
1: originario dell'Albania e all'epoca residente in quel di Misano, che è accusato appunto di aver coordinato la campagna nei confronti della ex moglie, ai danni della ex moglie, che è una 34enne connazionale, perché anche lei è albanese. Ad affiancarlo, diciamo, il cosiddetto braccio operativo, un 26enne di San Benedetto del Tronto, che era poi l'autore materiale delle chiamate intimidatorie e anche del blitz che si è verificato. La donna, come spesso purtroppo siamo abituati ormai a sentire in queste occasioni, è stata costretta a cambiare vita, a nascondersi in questo caso in un hotel del Riminese. È stata anche raggiunta nella hall della struttura tra incursioni fisiche e messaggi di odio inviati sui social. Di fronte all'evidenza delle prove, il PM ha richiesto il giudizio immediato.
2: 17 dicembre, prima udienza. Per dire che sei talmente motivato nel tuo... Ma poi ho letto delle frasi, su noi le abbiamo evitate, anche perché poi alle volte... crea ancora più dolore tutto questo, anche penso nelle vittime, in coloro che poi seguono da vicino, però delle cose talmente terribili che non solo hai anche coinvolto qualcuno, e qualcuno probabilmente, immagino, insomma, qualcosa avrà avuto, perché non è che lo fai così per filantropia.
1: Poi filantropia in
2: appunto,
1: questi casi.
2: No, cioè, filantropia nei confronti del marito. Sicuramente siamo a dei livelli pesantissimi. L'altra notizia invece su cui vi diamo un aggiornamento, vi ricorderete questa tristissima storia di questa giovane mamma che si era... lanciata da un tetto di un condominio. Siamo in Via delle Piante a Rimini, con il piccolo figlio in braccio, il suo piccolo Manuel. Era il 5 luglio del 2024. Diciamo che al dolore di questa vicenda si aggiunge altro dolore, ma sappiamo che poi quando succedono queste cose probabilmente scatta qualcosa dentro di noi di molto complicato da gestire, perché chi è la responsabilità al di là della ragazza, che appunto non c'è più, c'è questo bimbo, che responsabilità aveva? Sicuramente nessuna. E allora come i familiari reagiscono? Diciamo che una vicenda in particolare riguarda il nonno paterno.
1: È stato rinviato a giudizio.
2: Esatto, proprio così.
1: Ieri dal tribunale c'è un'ipotesi accusatoria che sarebbe sorretta da registrazioni audio e dalla testimonianza delle vittime. Sembra che l'imputato, nei mesi subito successivi alla tragedia, abbia ripetutamente minacciato e insultato i genitori e il fratello della donna
2: di Graziana,
1: ritenendoli responsabili della morte proprio di Graziana e del nipote. Le condotte contestate si sarebbero verificate al cimitero di Rimini, davanti alle tombe di Graziana e del piccolo Manuel, con offese, minacce e danneggiamenti agli ornamenti funerari. In una delle occasioni l'imputato avrebbe anche aggredito fisicamente uno dei familiari, provocandogli lesioni personali.
2: Quest'uomo, come dicevamo, andrà a giudizio, dovrà comparire il 17 febbraio davanti al giudice monocratico. Probabilmente, insomma, la sua versione è molto diversa da quelle che sono le accuse che gli vengono contestate, e vedremo, insomma. Sicuramente è una vicenda che, dove il dolore genera altro dolore, e qui non facciamo altri commenti, poi chiaramente vi racconteremo cosa verrà deciso dai giudici su questa tragica ulteriore vicenda che si è in qualche modo dipanata da quell'episodio del 2024.
1: Adesso cambiamo argomento, perché torniamo a raccontarvi degli impatti che quello che sta accadendo a livello internazionale, in modo particolare il rincaro energetico che parte dai carburanti e poi lì discende su tutto il resto, insomma dalle bollette agli stessi beni di consumo, visto che la maggior parte di questi vengono trasportati su gomma, e se si spende di più per trasportarli costano di più anche i beni stessi. Ieri a Bologna c'è stata una protesta indetta dal CAIPET, che è il comitato delle associazioni delle imprese private che si occupano in questo caso di trasporto pubblico locale, di trasporto di persone su strada. Hanno chiesto anche l'intervento della regione, perché parlano di spese che stanno diventando veramente insostenibili per le aziende. Sentiamo.
6: Una perdita media di 43 centesimi per ogni chilometro percorso, con uno squilibrio complessivo stimato in quasi 10 milioni di euro l'anno. Il CAIPET lancia alla regione le richieste per far sopravvivere il settore. un tavolo permanente, risorse straordinarie e un'interlocuzione col governo per l'adeguamento del Fondo Nazionale Trasporti. Al CAIPET fanno capo le imprese private emiliano-romagnole esercenti il trasporto di persone su strada di ANAV, CNA, Confartigianato, Confcooperative e LegaCoop, una parte importante del trasporto pubblico emiliano-romagnolo.
7: Noi siamo un quinto, il 20%, esercitiamo circa 23,1 milioni di chilometri da Piacenza a Rimini, passando per tutte le province, e chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Non siamo più in grado, diciamo così, di sostenere questo esercizio e i servizi. Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state, con un aumento molto importante dell'inflazione di settore. Chiediamo un intervento strutturale da parte di tutti gli enti, di tutte le istituzioni e del Ministero, perché alla fine facciamo un servizio a tutta la popolazione, ed è per quello che deve essere in qualche maniera ristorato, perché anche le famiglie dei nostri territori, i lavoratori e quindi anche tutti gli studenti non possono più permettersi di pagare tutti quelli che sono extra costi dovuti a questa situazione geopolitica. Non chiediamo margine, ma almeno di pagarci i costi.
2: Insomma, non di guadagnarci, ma almeno di tirarci fuori le penne, diciamola così. E c'è qualcun altro che protesta?
1: Sì,
2: perché...
1: volevo solo dire che il tema dell'energia, dei rincari, delle bollette, di tutto quello che sta accadendo e si può fare magari per cercare di limitare i danni, sarà al centro della puntata di domani sera di Fuori dall'Aula. Avremo due esperti ospiti in studio, avremo alcuni contributi, quindi se siete interessati l'appuntamento è alle 20:20 circa, anche perché domani
2: Andrea Polazzi
1: è una giornata,
2: lavora anche nel giorno del patrono,
1: anche tu
2: vi tiene compagnia
1: particolare, quindi non so se saremo 20:20 puntuali,
2: ma dovremmo riuscire. Sì, diciamo che domani sera, noi proponendo la Santa Messa del patrono alle 17:30 in diretta, che tra l'altro sarà seguita anche da una preghiera del rosario per la pace, e quindi probabilmente ci sarà un'unica edizione del nostro telegiornale, poi partirà Andrea con il suo Fuori dall'Aula. Ma in tema di
1: per
2: energia e caro energia, no, fai poca strada perché costa tutto, Andrea. O ti muovi a piedi o in bici al massimo, perché costa tutto. La protesta legata anche al caro energia arriva anche a Roma, a Montecitorio. Io non so come arriveranno, come se in altri casi con addirittura i trattori, perché c'è questa protesta che costa portare
1: gasolio,
2: i trattori, appunto, dico pure andiamo a piedi anche lì, poi girare a Roma. Allora, la notizia è questa: c'è una protesta a livello nazionale portata avanti da CIA Agricoltori Italiani, che prevede presidi nella giornata di oggi, Andrea, nella giornata di domani, poi ancora il 20, il 21 e il 22 ottobre, con presidi sotto Montecitorio degli agricoltori che portano tutte le difficoltà, in particolare la CIA, che sta vivendo il settore. E tra coloro che protesteranno, in particolare nella giornata di domani, arriverà anche una delegazione della CIA Romagna, quindi scenderanno anche dai nostri territori, ma sono attesi centinaia di produttori da tutta Italia. Si tratta, leggiamo proprio anche da questa notizia di Newsroom, di una protesta contro il prezzo di una crisi che sta colpendo gli anelli, più deboli della filiera, dal caro energia a quello del carburante, al carrello della spesa. Ci sono

0: sia chi produce sia chi acquista, e lo vediamo, perché quando vai al supermercato o dal fruttivendolo ti rendi conto quanto anche prodotti di stagione, che in teoria dovrebbero essere, avere dei prezzi più contenuti, in realtà veramente, insomma, si fa fatica a fare la spesa e non è più accettabile. Quindi il mondo dell'agricoltura chiede risposte concrete.
1: Una notizia appena arrivata,
0: un'ultima ora,
1: la squadra mobile di Rimini è riuscita a individuare l'autore, il presunto autore di un'attentata rapina avvenuta in un supermercato in zona Padulli a Rimini intorno alle 13 della giornata di ieri. L'uomo col volto coperto ha fatto irruzione, minacciato una cassiera con un coltello e un oggetto presentato come un ordigno esplosivo allo scopo di ottenere l'incasso. Le immediate indagini partite dalla squadra mobile hanno però consentito di risalire all'uomo grazie anche al fatto che il furgone, il mezzo usato per la fuga, nonostante un parziale tentativo di coprire la targa, era stato fotografato
0: da un cliente.
1: Sì, fotografato da un cliente durante la fuga, e quindi gli investigatori, incrociando tutti i dati e le immagini, sono riusciti a risalire all'uomo, un 42enne che è stato denunciato per tentata rapina aggravata.
0: Quindi ricordiamo, episodio avvenuto
1: in zona Padulli alle ore 13
0: di ieri,
1: la giornata di ieri.
0: Esatto, proprio così, almeno questo ci viene detto. Comunque è stato subito individuato l'autore di questo,
1: il presunto autore. Sai che bisogna sempre
0: è
1: stata effettuata anche una perquisizione domiciliare alla ricerca anche del coltello usato per la tentata rapina.
0: Al momento denuncia per lui, poi chiaramente bisognerà fare tutte le verifiche del caso. Hai detto bene, Andrea. Adesso ti parlo un po' di turismo, perché il caro energia inevitabilmente incide anche sul turismo. Questa mattina sui quotidiani locali, e io ho sotto mano sia la pagina del Resto del Carlino e poi guardiamo insieme anche il Corriere, perché prima vorrei partire proprio dai due titoli, perché sono abbastanza forti. Allora, di che cosa parliamo? Di un intervento che il sindaco e presidente della provincia, ma vabbè, in questo caso parla proprio di Rimini,
1: nel convegno che era stato organizzato da Teamwork Hospitality, che è la realtà che fa capo a Mauro Santinato, spesso nostro ospite anche nei nostri
0: approfondimenti. Comunque un esperto di turismo, in modo anche abbastanza critico su alcune dinamiche del territorio, su alcune scelte che vengono fatte proprio per provare a sostenere il turismo. Bene, il titolo del Carlino lo possiamo far vedere, Matteo, è questo: via da qui gli albergatori che non investono. Queste sarebbero le dichiarazioni di Sade Golvad. Il titolo che sceglie il Corriere è ancora più forte, perché lo leggiamo: il sindaco attacca gli albergatori parassiti. Il titolo, poi il tema e il virgolettato è lo stesso: via da qui chi non intende investire. In sostanza, cosa dice il primo cittadino? Noi siamo in un territorio dove ci sono ancora tanti imprenditori virtuosi che vogliono il loro bene, perché evidentemente devono anche fare cassetto, ma allo stesso tempo, cioè nel senso, guadagnare dalle loro attività imprenditoriali, ma d'altro canto vogliono anche sostenere il bene e la crescita di un territorio, perché sanno che poi questo va a loro vantaggio. Un territorio più bello, un territorio più vivibile, più cercato anche dai turisti, inevitabilmente fa bene a tutta la filiera, a tutti coloro che operano in questo settore. Però lui ha usato parole molto forti nei confronti di coloro che invece non vanno in questa direzione. Ciò che dobbiamo fare è trovare il modo di allontanare da Rimini, leggo proprio in questo caso dal Carlino, ma le dichiarazioni sono le medesime, quella parte di operatori che ora operano in modo parassitario, che non fanno investimenti, che usano solo il prezzo basso come leva competitiva, e coinvolgere gli altri a riprendere gli investimenti. Queste sono le parole di Sade Golvad. Questo incontro in modo particolare metteva in relazione la realtà turistica di Rimini con quella di Jesolo. Anche su questo il sindaco ha detto: ma invece che farci un po' la guerra, no, tra chi ha più presenze, chi ha più turisti, portarseli di qua, portarseli di là, non sarebbe meglio, dice, non so bene come farlo questa cosa, fare una sorta di insomma una joint venture quasi, no, fra le due realtà, un'alleanza, così la definisce Sade Golvad. Però tu vorrei tornare su questo aspetto degli imprenditori. Adesso vedremo, io dubito che imprenditore che non ha a cuore il bene di Rimini, risponda il sindaco, però insomma abbiamo una situazione divisa in due: da una parte molti albergatori riminesi ancora motivati e desiderosi di un futuro florido per la città e le loro imprese, poi ce ne sono altri tra proprietari e affittuari che

0: vivacchiano con stratagemmi di dumping, acrobazie varie, e questi non stanno facendo il bene di Rimini. Come sostituirli? In qualche modo si è chiesto il sindaco. Siamo consapevoli, proprio in virtù dell'evoluzione di questa città da meta balneare e a capitale dell'ospitalità 12 mesi all'anno, che Rimini possa intercettare l'interesse di investitori esterni. Io personalmente mi auguro che ciò avvenga, perché Rimini ha bisogno di investimenti privati che aggiornino il comparto alberghiero. A dire, ci sono imprenditori che non vogliono più stare qui, che hanno sempre giocato al ribasso sperando comunque che magari quei 3 mesi potessero essere sufficienti, poi magari vendevi la proprietà o l'affittavi a qualcun altro, l'albergo decade, non viene fatto nessun aggiornamento e continua a vivacchiare in questo modo. Dice, lasciate questo territorio, lasciate spazio anche a chi invece su Rimini vuole investire e ci crede, e lui è convinto, il sindaco, che ce ne possono essere tante di queste persone.
1: Io non sono convinto che ci siano solo queste due tipologie, perché secondo me ci sono anche tanti che vorrebbero o fare altro con le loro strutture, perché non si rendono conto che le dimensioni
0: che anche
1: non
0: sono un po' fuori mercato, dici?
1: Però non ci sono, perché si cerca di mettere mano agli strumenti urbanistici.
0: Guarda,
1: per dare una maggiore flessibilità.
0: Ti rispondo con le parole del sindaco.
1: È ovvio che c'è anche una terza categoria di persone che non è nelle condizioni di fare diversamente.
0: Allora, qui addirittura si parla di colata di appartamenti, perché questa ipotesi terza, non stai più sul mercato, vuoi vendere la tua struttura, non però, oppure la vuoi trasformare in appartamenti turistici vicino al mare, quanto è, abbiamo parlato tante volte anche di questo dibattito politico. Bene, lui dice, sulla trasformazione in residenziale il mio è un approccio laico, ma una strada simile deve essere inserita in una pianificazione strategica e dunque non può rispondere esclusivamente alle esigenze del mercato e del privato proprietario. Se qualcuno pensa che Rimini apra le porte ad una sorta di new town, di città di sole seconde case vista mare, si sbaglia di grosso. Queste sono le parole del sindaco, perché
1: ovviamente
0: forse ci sono più di 3 categorie anche, però una di quella che citavi tu probabilmente trova in qualche modo risposta da queste parole.
1: Ci sono valutazioni da fare sulle aree, ovviamente, dove poterlo fare o non fare. C'è anche una domanda che secondo me bisogna porsi. È vero che avere una realtà o un quartiere fatto di seconde case non è una risposta, però forse lo è parzialmente al degrado di certe strutture, perché è anche vero che avere sulla prima fascia, sulla prima linea, delle strutture decadenti, e ce ne sono, perché non si può solo soffermarsi su Marina Centro, ma basta fare 2 passi in là e si trovano veramente delle strutture chiuse e fatiscenti, e pensare che lì possa essere creata una palazzina anche fatta bene, ma con degli appartamenti che possono essere pieni 3, 4, 5 mesi l'anno, e per il resto comunque resta una palazzina che anche dal punto di vista visivo è gradevole, sicuramente più gradevole di calcinacci che cadono.
0: Il sindaco dice, vendete quella struttura, voi albergatori che non avete voglia di investire, cioè sintetizzo, vendetela degli imprenditori, perché siamo sicuri ce ne siano, vogliano investire a Rimini sull'alberghiere e sul ricettivo. No, non lo so, io riprendo le parole del sindaco. Lui è convinto, chiaramente ci vogliono i numeri per essere certi di quello che lui sta dicendo. Evidentemente era in un convegno dove sappiamo bene anche qual è la posizione di Santinato, no? Rispetto anche ad un decadimento progressivo dell'offerta ricettiva del territorio.
1: Il problema è che evidentemente Rimini come numero di strutture è sovrastimato, cioè nel senso che Rimini ha una serie di strutture nate nel periodo in cui non sapevi dove metterli i turisti, però erano strutture che non sono più al passo con quello che vuole il mercato adesso, che vorrebbe magari meno strutture ma più grandi.
0: Guarda quello che hanno fatto a Miramare: l'amministrazione ha acquisito 2 alberghi che erano veramente super fatiscenti, non so se siano già stati abbattuti
1: non
0: o comunque
1: credo.
0: Dovrebbero essere abbattuti per farci diventare quel posto un parco, perché ricordiamo che in alcune zone effettivamente anche l'abitabilità, la vivibilità tra un albergo e l'altro, dove ci si guarda tra le finestre del, non è sempre, forse ci vorrebbe una qualità maggiore, forse un po' meno strutture ma di maggiore qualità. Visto che abbiamo già degli ospiti che stanno attendendo,
1: e che ospiti,
0: noi agevoliamo un servizio, tanto un servizio molto bello,
1: perché è fatto da te?
0: No, semplicemente per quello che racconta, perché ci porta, anzi le immagini sono fatte dal nostro vescovo e dagli amici di Rimini Formutocco, che stanno tornando proprio in queste ore dalla missione All Souls di Mutoko in Zimbabwe. Ricordiamo, una missione commissione che ha tanto da dirci, semplicemente anche perché negli ultimi 30 anni è stata condotta da Riminesi, prima Marilena Pesaresi, oggi dal dottor Massimo Migani, e proprio su Massimo Migani e sul futuro della missione ci sono delle novità molto importanti, ma sentite.
2: Una storia che attraversa gli anni, che unisce lo Zimbabwe a Rimini e che è pronta a rinnovarsi ancora. A Mutoko l'ospedale Luisa Guidotti compie 50 anni d'attività. La messa, celebrata insieme dai vescovi di Harare e di Rimini, ha festeggiato un legame che ha volti e nomi precisi, tra tutti quello di Marilena Pesaresi.
3: La dottoressa Luisa Guidotti, affiancata dall'infermiera Caterina Savini, fecero diventare quello che erano 5 capanne un primo ospedale missionario. 50 anni dopo siamo qui e 30 di questi 50 anni sono storia della dottoressa Pesaresi, fatta dalla dottoressa Pesaresi, Marilena, che ha costruito e creato quello che in realtà c'è oggi, che oggi qui vediamo, e che noi cerchiamo di continuare.
4: Se guardate la nostra parrocchia vedrete che molti sono anziani, perché è una zona rurale e ormai in tanti si trasferiscono in città per cercare lavoro, specialmente i giovani. È stata una benedizione poter stare con gli amici della comunità di Mutoko durante la loro visita.
2: Questi giorni di celebrazione hanno portato con sé un annuncio importante. L'esperienza missionaria di Massimo si unirà a quella di Lisa, pediatra riminese. Massimo e Lisa infatti si sposeranno il prossimo anno e resteranno come famiglia missionaria nella All Soul Mission per cercare di rispondere anche a nuove sfide.
5: Da circa 700-800 parti l'anno, e negli ultimi mesi abbiamo visto un aumento sia dei cesarei che dei parti spontanei, e ci aggiriamo sui numeri di circa 1100-1200 l'anno, facendo una stima. E quindi la maggiore difficoltà è quella di cercare di abbattere proprio la mortalità perinatale, che ancora ad oggi rispetto che in Italia è di 16 volte maggiore.
2: Un impegno quotidiano reso possibile grazie anche all'aiuto prezioso e continuo della Fondazione Marilena Pesaresi, delle equipe mediche che arrivano dall'Italia e di tanti riminesi come gli amici di Rimini for Mutoko.
6: Abbiamo visto un ospedale moderno che sta crescendo, che dà lavoro a tantissime persone, che crea salute e quindi anche benessere. Abbiamo ridisegnato il leone che rappresenta Marilena Pesaresi, il leone che sa, e poi abbiamo fatto anche due buffi disegni, un ippopotamo e una giraffa, in una stanza del reparto di pediatria.
0: Veramente bella questa esperienza e degli amici di Rimini for Mutoko, ma soprattutto le novità che arrivano dalla missione, così come una novità sempre gradita, la presenza oggi in anticipo, ma domani è patrono, quindi abbiamo la possibilità di farvelo vedere con un giorno di anticipo del ponte. Buongiorno Francesca Barone.
7: Buongiorno a voi. Sì, siamo in anticipo proprio perché domani è San Gaudenzo e stiamo a casa noi del ponte, a differenza di qualcun altro.
1: Vabbè. Gongola anche, sì.
7: Gongolo anche.
0: Non farci invidia almeno, dai. Noi saremo qui domani, puntuali come ogni mattina con tutti i nostri appuntamenti informativi. Ma d'altra parte questa è la bellezza di poter ogni tanto, cioè, c'è una cosa buona di lavorare un settimanale in cui,
7: esatto,
0: se c'è un giorno di festa magari si lavora molto di più negli altri giorni,
7: esatto,
0: ma quel giorno magari si riesce a riposare.
7: Proprio così.
0: Ebbene, siamo contenti. Allora,
7: visto che Andrea ha messo a posto il suo mouse,
1: non so fino a quando.
0: Vabbè, intanto la prima pagina
7: c'è. Sì, l'abbiamo aperta con un argomento che credo possa interessare tanti riminesi e non solo. L'abbiamo intitolato "Non arriva". Che cosa non arriva? La posta.
0: Ah, bene.
7: Perché sempre più spesso la nostra redazione viene davvero sommersa di telefonate da non solo da nostri abbonati, ma anche da semplici cittadini che ci dicono: scrivete, le bollette sono arrivate in ritardo, le raccomandate addirittura ci sono state lasciate nella buchetta e noi non lo sapevamo. E poi c'è tutto il problema di chi è abbonato al ponte, ma anche ad altri giornali, ad altri inserti. A volte addirittura a Savignano il ponte arriva in 3 versioni, ossia 3 numeri alla volta. Insomma, abbiamo cercato con il nostro Paolo Guiducci di capire che cosa sta accadendo. Le poste ci hanno assicurato che i disagi sono temporanei e sperano di risolvere
1: però temporanei, ma non si sa per quanto.
7: No, non si sa per quanto, anche perché i portalettere sono sempre di meno. Devo dire che molti postini sono gentilissimi. La mia postina che...
0: Ma perché non è colpa dei postini, no, tra l'altro.
7: No, insomma, non sempre, loro... di qualche postino sì, non sempre, sì. Sì. Non c'è più quel rapporto personale di una volta.
0: Ma a parte, tu riesci a vedere il postino?
7: Sì, la mia postina, che fa la zona di Marina Centro, lo voglio dire, la zona di Viale Principe Amedeo, ogni tanto ci incrociamo e sempre con il sorriso sulle labbra.
0: Che bello, no? Io conosce il tempo che non sono la cosa, mai a casa quando passa il postino.
7: La cosa bella è che conosce anche, proprio perché si ferma, magari spende un secondo in più, ma conosce anche le dinamiche familiari, e a volte capita che dice: ah, guardate, c'è una raccomandata per tal dei tali, la firmate voi. Ecco,
0: quindi non
7: magari,
0: di tutte le un
7: assolutamente
0: faccio,
7: assolutamente
0: ci sono
7: no.
0: Sono tantissime persone che fanno in modo esemplare il loro lavoro, certo. Però mi pare di capire che sono problemi strutturali.
7: Strutturali, sì, strutturali, e purtroppo, per esempio, per chi fa e realizza il ponte, spesso voi sapete che all'interno delle pagine del ponte ci sono anche gli appuntamenti settimanali. È logico che se nel weekend ci sono degli appuntamenti e il giornale ti arriva il lunedì, capisci che chi è abbonato si arrabbia, capiamo la loro rabbia, ma purtroppo non è neanche colpa nostra.
0: All'interno cosa
7: All'interno, a pagina 3, ci siamo occupati di un argomento importante, che è quello degli alcolisti anonimi. Lo abbiamo fatto con il nostro Simone Santini, perché purtroppo non ci si, come posso dire, guarisce dall'alcolismo. L'alcolismo è una malattia, è un diavolo sempre presente. Abbiamo intervistato il presidente del gruppo degli alcolisti anonimi, che ci ha fatto un quadro generale. Soprattutto ha detto una cosa molto importante: attenzione, perché tra i giovani l'alcol è tornato a essere un problema molto molto serio, anche perché, come per il fumo, magari si inizia con un bicchierino tra amici, poi i bicchierini diventano due, tre, e lo vediamo anche, almeno lo vedevo io fino a qualche anno fa, ma i babbi che adesso hanno i figli di una certa età mi confermano che l'abitudine dei ragazzi a bere prima di entrare in discoteca...
0: Ma diciamo che sono piene le siepi delle discoteche, siepi esterne, delle discoteche di bottiglie...
1: Dove ci sono siepi?
0: Dove ci sono siepi, boschetti, o qualsiasi cosa ci sia, perché evidentemente la prassi, forse era anche così ai nostri tempi, io non so, io ho frequentato poco le discoteche, devo dire la verità, forse voi di più.
1: Puoi iniziare adesso.
0: Posso iniziare adesso, però visto quanto costa un cocktail all'interno, come si giustificano i ragazzi? Dicono questo: noi beviamo qualcosa prima, sì, poi però ti fai un litro di vodka e forse non stai proprio in piedi quando devi entrare. Devo dire che molte discoteche...
1: Il problema
0: discoteche
1: è quando poi lo fai e non hai neanche raggiunto la maggiore età.
0: No, ma neanche quando hai raggiunto la maggiore età, perché poi magari prendi l'automobile.
1: C'è anche un grosso problema di chi vende quelle, gli alcolici,
7: esatto,
1: ai minori.
0: Però diciamo anche questo, che tante discoteche, un po' perché hanno una policy molto attenta a queste cose, sia perché, e spesso accade, sono state pizzicate con delle problematiche di questo tipo, quindi chiusure, sospensioni dell'attività e quant'altro, hanno tutta una rete anche di controlli proprio all'esterno, per cui se tu proprio non sei preciso nel muoverti, ti fanno restare fuori.
7: Ma guarda,
0: questo me l'hanno raccontato.
7: Ti faccio un esempio molto pratico che è accaduto al sottoscritto.
0: Vai in discoteca?
7: No, quella volta portavo, e ad un certo punto, non dico quale discoteca, però a 700-800 metri prima.
0: Ma poi esiste ancora?
7: La discoteca esiste ancora? No, io portavo figlia e amiche, alcuni anni fa, a 800 metri circa di distanza, in un parcheggio c'erano due macchine, e sul tetto delle macchine c'era una distesa di alcolici.
0: Ah, okay.
7: Io guardavo e ho detto: ma che cos'è? E mi hanno detto: babbo, la gente beva perché all'interno i costi dei drink sono, e perché se ci vedono bere nelle vicinanze ci fanno dei controlli.
0: Beh, comunque
7: quindi
0: il problema dell'alcol è molto
7: forte, ed è una pagina. Da leggere con molta attenzione.
0: Dove ci porta?
7: Come
0: poi?
7: Da leggere con molta attenzione la pagina del nostro osservatorio. Ci siamo autofatti gli auguri perché il 7 ottobre 1996 è uscito per la prima volta il ponte online. Il sito del ponte, quindi
1: c'erano ancora i modem.
7: C'erano ancora i modem, bravissimo. 30 candeline per il ponte online.
1: Alla presa.
7: E sentivi quel suono bi, e capivi che stava succedendo qualcosa. In questi 30 anni, naturalmente, il ponte ha continuato la sua avventura. Era un qualcosa all'inizio di sperimentale, adesso è un vero e proprio fratello del ponte cartaceo. Sì. Sul ponte online raccontiamo tutto ciò che accade non solo all'interno della nostra diocesi, ma anche ciò che accade durante la quotidianità, le notizie sportive. Anzi, se per caso aprite adesso sul ponte online www.ilponte.com troverete una notizia che in questo momento non ha ancora
0: nessuno.
7: Perché questa notte ad Asunción in Paraguay le due coppie riminesi dello Sport Life hanno conquistato l'ennesima medaglia d'oro ai campionati del mondo di pattinaggio artistico a rotelle. Lo hanno fatto Angelica Polli e José Inglese, che sono due riminesi, due pattinatori entrambi dello Sport Life, vice campioni del mondo l'anno scorso, e hanno battuto Tommaso Cortini e Nicole Miles, che erano in realtà i grandi favoriti della vigilia. Quindi complimenti davvero.
0: Guarda che l'ho trovata
7: loro.
0: La notizia.
7: Eccola.
0: Ma è scritta stanotte. Pattinaggio a rotelle.
1: Non dorme mai.
0: Inglese campione. Vogliamo farla vedere, Matteo?
7: Anche
0: giusto per dire quello che era veritiera.
7: Era veritiera.
1: Non sta millantando nulla.
7: No.
0: Allora abbiamo gli ultimi due minuti, Franco.
7: Gli ultimi due minuti.
0: Parlare?
7: Allora andiamo sullo sport. Andiamo su Rimini, che domani sera giocherà la Coppa Italia al Valentino Mazzola contro la Vispesa. Rimini, che ha centrato la settima vittoria consecutiva a Forlì, quindi un Rimini che veleggia davvero alla grande. Dall'altra parte il pallone, che invece si utilizza con le mani, non con i piedi, non va proprio bene.
0: Che
7: il
0: sta
7: cielo
0: succedendo, infatti?
7: Ma
0: che idea ti sei fatto?
7: Ma è ancora una squadra che ha cambiato tanto. Diciamo che ci sono delle cose sicuramente da sistemare, e bisogna però che tutti stiano un pochino più calmi. Ho fatto un cartellino rosso proprio ai leoni da tastiera, per meglio dire ai disfattisti da tastiera, perché in queste due settimane se ne è letto di tutti i colori sulla Dole. Addirittura c'è qualcuno che vorrebbe cacciare l'allenatore, hanno accusato la società di aver sbagliato i due americani, e ci sono sempre quel gruppetto di persone che dicono: ah, ma noi lo sapevamo, la società non vuole andare in Serie 1 e quindi il rischio è che facendo così si rovini questo splendido giochino che comunque è stato creato in questi anni. Abbiamo parlato naturalmente anche di pallavolo, perché la Omag ha fatto un deciso passo indietro rispetto alla sconfitta di Vallefoglia a Firenze. È arrivato un 3-0 senza davvero possibilità di appellarsi a qualcosa, e abbiamo all'interno di questo articolo scritto anche dei campionati di Serie C maschili e femminili, che è naturalmente la Serie B femminile e maschile, che inizieranno in questo fine settimana, che vedranno tante nostre squadre ai nastri di partenza. Che credo di aver detto tutto.
0: Bravo,
1: perché c'è tanto altro. Una giornata di relax.
7: Ma in realtà non tanto, perché parto, ma va bene così. Non è una gita di piacere, ma va benissimo così lo stesso.
0: Caro Franz, grazie di essere stato con noi. ricordo, il ponte lo trovate chiaramente cartaceo nelle edicole, nelle case di tanti abbonati, potete continuare ad abbonarvi, anzi ottimo certo. regalo da farvi alla fine dell'anno. E poi, come detto, il ponte online per gli abbonati, ma poi anche per una lettura gradevole.
7: Il
0: anche
7: ponte online è per tutti, e sì, il cioè ponte, l'app certo, del sì, ponte sì. per gli abbonati. Dico l'ultima cosa. Siamo arrivati alla P con il nostro vescovo emerito Francesco, che sta davvero seguendo tutta la Sacra Scrittura. P come Pasqua, la Bibbia dalla A alla V, P come Pasqua.
0: Ci sta che la P fosse presa da Pasqua come nome. Adesso noi invece noi parliamo di sanità, quindi Francesco sì. puoi ascoltare anche con noi questa notizia.
1: Un progetto che arriva dalla regione.
0: Un progetto che arriva dalla regione, che attraverso un semplice test su poche gocce di sangue può cambiare la vita di un neonato, soprattutto per scoprire in un tempo in cui è poi possibile fare anche interventi importanti per la sua salute, i bimbi che sono ammalati di leucodistrofia metacromatica. Importantissima questa diagnosi precoce. L'investimento della Regione Emilia Romagna è di 500.000 euro. Diciamo che ci sono poli eccellenti all'interno della nostra regione. Speriamo che tante famiglie possano avere delle risposte positive da questo investimento. Grazie Francesco.
7: Grazie a voi, buona giornata.
4: Un semplice test su poche gocce di sangue può cambiare la vita di un neonato e della sua famiglia. Parte in Emilia-Romagna il progetto pilota per lo screening della leucodistrofia metacromatica, tra i primi in Italia e finanziato con circa 500.000 euro di fondi regionali. Il via allo screening arriva a valle di un lungo confronto tra la Regione Emilia-Romagna e l'associazione Voa Voa Amici di Sofia PS, che contribuirà all'avvio del progetto con circa 28.000 euro provenienti dalle donazioni del 5 per 1000. La leucodistrofia metacromatica, abbreviata in MLD, è una rara malattia genetica neurodegenerativa molto grave, causata da mutazioni del gene ARSA. La conseguenza è una progressiva perdita delle capacità motorie e cognitive fino ad arrivare alla morte, soprattutto in quei casi in cui l'insorgenza della malattia è precoce. Ecco dunque che risulta fondamentale intervenire precocemente. Nelle forme per le quali è indicata, la terapia può preservare le funzioni motorie e cognitive quando somministrata prima della comparsa dei sintomi. In questo modo il bambino può essere tempestivamente avviato agli approfondimenti diagnostici e, quando indicato, al percorso terapeutico.
8: Essendo che noi già abbiamo una quantità molto significativa di screening neonatali e abbiamo un'adesione a tutti gli screening obbligatori per legge elevatissima, era tra virgolette organizzativamente più semplice includere anche questo ulteriore screening.
9: Ringrazio la mia regione, l'Emilia Romagna. Però questo è un pit stop in un lungo viaggio, perché insomma stop MLD Italia significa portare questo protocollo, questo screening, questa serie di esami in tutta la penisola.
4: Come gli altri screening neonatali, anche quello per la MLD si effettua su gocce di sangue prelevate dal tallone del neonato tra le 48 e le 72 ore di vita. La destinazione specifica delle risorse sarà definita con il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, individuando le spese da sostenere e le modalità per documentarne l'impiego.
10: Stiamo dando la possibilità di vivere a dei bambini, una possibilità che a mia figlia non è stata data, e questa lotta io l'ho portata avanti per fare onore al suo nome e insomma perché il dolore non si fermasse lì tra le mura di casa, ma perché potesse nascere qualcosa di buono.
1: Sicuramente un bel progetto,
0: sì,
1: un
0: molto progetto. Anche il coraggio di questa mamma, insomma, sì. che non ha rinunciato a portare comunque il bene al di là del dolore che loro hanno vissuto nella loro famiglia. Noi abbiamo un amico,
1: sì,
0: è tornato.
1: Un gradito ritorno negli studi di Tempo Reale.
0: Esatto, proprio così. Abbiamo il piacere di avere con noi questa mattina Fabio Marzuffero. Fabio era stato qui forse l'anno scorso, forse
11: sì,
0: perché presentava un spettacolo che ha avuto un grandissimo successo e speriamo anche sia stato un po' la fortuna portata da Tempo Reale, così come speriamo di portare fortuna a un progetto editoriale.
1: Esatto, vedo un bel libro qua
0: allora
1: davanti.
0: Perché dobbiamo raccontare che Fabio nella sua vita professionale ha fatto uno di quei mestieri che credo 7 bambini su 10 quando hanno 5-6 anni vorrebbero fare, perché lui nella vita ha fatto
1: il vigile del fuoco.
0: Il vigile del fuoco. Fabio, allora raccontaci.
1: Anche tu eri uno di quei bambini
0: anche
1: che
0: tu
1: lo voleva fare.
0: Oppure hai deciso quando eri grande?
1: Sì, no, dico la verità. Già da piccolo ricordo proprio un particolare. Seguivo purtroppo la tragedia di Alfredino. Ricordate?
0: Sì. Ci ricordiamo, sei il bimbo caduto nel pozzo artesiano, sì, il presidente della Repubblica, no, all'inizio degli anni Ottanta, un episodio che cambiò anche il modo di raccontare, anche sì, a livello televisivo, no? Ci furono lunghe dirette.
1: Sì, anche il modo di operare,
0: certo,
1: sicuramente.
0: E tu hai guardato quello, cioè sei stato affascinato da chi interveniva.
1: Volevo partire.
0: Per soccorrere. Allora, e abbiamo, prendo io tra le mani, guardate questo libro, a parte il titolo molto bello, La storia di Fabio Marzuffaro, sporco di polvere e di sogni, un libro scritto insieme a Patrizia De Palma, che insomma, ha messo la sua penna per raccontare la tua storia. Ma questa, Fabio, è la tua storia. Tu hai lavorato per tanti anni nei Vigili del Fuoco di Ravenna, sei stato caporeparto, ecco.
1: Sì.
0: Come è venuta fuori questa idea? Raccontaci, perché poi tutto parte sempre dall'anima solidale che ha Fabio.
1: Dunque, io ho iniziato a scrivere fogli su fogli di ogni genere, anche nel retro di volantini, dal 2017, ogni qualvolta mi veniva in mente qualcosa, ma comunque ho iniziato in ritardo a scrivere perché avrei dovuto fare una enciclopedia. Comunque, detto questo, ho messo via questi fogli scritti con ogni tipo di colore, di penne, di matite, e all'inizio di quest'anno ho deciso di tirare fuori questa cartellina. L'ho sottoposta a Patrizia De Palma, che comunque è anche una consulente, ci tengo, per le vittime di violenza. E lei è scrittrice e regista, e quindi ha aggiustato un po' questi miei fogli e è venuta fuori, secondo me, una cosa che è realistica. Non c'è alcun eroe, è dedicato a tutti i miei colleghi, a tutte le divise, e ci tengo a tenerlo, e anche a confermarlo, perché tutti quanti ci portiamo a casa dei problemi, e quindi sono lavori molto molto molto pesanti, si fa fatica a mantenere anche un equilibrio, quindi portarsi a casa questi problemi, smaltirli, non è facile.
11: Tu in quei fogli ti appuntavi quello che era accaduto nella giornata, gli interventi,
0: cosa pensavi, sì, che sì, cosa ti appuntavi?
1: Allora, cioè, la mia vita partendo da bambino, ma poche cose, anche simpatiche, arrivando a interventi particolari.
0: Quanti anni sei stato nei Vigili del Fuoco?
1: 40 Fabio? Anni.
0: 40 anni? Sì. 40 ce anni da pompiere, caspita!
1: Sì, tante, tante.
0: E quindi ci sono anche degli episodi particolari che tu hai vissuto, tra l'altro tu lavorando a Ravenna, insomma, immaginiamo che ci siano state delle vicende anche che ti hanno colpito più di altre, recenti, sì, e meno recenti.
1: Allora, io ho girato un po' l'Italia per riuscire ad avere i livelli più alti.
0: Certo, per arrivare anche al ruolo con cui poi hai chiuso la tua carriera, diciamo così.
1: Sì, sì, gestendo le squadre della provincia di Ravenna.
0: Esatto, capo reparto provinciale.
1: Sì, capoturno, esatto. E, sì, sono tanti gli episodi, io ne ho messi alcuni, ma non è tanto quello che mi interessava trasmettere in maniera leggera, in maniera fluida, quello che ognuno di noi comunque può sentire ma non riesce a tirare fuori nelle difficoltà. E io ho riscontrato che nelle due presentazioni che ho fatto le persone veramente rimanevano in un silenzio assoluto, e ho fatto veramente fatica alla seconda presentazione a far alzare le persone dalla sedia per andare alla cena.
0: Volevano stare ad ascoltarti.
1: Sì, sì, persone che mi hanno telefonato, commosse.
0: Quindi tu dici, un libro che non è solo un racconto di storie, di vicende, di episodi, ma dove
11: ma
0: emerge
11: persone,
0: esatto, anche l'umanità, anche la fatica, come si supera il trauma di alcune situazioni.
1: Sì, sì, e poi magari anche esempi, se posso chiamarli così, inerenti a situazioni che possono essere parallele a quello che vive una persona comune che non fa questa professione, e quindi
12: senza volerlo, spontaneamente, come il mio carattere, sono riuscito a far scrivere questo libro in maniera molto fluida, ma a riuscire ad entrare all'interno di quello che poi abbiamo tutti, dell'io che abbiamo tutti, ecco. E questo è che ha colpito.
0: Cioè non è solo la storia di un vigile del fuoco, ma è la storia di una persona che in qualche modo rappresenta i sentimenti di tante altre.
12: Sì, è un libro particolare, è molto leggero, è molto fluido.
0: E insomma, quando si parla di vigile del fuoco, pensare che sia leggero, immaginando, cioè vediamo anche la copertina che evidentemente era. Ci racconta subito la pericolosità anche del vostro mestiere.
12: Sì.
0: Fabio, però, se puoi, ci dici uno o due episodi.
11: Quando hai risfogliato quei fogli, no? C'è qualcosa che hai detto, già, era proprio così.
0: Che cosa abbiamo vissuto?
12: Sì, vabbè, i sisma sicuramente sono le cose che colpiscono più in maniera generica, perché accumulano tantissime situazioni emotive, anche materiali naturalmente, perché comunque tu leggi negli occhi delle persone la vera disperazione, e oltre ad operare per aiutare e dare il massimo per tantissime ore, per tantissime settimane, bisogna anche ascoltare è fondamentale, perché non è mai niente superfluo, no? Facevamo degli interventi, ad esempio, che anche a nostro rischio, prendendoci la nostra responsabilità, comunque per recuperare, non so, ad esempio, un paio di scarpe che al momento non sembravano
11: una cosa urgente,
12: ma
11: lo erano,
0: ma qualcuno era
12: esattamente, oppure come deve essere fatto, comunque portavamo cibo anche degli animali che rimanevano isolati, perché magari queste persone ci chiedevano di farlo, ecco. Quindi non bisogna mai sminuire niente, anche perché gli animali, allora intanto bisogna aspettarli sempre, poi per tante persone il gatto, il cane,
0: ma certo,
12: è un membro bravo,
0: assolutamente
12: bravo,
0: in alcuni momenti traumatici
12: ci vuole un estremo rispetto,
0: no,
12: sempre.
0: Ma poi nei momenti traumatici possono sempre salvarti la vita, cioè proprio perché non sai più a che cosa appigliarti, forse avere il tuo animale domestico, il tuo gatto, il tuo cane, no? E quindi tante volte vediamo come i soccorritori, che tu dici mamma mia quante urgenze, eppure sono lì per provare a salvare quel micio che magari è stato rimasto sotto le macerie.
11: Cioè, quello che molto spesso ci si dimentica è che noi li vediamo lì con la divisa pronti a fare il loro lavoro, un lavoro in cui loro però portano anche quello che sono, cioè anche le loro difficoltà, quello che succede a casa, e molte volte è difficile capire questo aspetto. Immagino che in questo libro ci sia anche questo, cioè la persona dietro il ruolo che riveste.
12: Sì, infatti io ho scelto questa strada, no, non, cioè nel senso, non ho scelto la strada in questo libro, come dicevo, di enfatizzare determinate situazioni, ma proprio queste cose,
0: ma guarda, noi,
12: che la gente non conosce, guarda, come hai detto tu, no? La gente non conosce queste situazioni.
0: Ma poi
12: situazioni.
0: Fabio, noi avendoti conosciuto in un'altra occasione abbiamo visto veramente questo animo per l'umano, come potremmo dire, no? Anche i proventi di questo libro tu hai deciso che saranno dati tutti per solidarietà,
12: saranno
0: comunque a fine benefico. Volevo farti una domanda, tu eri ancora in servizio quando c'è stata l'alluvione nella nostra Romagna, immagino sia stato anche quello nella terra dove oggi comunque vivi, credo che sia un momento complesso da affrontare. Noi l'abbiamo raccontato quello perché è molto recente, tu eri lì sul posto con i tuoi colleghi.
12: Sì, io gestivo le squadre operative della provincia e insieme ad altri tre miei colleghi caporeparti capiturno, perché sono turni,
0: certo,
12: sono quattro turni.
0: Certo.
12: E in più le squadre che confluivano presso il comando provenienti da altre regioni, quindi era veramente da organizzare in maniera più precisa possibile, e ce l'abbiamo fatta, e devo ringraziare i colleghi, ecco, perché sono loro, ecco, sì. Quindi gestire le varie squadre, metterle in varie posizioni, essere sempre in contatto con questi punti, e quindi coordinare. È
0: ma stato sai
12: un
0: che
12: grande
0: guarda
12: lavoro.
0: Io lo sto sfogliando, Fabio ce l'ha portata adesso, ma devo dire che ci sono delle pagine emozionanti proprio dove viene fuori l'uomo, dove viene fuori il suo desiderio di raccontarsi. Tra l'altro hai avuto anche un grande onore, quello di avere una prefazione di una persona che insomma ti è stata vicina anche in questo momento di creazione.
12: Sì, sì, il già prefetto di Ravenna Enrico Caterino è una grandissima personalità, ha collaborato al Quirinale, quindi insomma questo dice tutto, e commissario straordinario per il Granchio Blu e altri prestigiosissimi incarichi.
0: Però diciamo che questo libro sta facendo un po' il giro d'Italia, perché sono cominciate, lo diceva Fabio prima, le presentazioni, ce ne saranno altre, per cui se vuoi invitare anche i nostri amici che sono all'ascolto da tutta l'Emilia Romagna a venire ad uno di questi incontri è il tuo momento, e poi chissà che cosa nascerà da questo libro, ma qui rimaniamo sulla suspense, come giusto che sia quando si parla di storie belle, sì. Ma il prossimo incontro per venire ad ascoltare.
12: C'è una rassegna, presentazione di libri per il comune di Cervia.
0: Ok, quindi rimaniamo in Romagna.
12: Esatto, è già iniziato il 7.
0: E tu quando ci sarai?
12: L'11 a Pisignano.
0: L'11 novembre. L'11 novembre è già passato, quindi
1: tra
0: è l'11
1: mesetto,
0: novembre.
1: Poco meno di un mese.
0: Tra un mosetto, siete curiosi di capire che cos'è questa? Io sinceramente pensare che Fabio, io vorrei vederli questi appunti con tutti i colori, sì, in qualche fogliaccio oppure sì, con qualche retro di foglio usato per qualcos'altro.
1: Adesso l'hai messo nero su bianco in un libro, ma immagino che quei fogli resteranno lì per sempre.
12: Sì, li ha tenuti Patrizia. Allora Patrizia, quando li ha visti, mi dispiace veramente che non sia qui presente per motivi di lavoro, ma lei è stata colpita da questo, perché da questa spontaneità, no? Proprio di getto. E io avevo già fatto un po' da autodidatta un po', addirittura i capitoli avevo scritto in questi fogliacci,
0: certo,
12: no?
0: Certo, è giusto.
12: Con un titolo. Però lei ha ricomposto tutto, è stata fondamentale.
0: Perché secondo me ti ritrovi pienamente in questa cosa, quindi è stato un lavoro fatto insieme nel modo migliore. Sì. L'ultima cosa, Fabio, prima di salutarci, perché consiglieresti di prendere tra le mani questo libro? A chi può essere d'aiuto? Per chi può essere una lettura bella ma anche utile, se vogliamo?
12: È un po' spazio a 360 gradi, perché allora ci sono battute / episodi che riportano anche ai giovani, quindi alla sicurezza stradale, all'attenzione alla guida, anzi a non guidare in determinate situazioni psicofisiche. E questo è sempre, diciamo, questo tipo di argomenti che ho scritto lì sono sempre miscelati a un intervento o una situazione, quindi è studiato appositamente per non, tra virgolette, annoiare, per non, tra virgolette, scocciare.
0: Appesantire.
12: E mi scuso, ecco, perché
0: certo,
12: magari tanti giovani. E poi ci sono anche altri consigli, monologhi,
0: quindi,
12: considerazioni.
0: Leggerezza è la parola chiave.
12: Sì, sì.
0: Fabio, ma ti manca, adesso è vero che tu fai tante attività, soprattutto di volontariato, ma ti manca fare il vigile del fuoco? C'è quella mattina che ti svegli e dici vado in caserma e ancora
12: sì,
0: vorresti andarci?
12: Sì, sì, sì, sì.
0: Adesso, 40 anni vissuti con grande passione, possiamo dire.
12: Con grande
0: dirlo.
12: Passione e tuttora collaboro.
1: Ad esempio, non si stacca mai del tutto.
0: No, infatti.
12: Abbiamo illuminato 2 giorni fa il castello di manovra di verde per la giornata mondiale malattia Pampandas.
0: E c'eri.
12: Vedi,
0: si continua sempre a rimanere con le cose che ci hanno veramente cambiato la vita. Sporco di polvere e di sogni, bellissimo anche il titolo, la storia di Fabio Marzuffero, cercatelo nelle librerie, cercatelo in rete.
12: Su il mio libro.
0: Esatto, quindi c'è la possibilità di prendere in mano questo libro che promette leggerezza, e quindi questo sì. È quello che ci ha raccontato Fabio grazie. Di avere condiviso con noi le tue emozioni e questo bel progetto. Poi torni a trovarci con tante altre cose, sicuramente certo. Avremo occasione di rivederci.
12: Grazie a voi, è veramente eccezionale.
0: Non adesso sappiamo, andiamo a teatro. Esatto, se tu sei un appassionato di teatro, allora ti facciamo sì. Vedere che cosa succede di qui a qualche giorno al Teatro Moderno di Savignano, che riparte con la sua bella stagione e veramente tanti bei titoli. Grazie ancora di essere stato con
12: grazie,
0: noi.
12: Grazie Icaro TV.
2: Nel blu, avere tra le braccia tanta felicità, premio UBU 2025, aprirà il 31 ottobre il cartellone del Teatro Moderno di Savignano, uno spettacolo nel segno di Domenico Modugno impersonato da Mario Perrotta. Spazio poi al cabaret con lo stand-up autobiografico di Roberto Mercadini il 21 novembre. La comicità ancora protagonista con il San Costanzo Show alle prese con Del Nostro Peggio il 28 novembre. L'assaggiatrice di Hitler con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani ad inizio gennaio porterà in scena il romanzo omonimo di Rosella Postorino. Il 6 febbraio arriva l'Amleto a pranzo e a cena con il volto di Oscar De Summa. Torna il 26 febbraio il San Costanzo con Cappelletti in Broadway. Un salto nella caotica attualità, quello con Giovanna dei Disoccupati di Natalino Balasso il 13 marzo. Il 2 aprile Ciccio Speranza dell'Accademia Perduta Teatri sarà sul palco con una storia di vita che aiuta a riflettere su disagio, identità e voglia di libertà. Tra ironia e spiritualità, la penultima cena di Paolo Cevoli il 10 aprile. Tra gli appuntamenti fuori abbonamento, l'incontro con Carlo Lucarelli il 16 ottobre e lo spettacolo di Walter Veltroni, che porta in scena gli anni 70 il 29 gennaio. Intrigante la proposta di Acciotta. I visitatori saranno accompagnati nelle grotte, nelle cantine dei ristoranti e saranno proposte le tradizionali veglie in dialetto romagnolo con Roberto Mercadini e Davide Pioggia, proposte anche per le scuole e gli appassionati di cinema con film d'autore.
0: Un'altra bella proposta teatrale che riguarda il nostro territorio. Noi, prima di salutarci, abbiamo un audio messaggio. Grazie di avercelo mandato. Vediamo, ci proviamo.
1: Anna Maria, credo.
0: Il tema è quello dei postini.
13: Buongiorno ragazzi, scusate il vocale ma se no ci metto troppo tempo, anche la postina di Ospedaletto volevo dire che è molto brava, è molto gentile e anche a me lascia sempre le raccomandate, il mio vicino di casa lascia, gliel'ho detto però puoi lasciarle tranquillamente ed è così gentile che quando ci sono me le lascia. Grazie da Anna Maria e Maurizio, ciao, buona giornata a tutti.
0: Vedi che bello quando hai delle persone così come la postina che arriva, magari un saluto, la possibilità.
1: A te non capita perché non ti vedono mai.
0: Non sono mai a casa, però mi piacerebbe incontrare.
1: Anzi,
0: il mio postino e la mia postina. Può essere. Mi arrivano solo queste gran raccomandate da andare a riprendere.
1: Sono le multe che prendi.
0: 10:15
1: al momento dei saluti puntualissimi, perché adesso inizia Faccio cose vedo gente.
0: E noi ci ritroviamo.
1: Ci ritroviamo nel giorno del patavano di
0: domani. Vi aspettiamo. Buona giornata a tutti.
14: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: Ben trovati su Radio Icaro, su Icaro TV. Queste Faccio Cosa Vedo Gente. Oggi è martedì 13 di ottobre. Insieme per questa oretta più o meno a tenervi compagnia con un sacco di belle cose, musica, notizie, insomma quello che vi pare.
1: Buongiorno Max Alberici.
0: Ciao Matteo.
1: Comunque questa mattina due paparazzi.
0: Sì. Non uno?
1: No, uno seguiva me e uno seguiva te.
0: Pensa che bello. Non me ne sono neanche accorto.
1: Ma sai, dietro
0: ma di solito infatti
1: si nascondono bene i paparazzi.
0: Sì, sono bravi, sanno fare il loro lavoro. In effetti. Benissimo, 337-511-336, l'abbiamo detto il numero per stare con noi. Dai, iniziamo. Mettiamo subito un bel disco, così almeno poi partiamo con le notizie di oggi e vediamo un po'

0: Another One Bites the Dust con i Queen. Dunque, parliamo di, insomma, del, un po' del nostro mestiere, ma insomma quello che facciamo tutti in realtà, parlare nella vita, e di quello che può succedere quando l'intelligenza artificiale ci ascolta per tanto tempo
1: e ci ascolta
0: voglia, ma stavolta lo fa in modo intelligente, perché un nuovo studio ci dice che la nostra voce può rivelare quanto stiamo invecchiando.
1: Eh beh, sai, quando sei bambino hai una voce differente.
0: Eh sì, vabbè, ma adesso non è proprio così come i consigli della dottoressa Grazia.
1: Ah, no.
0: No, lo dimostra un esperimento condotto con un sistema di apprendimento automatico in grado di stimare l'età di una persona a partire da centinaia di caratteristiche della sua voce, effettivamente. La differenza tra l'età reale e quella stimata tramite la voce è risultata associata a diverse spie, diciamo così, dal punto di vista medico, della salute, e ci dice che se la nostra voce invecchia in un certo modo, insomma, anche noi abbiamo una sorta di decadimento, ok? Di invecchiamento biologico, e quindi funzioni cognitive che non sono più, diciamo così, sveglissime come quando ci avevamo 15, 16 o 20 anni. Questa ricerca ha coinvolto 3.000 partecipanti di lingua spagnola stavolta, quindi non inglese, ma hanno preso un sacco di gente che parlava in spagnolo proveniente da Argentina, Cile, Colombia, Messico e Perù, e sono andati a far analizzare appunto la loro voce all'intelligenza artificiale, e hanno scoperto che la velocità del parlato, le pause, l'intonazione, il contenuto emotivo, il vocabolario, insomma, e influiscono moltissimo sullo studio del decadimento cognitivo, e quindi le persone il cui parlato dimostrava un po' più anni rispetto all'età reale presentavano appunto qualche piccolo problema. Questo può essere utile per andarle a curare queste cose. Cioè, quando l'intelligenza artificiale è usata stavolta in modo intelligente, secondo me è una bella cosa.
1: Quindi ascolta la tua voce e dice: Max, guarda, forse
0: c'è qualcosa che non va, vai a farti un check-up. Vai a farti un check-up.
1: Beh,
0: ci sono anche quelli che evidentemente, insomma, nascondono bene anche la voce che invecchia, perché si dice sempre che la voce non invecchia mai. In realtà, quando tu raggiungi l'età adulta, poi da lì fino alla cambia evidentemente un po' l'inflessione e tu rallenti un po',
1: certo,
0: quando sei un po' avanti con l'età.
1: Poi così tanto.
0: Però insomma, la tua voce dovrebbe rimanere quella.
1: Vero.
0: Non lo so, io non sono molto d'accordo, perché io riascoltavo proprio qualche giorno fa qualche mio primo intervento di 30 anni fa alla radio.
1: Era
0: un'altra cosa, eppure ero già abbastanza, c'avevo più di 30 anni.
1: Mi chiedono, ma quelle doppiatrici...
0: No, aspetta, 20 anni, ragazzi.
1: Allora, quelle doppiatrici che fanno le voci dei cartoni animati, dei bambini dei cartoni, pensa, non so, Lisa Simpson, Bart, comunque voci adulte che simulano voci, come fa con loro?
0: Sono bravi, non so come fanno,
1: a meno che a casa quando l'AI li ascolta, loro non parlano come bambini, dicono: no, stai benissimo, allora non fare niente, che ancora
0: magari quelli però sono casi un po' limite, effettivamente, come appunto tutti i grandi doppiatori e le doppiatrici dei cartoni animati,
1: certo,
0: non soltanto i Simpson, ma anche insomma i cartoni tipo Dragon Ball, quelle cose lì.
1: Bravo.
0: Ormai Dragon Ball c'ha 50 anni, c'ha più o meno la mia età, per cui quando hanno iniziato a doppiarlo tanti anni fa, evidentemente quelle voci lì sono effettivamente un po' invecchiate.
1: Mario Biondi come fa?
0: Mario Biondi è uno di quelli che non invecchierà mai, cioè è già nato con la voce.
1: Lui da bambino parlava così.
0: Anche lui, Michael Bublé, insomma, tutti questi cantanti un po' crooner, un po' confidenziali, avevano già... Che poi ho sentito, ad esempio, adesso hai fatto il nome di Mario Biondi.
1: Sì.
0: Il fratello di Mario Biondi.
2: Parla
0: è un
2: così.
0: No.
1: Ok.
0: Anche lui ha una bella voce profonda, ma fa l'attore, fa il doppiatore anche lui.
1: Vedi.
0: Lo speaker, il doppiatore. Per cui, insomma, con la voce, insomma, ci hanno costruito una carriera particolare, così come fanno i cantanti. Come sarà la voce di Levante quando ci avrà 70 anni? Non lo so. Però adesso c'è una voce molto...

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende, e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: ATC con la loro versione di questa canzone, che in originale è una canzone russa che si chiama Pesenka.
1: Pesenka,
0: che loro hanno preso e hanno rifatto in modo, diciamo così, molto divertente ormai un po' di anni fa.
1: Comunque storia della dance anche questa.
0: Sì, no? Assolutamente sì. Ed è un po' storia di questi giorni anche la polemica legata, adesso ne parliamo in modo così un po' leggero, perché anche per esorcizzare un po' il discorso, legata a Elisa Isoardi.
1: Ciao,
0: che
1: Elisa.
0: Si avrete visto sicuramente qualche giorno fa sui social farsi una foto con dietro questa lavagna di persone che ci si aspettava, ci si aspetta che in passino breve tempo a passino a miglior vita, i cosiddetti coccodrilli.
1: Diciamo che si vocifera che ogni redazione,
0: sì, ogni repare che ogni redazione, ogni giornale, ogni televisione, sì, oppure ci abbia una lavagna con i nomi di alcuni personaggi che magari non sono più giovanissimi,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: molto importanti dal punto di vista dello spettacolo, della politica, insomma quello che è. E diciamo che quando si comincia a sentire che magari non sono più in salute completa, si va già a ricercare qualche immagine di repertorio, qualche giornalista comincia già subito a fare il cosiddetto coccodrillo,
1: sì,
0: cioè quel servizio in cui si ripercorre la storia di quel personaggio per celebrare la sua dipartita.
1: Scusa, ma hanno già le sessioni pronte del montaggio?
0: Secondo me di qualcuno sì, ogni tanto vanno ad aggiungere
1: se mai il progetto
0: su Premiere,
1: se mai dovesse succedere, che esporta servizio pubblico,
0: già ce l'hai subito, perché effettivamente poi dove si vince, diciamo così, dal punto di vista un po' cinico, si vince sul primo che arriva, poi il coccodrillo lo fanno tutti, ma insomma chi arriva prima arriva prima.
1: E quindi
0: abbiamo un amico che arriva sempre prima.
1: Lui arriva sempre prima. O c'è un gruppo WhatsApp fornitissimo.
0: Secondo me sì. Vabbè, comunque avete visto sicuramente la foto di Elisa Isoardi, dietro c'era sta lavagna con tutti i nomi e di fianco tra parentesi l'età. Allora Elisa Isoardi si è, dopo un paio di giorni di silenzio, si è fatta viva di nuovo sui social.
1: Fatta viva perché
0: sì,
1: non
0: esatto. Dopo una notte insonne, dopo molte lacrime versate, trovo finalmente la forza di parlare. E dice: mi dispiace, ho involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana. Quell'elenco non è stato stilato da me, ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità. Io chiedo però a Elisa, ti fanno una foto con questa foto?
1: Dai un occhio almeno.
0: Sì, cioè, chi ti ha fatto la foto non se n'è accorto che dietro c'era la lavagna con i nomi. Adesso mi riesce un po' difficile credere che non fosse un po' pilotata la cosa.
1: Dici,
0: un pochino sì, io
1: però
0: a pensar male, diceva qualcuno che non c'è più,
1: allora,
0: ci fa peccato.
1: È vero che i personaggi del mondo dello spettacolo sono anche molto superstiziosi su alcune molti però prendono questi coccodrilli come un grazie,
0: sì, come una cosa che gli allunga la vita. Uno di questi è stato Lino Banfi, ad esempio,
1: certo,
0: no? Che è contattato dalla Isoardi e ha detto: no, guarda Elisa, non ti preoccupare, me la sono presa a ridere, ma è giusto anche prenderla così. C'erano appunto celebrità di Lino Banfi, Renzo Arbore, Sofia Loren, Adriano Celentano, c'era il presidente Mattarella,
1: Penso Iacchetti, aggiunto dopo? Perché sai,
0: con un altro pennarello?
1: No, stesso pennarello, ma magari calligrafia leggermente diversa, un po' negli ultimi posti.
0: Ma Enzo Iacchetti non è, non mi sembra un po' presto.
1: Se devi segnare tutte le persone che hanno passato magari 70,
0: ho capito,
1: non
0: finisci
1: più.
0: Però, insomma, è anche notizia di questi giorni, purtroppo, che nel giro appunto di 2 giorni ci hanno lasciato almeno 3, in realtà 4, perché l'ultimo questa mattina, 3 personalità italiane importanti che insomma però su quella lavagna non c'erano, perché purtroppo o per fortuna non lo so, Federico Rolandese Volante non c'era. Su quella. Vilma De Angelis non c'era. E neanche Bracardi che invece è scomparso ieri non c'era, e comunque diciamo non è che fossero tutti giovanissimi, che uno dice
1: magari
0: non me lo aspetto,
1: magari non erano così presenti,
0: può darsi, sì,
1: oggi nella televisione,
0: può darsi, nelle notizie. Per cui vuol dire anche la Deadpool,
1: allora,
0: cioè la lavagna,
1: sì,
0: conta fino a un certo punto, perché poi quello che deve succedere purtroppo succede.
1: Noi c'eravamo?
0: No.
1: No?
0: No.
1: Ottimo.
0: Non è, ma non lo so, non lo so, evidentemente non è fuoriero di belle notizie comunque.

0: Allora, apriamo un blocco dedicato ai viaggi e ai souvenir adesso, perché ci occupiamo di quali saranno i viaggi più gettonati del 2027. Lo dice Skyscanner, che è un portale molto importante che appunto si occupa di viaggi e di prenotazioni di biglietti aerei, cose di questo genere qua. E dicono loro quali saranno i travel trends del 2027, quali sono i viaggi più di tendenza, soprattutto fuori dalle rotte, diciamo così, più comuni, cioè quei viaggi, quelle destinazioni ancora un pochino nascoste che non fanno parte del discorso overtourism.
1: Okay.
0: Allora andiamo a vedere, tra le destinazioni di tendenza ci saranno Sal, che è a Capoverde, non è Sal da Vinci, no. Poi c'è Bishkek in Kirghizistan.
1: Ah, però
0: vedi,
1: ah,
0: andare, no, in
1: vedi, Kirghizistan. Vedi andare in Kirghizistan.
0: Poi Evenes, che è in Norvegia. Da Nang in Vietnam. C'è anche Marina di Campo, che è all'Isola d'Elba.
1: Sì, cioè, diciamo che dal Vietnam all'Isola d'Elba.
0: No, però sono due robe diverse, effettivamente. Però so. Però, Rabat in Marocco.
1: Ah, bello,
0: bello, questo bellissimo. Molto bello. E poi Shannon in Irlanda. Quindi non proprio tutta l'Irlanda o tutta l'Italia, ma proprio Shannon, alcune zone precise.
1: Okay.
0: Il detox digitale, diciamo, è molto presente da questo punto di vista, perché in tutti questi posti evidentemente non piglia niente.
1: Ok.
0: E quindi se vai a Marina di Campo, all'Isola d'Elba, lì magari non c'è manco un ripetitore del telefonino.
1: Marina di Campo, quindi campo ci deve essere.
0: No, evidentemente non c'è campo, c'è marina ma non c'è campo. Okay. Effettivamente. Capoverde, ad esempio, è ha guadagnato il 339% rispetto all'anno scorso. Cioè, un sacco di jackpot poi diventano destinazioni super mega.
1: Esatto, gettonate.
0: Già ce le dicono. Ma uno dice: ma perché ma si va in posti del genere? Allora, prima di tutto, in tutti questi posti i prodotti gastronomici artigianali sono unici e buonissimi.
1: Ok.
0: Marocco, sì. Italia, vabbè. Marina di Campo. Cosa c'è a Marina di Campo? All'Isola d'Elba.
1: Magari sa del pesce particolare.
0: Può darsi,
1: o delle ricette,
0: sì,
1: particolari.
0: In Norvegia, ad esempio, anche lì il pesce, ci sarà il surströmming.
1: Bravo. Il surströmming.
0: In Egitto. Cosa si mangia in Egitto?
1: Carne di qualcosa?
0: Sì. Pesce del Nilo?
1: Adesso
0: non lo so. Boh, vabbè, comunque. Tra i souvenir spiccano gadget ufficiali di band musicali, squadre sportive e souvenir d'autore.
1: Sì, ho capito, ma se vado in Norvegia mi devo prendere la band musicale.
0: Degli Aha.
1: Non
0: è male, ecco. Ma ci sono anche queste destinazioni dedicate agli addio al celibato, al nubilato e poi anche per i matrimoni. Cioè gente che va a fare l'addio al celibato, al nubilato e poi magari rimane lì e gli sposi si sposano lì.
1: Beh, bello.
0: Beh, questo è molto bello.
1: Dipende che tipologia di addio al celibato nubilato.
0: Infatti anche quello. Per quello che riguarda mete, diciamo così, dedicate anche allo star bene fisicamente, molti della generazione Z leggo che scelgono dei posti dove ci sono delle palestre molto famose e molto efficienti.
1: Cioè in vacanza.
0: Io non andrei,
1: già vado lì.
0: Non andrei mai a scegliere un posto in base alla presenza della palestra.
1: Cioè non stai a guardare le cose storiche della città.
0: No,
1: vai a vedere se ci sono
0: le palestre. Pare che a Bangkok, a Mumbai, a New York, Phuket e Seoul ci siano le palestre migliori del mondo. Ma chi se ne frega? Francamente, un po' chi se ne frega.
1: È l'ultimo dei miei pensieri.
0: Anche secondo me. E invece, stavo leggendo anche che ci sono le destinazioni più economicamente convenienti. Questo ci può interessare.
1: Mm-hmm.
0: Ad esempio, se abbiamo pochi sghei, l'anno prossimo andiamo in vacanza a Lemnos, in Grecia.
1: Ok.
0: Che pare sia molto conveniente. Poi mi mettono anche Firenze. Non lo so, cari amici di Skyscanner.
1: Bello,
0: ma secondo me non proprio super economico. Tallinn in Estonia.
1: Sì.
0: Luxor in Egitto. Luxor bella. Bello. Però secondo me è una delle destinazioni più famose del mondo.
1: Ci sono le piramidi lì vicino.
0: Appunto. Io andrei per i Cavalieri dello Zodiaco.
1: A Luxor?
0: Sì, perché parte della storia era ambientata a Luxor, se non sbaglio. Poi Bordeaux in Francia, è lì una bottiglia di vino, però costa,
1: Non so. Magari trovi il produttore artigianale, quelli un po'.
0: Wrocław in Polonia.
1: Bella la Polonia.
0: Bella la Polonia.
1: Ultimamente
0: è economica?
1: abbastanza.
0: Ancora abbastanza economica.
1: Abbastanza. Credo che rimanere fuori da comunque la capitale così sì? sia ancora relativamente economico.
0: Ah, vedi, allora vedi che ci hanno un po' preso e poi altre città, ma qui più famose, Rodi in Grecia, Bilbao in Spagna, Izmir in Turchia,
1: sì.
0: tutte abbastanza famose, però pare che siano ancora piuttosto economiche.
1: Io consiglierei di andare subito a Rodi.
0: Sì? Sì, vedere perché... il colosso di Rodi?
1: Ma perché se dopo non ci vai, dopo Rodi.
0: Bella, bella questa, bella.

0: Stop the Wedding, lei si chiama Ash, arriva da San José, California. Continuiamo con questo blocco dedicato al, ai viaggi. Abbiamo parlato di viaggi, diciamo così, più convenienti, più strani, quelli fuori dalle rotte, diciamo così, solite.
1: In California andrei.
0: Volentieri, sì, ma secondo me c'è un po' di cioè non è proprio super economico.
1: Però non è neanche quella destinazione dove, non so, quando parli con amici, dove sei stato? Nessuno dice sono stato in California.
0: Sì, pochi.
1: Pochi.
0: Pochi, sì, no? Perché magari ci passi un attimo.
1: Sì.
0: Non fai 15 giorni a Los Angeles.
1: No, beh, sarebbe comunque
0: sarebbe molto bello. Vai a fare i tour delle case dei VIP, sì, queste robe qua, poi vai dove c'è la scritta Hollywood. Sì, poi non so. Cosa si fa a Los Angeles?
1: Non lo so. No. Speri di vedere il tuo attore preferito.
0: Mm-hmm. Perché no, certo. Oppure preferisci andare a fare un giro da un'altra parte, magari un pochino più vicino rispetto a Los Angeles per quanto ci riguarda, e di portarti a casa un bel souvenir. Ma una volta si prendevano i souvenir classici, tipo le calamite, ecco, da mettere sul frigo.
1: Allora, è un bel ricordo magari da portare a qualche... Però...
0: È un ricordo da portare uno di cui un tempo fregato. Sì, cioè, no, sembra che... Vai, prendi una calamita. Mm-hmm. Oppure, non lo so... L'ultimo giorno di quando vai in giro è sempre dedicato ai ricordini e ai regalini.
1: Sì, che poi ti riduci.
0: E poi
1: un
0: entri
1: po
0: sempre in quei negozi lì di souvenir che sono,
1: bravo,
0: tutti made in.
1: Bravo.
0: Tranne che nel posto dove.
1: 5 calamite, dammi 10 euro.
0: Bravo,
1: dai.
0: Fai quelle robe lì. Oppure le compri alla Lidl quando torni, sì, e le spacci per.
1: Dopo ti racconto un piccolo episodio.
0: Immaginavo,
1: che fa sempre,
0: certo,
1: molto ridere.
0: Ma c'è un souvenir che sta andando per la maggiore, soprattutto per quelli che vanno in vacanza in Francia in questi ultimi tempi.
1: Guarda, io parlavo proprio della Francia.
0: Parigi e Francia in generale, perché negli ultimi tempi il souvenir più gettonato quando si va a fare un viaggio in Francia non è una calamita, non è un oggetto particolare, diciamo, è un oggetto deperibile.
1: No.
0: Sì, perché è una roba che si mangia.
1: A fromage.
0: È quasi il burro. Il burro francese ha subito un'impennata di vendite.
1: Ma si scioglie.
0: Vabbè, ma infatti te lo devi portare in un viaggio abbastanza corto, ecco, un panetto di burro dalla Francia a qua,
1: magari
0: ci arriva.
1: Un po' chiuso bene.
0: Sì, sì, poi magari lo metti giù in stiva dove è freschino e si mantiene. Il souvenir francese più gettonato è diventato virale sui social ed è il burro. Molti influencer e content creator danno consigli su come farlo viaggiare senza rovinarlo.
1: Ottimo.
0: Pensate che uno storico negozio gastronomico, appunto, della capitale francese ha venduto nel 2025 quasi 20 tonnellate di burro. Quindi, insomma, invece che andare in giro per i mercatini.
1: Ma l'ha preso tutto Giorgione.
0: E infatti ho pensato, chissà, Giorgione è contentissimo.
1: Burro.
0: Tutto lui. E invece di andare in giro per i mercatini si va nei negozi delle épicerie e si porta a casa il burro francese. Ce ne sono di tantissimi tipi ed è molto diverso da quello che usiamo noi in Italia, il burro francese, perché è molto più cremoso, aromatizzato in modo spaventoso. Ce ne sono di vari tipi, leggo, al pepe, allo scalogno, alla fragola, al cioccolato. È più cremoso, più intenso, insomma i piatti ci guadagnano gusto e quindi si va a Parigi per portarsi a casa il burro francese, che secondo me da qualche parte si trova anche dalle nostre parti.
1: Secondo
0: qua
1: me sì, ormai
0: però,
1: si trova tutto, dai,
0: ma no? Infatti però probabilmente vuoi il gusto di andare in una épicerie,
1: no, certo, certo,
0: parigina, portarti a casa il burro e poi ti fai i tuoi croissant quando torni a casa e dici agli amici: questo è burro francese.
1: Sono anche facili da fare.
0: Sì.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Il cardinale vicario di Roma Baldoreina presiederà oggi la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa: non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi. Così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questo, di questa difficoltà, che quindi si possa togliere al più presto e risolvere questo problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. È una cosa di cui, grazie a Dio, ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta nel più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, va detto il Papa, le sorprese di Dio.
1: La guerra in Ucraina: la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv. Un drone ha colpito un edificio, 3 persone morte, 10 feriti, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparino a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, a dirlo al ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un nuovo tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende, e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: come spesso accade, dietro a un ritmo e una melodia così apparentemente leggera, danzereccia, come in questa canzone dei Communards che si chiama Tomorrow, dietro si cela un testo importante, una canzone importante che parla di violenza domestica, per cui insomma argomenti non certamente allegri effettivamente, ma molto spesso appunto nella musica si usa a fare questa cosa, cioè magari usare un ritmo, una melodia molto così allegra, in questo caso appunto ballabile decisamente, anche guardando le movenze di Jimmy Somerville nel video, ma insomma anche un testo importante. I'm Leaving Tomorrow, l'abbiamo ritrovata alle 11:09 minuti su Radio Icaro, su Icaro TV, con Faccio Cose Vedo Gente in questo martedì 13 di ottobre. Quante volte vi siete detti da lunedì dieta, da lunedì cambio vita, da lunedì basta?
1: Ogni domenica.
0: Ogni domenica.
1: Sì, sì, domani, lunedì.
0: Oh, da lunedì basta, perché poi magari è venerdì.
1: Sì.
0: E uno dice, da domani? No. Facciamo da lunedì, sabato, perché lunedì insomma riparte la settimana. La verità è che immaginiamo sempre il grande cambiamento come una specie di film, no? Con la colonna sonora epica in sottofondo, noi che diventiamo delle specie di supereroi, ma in realtà la scienza ha dimostrato che i cambiamenti più grandi li facciamo di mercoledì sera.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma perché il mercoledì sera? Ma
0: perché in mezzo alla settimana, in una serata in cui non c'è niente da guardare alla televisione.
1: C'è chi l'ha visto il mercoledì sera?
0: Ho capito, appunto, voglio dire, sei sul divano lì in un sonnacchioso mercoledì in mezzo alla settimana, è il mercoledì il giorno in cui scatta nel cervello quel cambiamento che ti fa fare, che non è che deve essere proprio un cambiamento di vita, però mettersi a dieta oppure iscriversi in palestra oppure quella sensazione, quel click nel cervello che ti fa cambiare qualcosa, avviene quasi sempre di mercoledì alle 8 di sera.
1: Cioè
0: hanno proprio studiato che sono proprio mercoledì alle 8 di sera.
1: Sono a metà settimana lavorativa.
0: Sai che faccio io?
1: No, ma infatti sono a metà settimana lavorativa, quindi già sono un po' stanco.
0: Sì.
1: Ma già vedo la fine della
0: settimana. Perché già domani è già giovedì.
1: Ma quindi se questo cambiamento mi arriva il mercoledì sera, poi lo inizio il giovedì mattina?
0: Ma no, ma già di testa l'hai già iniziato il mercoledì sera. Poi effettivamente poi magari ci metti un giorno, due, che ne so, per organizzarlo. Ma nella tua testa quella lampadina si è già accesa.
1: Okay.
0: E il click nel cervello, che è la cosa che ti fa fare, insomma, le cose che ti fa cambiare, arriva il mercoledì alle 8 di sera. Ma questo perché non dobbiamo farci prendere sempre degli obiettivi enormi, insomma, perché se ci poniamo, dice la scienza, un obiettivo grande, subito insormontabile dall'inizio, è lì facciamo fatica. Okay. Tipo, da domani inizio a guadagnare milioni di dollari.
1: Ok.
0: Com'è che fai? Non è così facile. Allora, magari uno dice, vabbè, da domani o da mercoledì o da giovedì inizio qualcosina a risparmiare.
1: Ok.
0: E piano piano poi vedi che dopo un mese, due mesi, qualcosina hai messo da parte. Ok. Oppure, che ne so, davvero ci lasciamo andare un po' meno alla demoralizzazione. Perché quel lunedì lì, l'inizio della nuova vita, è un po' peso da reggere, perché c'hai tutta la grande aspettativa.
1: Sì.
0: Invece mercoledì alle 8 di sera, magari c'hai già qualcosa da mangiare, hai già mangiato, oppure stai lì per metterti a tavola, mangi qualcosa, dopo cena dici, ma sai che c'è?
1: Ma sai che quasi quasi?
0: Oggi mercoledì cosa facciamo stasera? Vado a dormire? Cosa faccio? Cambio.
1: Ok.
0: A me capita spesso di mercoledì, ma anche di giovedì, che mi prenda la sindrome della lavandaia.
1: Sì.
0: Ad esempio, mi ha preso ieri sera, che era lunedì, sera, però era già mezzanotte e passa.
1: Quindi anticipo, sei in anticipo.
0: Mi sono alzato al divano, ho visto che c'erano delle cose che, insomma, in casa non erano fuori posto, e alle 10 di sera ho detto riordino. A mezzanotte ancora non avevo finito, però ho riguardato il salotto e ho detto, ah però...
1: Max, io e te dobbiamo parlare.
0: Lo so, c'è qualcosa che non va.
1: C'è qualcosa che non va.
0: Sì, ma perché i dolci li avevo finiti tutti.
1: Non c'era
0: più nient'altro da mangiare. Ho detto, o mi attacco al vasetto di marmellata o di qualcos'altro, oppure faccio qualcosa. E ho deciso che era il caso di fare qualcosa. Stasera va a capire cosa ci sarà.
1: Quindi, con la notizia che tu ci hai dato, quindi che le modifiche, insomma...
0: Sì, i grandi cambiamenti li facciamo il mercoledì.
1: Quindi dobbiamo iniziare a ragionarla sul mercoledì.
0: Sì,
1: cioè, se vogliamo iniziare una dieta...
0: Sì.
1: Al posto che dire da lunedì, diciamo da mercoledì, e forse la nostra testa ci aiuterà realmente a farlo.
0: Così dice la scienza. Sono le 11:15 di martedì, abbiamo ancora un giorno e mezzo per poter già cominciare a pensarci.
1: Lo dice la scienza.
0: Lo dice la scienza.

0: Che bella vita, cantano Angelina Mango e Ariete, ma non credo che sia così bella la vita. Abbiamo detto che i cambiamenti li facciamo prevalentemente di mercoledì, almeno quello che dice la scienza, quindi non più da lunedì cambiamo, da lunedì cambio vita, da lunedì dieta, da lunedì quello che vi pare, lo facciamo il mercoledì sera alle 8.
1: Alle 8, quindi
0: ma
1: se arriviamo tardi dal lavoro e sono già le 8 e mezza,
0: sì,
1: forse...
0: Ma alle 8 di sera però
1: è appunto, arriviamo tardi.
0: Ah beh, dici.
1: Tu dici mangiamo tardi, dopo ci prepariamo, no, siamo... Ma non lo so, vediamo.
0: Aspettiamo, vediamo. Ma non aspettiamo troppo, perché nel 2100 non ci saremo più. Cioè noi poco. Prima
1: sì.
0: Ma il genere umano pare che non ci sarà più nel
1: ottimo.
0: 2100. La prestigiosa rivista Lancet, medica, scientifica, insomma, con una commissione di 37 esperti ha identificato 17 grandi minacce alla salute mondiale da qui al 2100.
1: Okay.
0: Cioè le motivazioni per cui il genere umano scomparirà entro quella data, che effettivamente non è così tanto lontana.
1: No.
0: Perché un bambino che mi nasce oggi probabilmente nel 2100 potrebbe esserci ancora.
1: Vabbè, certo.
0: Quell'individuo lì, 2026,
1: sì?
0: Anzi gli auguriamo assolutamente di sì. Speriamo che non ci abbiano preso. Che cosa hanno
1: 74
0: fatto?
1: 74 anni,
0: appunto,
1: chi è nato oggi quando aveva 74. Cosa succede quando ha 74 anni?
0: Succede che hanno analizzato dati provenienti da 204 paesi e territori, hanno scoperto quali sono le 17 grandi minacce alla salute mondiale.
1: Mm.
0: La prima è la guerra nucleare.
1: Ok.
0: E beh, questa mi pare
1: forse la più plausibile.
0: Assolutamente sì, non solo per l'esplosione delle radiazioni, ma per le conseguenze successive. Ovviamente, che potrebbe fare dei danni veramente, è quella che potrebbe fare i danni più incalcolabili.
1: Sì.
0: E vedendo le persone che hanno il bottone che possono pigiare, un po' di paura ce l'abbiamo.
1: E li salutiamo,
0: un po', Sì, noi in dubbio li salutiamo.
1: Ah, magari.
0: Li salutiamo.
1: Beh, ricordiamo quello che è successo dopo Chernobyl. Ricordo,
0: appunto.
1: No? E non si poteva consumare
0: l'insalata a foglia larga.
1: L'insalata a foglia larga.
0: Una cosa che
1: comunque è andata a migliaia di chilometri di distanza,
0: certo.
1: Dopo anni ancora si parla.
0: Ancora se ne parla e conseguenze purtroppo ce ne sono tante.
1: Sì.
0: Al secondo posto, tra diciamo così le minacce, c'è l'uso malevolo dell'intelligenza artificiale.
1: Questa...
0: Che è appena partita, diciamo così, insomma, l'uso dell'intelligenza artificiale. Io non oso immaginare tra qualche anno, non tra 50, ma proprio tra 1 o 2 al massimo. Che cosa succederà? Pare che sarà responsabile del rischio di estinzione umana del 3% entro il secolo.
1: Vero.
0: Che è abbastanza impressionante.
1: Vero.
0: Poi la terza è il cambiamento climatico. Quarta, inquinamento atmosferico.
1: Sì.
0: La quinta, la resistenza agli antibiotici. E poi ci sono le pandemie. Col Covid dovremmo avere imparato qualcosa. Non abbiamo imparato veramente.
1: Almeno ci siamo lavati. Abbiamo capito come
0: lavarsi le mani.
1: Bene.
0: Sì, però
1: bene,
0: cioè, non è che abbiamo imparato tantissimo.
1: No.
0: La settima è costituita dalle guerre convenzionali. Perché ci sono quelle nucleari, ma anche quelle convenzionali.
1: Sì.
0: Che non è che siano proprio simpatiche.
1: Tornerei ad arco e frecce.
0: Sì, ma io nemmeno a quelli effettivamente. Poi dall'ottava alla dodicesima minaccia ci sono rischi apparentemente meno spettacolari, però sono già presenti nella nostra società, ovvero la malnutrizione infantile da una parte e dall'altra parte l'obesità, che è destinata ad alimentare diabete, malattie cardiovascolari e molte altre patologie croniche. L'ipertensione, occhio ragazzi, la pressione del sangue va tenuta sotto controllo.
1: Anche quel quarto di pastina tutti i giorni, magari ne abbiamo bisogno.
0: Poi il consumo eccessivo di tabacco e di alcol, che uno dice, un goccetto, una sigarettina, no, non va bene. E poi ci sono anche, diciamo, altre minacce che invece sono un po' più... dentro di noi, nel senso che si parla di salute mentale, di invecchiamento in cattive condizioni, depressione, disuguaglianze di reddito ad esempio e basso livello di istruzione. È una delle motivazioni per cui insomma entro il 2100 potremmo non esserci più. Che bello chiudere così la puntata di oggi con queste notizie, però è doveroso insomma parlarne, almeno per fare un attimo mente locale e dire, tornando al discorso di prima, da lunedì oppure da mercoledì mercoledì cambio qualcosa per migliorare me stesso e questo mondo.
1: Allora, cari amici politici, da mercoledì il tastone rosso per far partire la bomba.
0: Spegnetelo. Spegnetelo.
1: Dietro c'è scritto off.
0: Ma che poi usare la bomba atomica una volta che l'hai usata.
1: A che pro?
0: Appunto. Cioè, che poi finisci anche tu, non soltanto i tuoi nemici cattivi. Ragazzi, noi ci salutiamo.
1: Ma torniamo puntuali domani.
0: Domani sì, poi più avanti non lo sappiamo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro.

0: che non si rassegna.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì mattina, sono le 11:27, noi cominciamo la nostra diretta su Radio Icaro in streaming su Icaro Play per parlare, raccontare il mondo del sociale e della cultura. Io sono Stefano Rossini, in regia dall'altra parte del vetro c'è Matteo Munaretto, che salutiamo e ringraziamo come tutti i giorni per essere qui con noi, e cominciamo subito la puntata di questa mattina, e la rassegna stampa la facciamo dalla nostra pagina newsrimini.it, da una notizia di alcuni giorni fa, per raccontare un po' il resoconto di un festival che si è svolto lo scorso fine settimana, quindi è da poco concluso. Parliamo del Festival delle Giovani Generazioni, che appunto ha tenuto banco a Rimini con una serie di appuntamenti dedicati proprio ai più giovani, appuntamento nel quale tra l'altro si è anche svolto l'appuntamento conclusivo di Youth 5, che è il percorso regionale sempre dedicato al forum dei giovani. Quindi spazio ai ragazzi, spazio alle loro esigenze, perché una particolarità di questo festival delle nuove generazioni è che non si esaurisce solo in un appuntamento, quindi in una serie di incontri dedicati alle questioni che riguardano i più giovani e non solo, ma rappresenta il primo stralcio, diciamo così, di un percorso che si svilupperà in più anni e ha proprio l'obiettivo di di coinvolgere i ragazzi nelle attività pensate per loro, quindi non solo ragazzi come target di di una serie di iniziative, ma proprio partecipanti all'attività di organizzazione, e quindi diciamo prendono in mano il loro futuro con tutti gli strumenti poiché l'amministrazione, le associazioni e la società tutta può dare loro. E noi, per farci un po' raccontare come è stato questo primo

0: Sicuramente è andata molto bene. Abbiamo avviato i nostri appuntamenti con la giornata appunto di Youth, a cui hanno partecipato svariate scuole del territorio. E come si descriveva poco fa, un percorso iniziato circa un anno fa che ha previsto circa una ventina di tappe in tutta la regione. E a novembre dell'anno scorso si è svolta la tappa a Rimini alla Grotta Rossa, poi a febbraio a Sant'Arcangelo nel centro giovani appunto di Sant'Arcangelo, e in tutte queste tappe svolte anche nelle altre province della regione sono state raccolte le idee delle ragazze e dei ragazzi. Tra i temi emersi con maggior forza c'è quello della mobilità, soprattutto accessibile anche a livello economico e in tutte le aree della regione e anche negli orari serali e notturni. Sono emersi il tema del lavoro, delle possibilità appunto di lavoro sul nostro territorio, dell'intrattenimento dei talenti in Emilia Romagna e a Rimini. Il tema dell'aggregazione e degli spazi che veramente emerge sempre con tanta forza. E tutti questi argomenti sono stati appunto portati sul palco del Teatro degli Atti all'assessore alle politiche giovanili regionale Giovanni Paglia e al presidente della regione Michele De Pascale, che hanno avuto veramente piacere di interloquire con i ragazzi, perché insomma credo che la politica debba poi occuparsi di questo, di costruire le politiche future dei nostri territori, e quindi quale migliore opportunità per i ragazzi di parlare proprio con chi amministra e governa i nostri territori.
1: Certo, tra l'altro qui nel resoconto, adesso sono sull'articolo pubblicato sulla nostra pagina, ci sono un po' di numeri sui giovani riminesi. I giovani tra i 15 e i 34 anni rappresentano il 20,1% della popolazione provinciale, un quinto, quindi un bel numero, e mi pare che il comune sia, l'amministrazione sia sempre attenta ai ragazzi. Sono tante le attività che vengono svolte sul territorio, ma soprattutto l'attenzione, come ci stavi raccontando Francesca, che c'è sulle anche loro difficoltà. C'è stato proprio un momento del festival che si è concentrato sui giovani netti, ragazzi che non studiano e non lavorano, quindi forse una delle situazioni più fragili e complicate in quest'età.
0: Certo, sì, infatti diciamo che tutte le progettualità dell'assessorato alle politiche giovanili, ma anche le attività realizzate internamente al festival, si dividono un po' anche per fascia d'età. Come dicevi tu, i giovani a Rimini sono tanti, e Rimini continua ad essere molto attrattiva per giovani che vogliono costruire opportunità di lavoro, di famiglia, di studio qui nella città di Rimini. Tuttavia c'è una fascia di età specialmente giovanile che, nonostante sia più bassa questa percentuale rispetto al resto della regione, è comunque una percentuale su cui che ci indica insomma che c'è tanto lavoro da fare, e riguarda proprio appunto i ragazzi in IT, ovvero i ragazzi, un acronimo che viene dall'inglese, not in education, employment or training, quindi che non stanno né studiando né lavorando né facendo una formazione. E su questa fascia bisogna insomma lavorare tantissimo anche di concertazione con gli altri assessorati, perché spesso queste ragazze e ragazzi partono dall'abbandono scolastico, e usciti dal percorso scolastico poi è molto complesso proprio avere un rapporto con loro, e per questo motivo assieme alla regione, insieme ad altri comuni della regione, stiamo proprio lavorando a un protocollo che possa dare delle linee guida, valorizzi l'expertise dei comuni che già hanno lavorato con i NIT e possono un po' mettere in rete quello che ad oggi c'è, perché insomma è chiaro capire che una categoria, se vogliamo, così fragile rischia di essere sempre più marginalizzata se non viene intercettata in tempo. e quindi è molto importante lavorare anche sulle categorie di giovani più fragili.
1: Giustamente hai detto, è importante far sapere ai ragazzi anche quali sono

0: i servizi, gli strumenti già in, presenti sul territorio, mi viene subito in mente che nelle giornate del festival era attivo anche uno spazio di corner, l'Informa Giovani del distretto di Rimini, che tra l'altro dà proprio tutte le informazioni per degli spazi a disposizione dei più giovani, e sono tanti, penso alle sale prove, alle sale co-working. In questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, c'è stato un aumento di spazi dedicati ai più giovani, se non sbaglio. Non so se ci puoi fare un po' una se ci puoi confermare o meno questa sensazione.
1: Sì, è così. Corner è appunto un servizio, diciamo, l'abbiamo chiamato di educativa di strada on the road, quindi non ha una sede fissa e partecipa a tutte le iniziative che sono presenti sul territorio, delle politiche giovanili o che vengono rilevate come eventi, spazi, luoghi formali e informali di forte presenza giovanile. E hanno proprio l'obiettivo di informare le ragazze e i ragazzi sulle opportunità del territorio. È evidente che anche rispetto al contesto nazionale, credo nella città di Rimini in generale, nella regione Emilia Romagna, viviamo spesso ma anche una condizione di privilegio rispetto, non so, ai servizi sanitari che vengono offerti anche specificatamente proprio per i giovani, no? Spazio giovani adulti del consultorio, opportunità appunto di spazi, di partecipare a corsi, formazioni. Insomma, il nostro territorio è abbastanza attivo, ma spesso queste opportunità non sono a conoscenza, e quindi l'obiettivo di Corner è proprio questo. Invece sul fronte degli spazi giovanili, anche lì abbiamo fatto un lavoro piuttosto intenso, perché nonostante il nostro territorio abbia già attivi 5 spazi giovani, ognuno come dire, con un target d'età diverso. Qualche centro giovani ha un target più sulla fascia 14-18, qualcuno più su 20-25, fino ad arrivare appunto ai 35 anni. Forme di gestione anche completamente diverse per i ragazzi più giovani, affiancati a figure professionali come educatrici ed educatori, mentre per i ragazzi più maturi forme di autogestione. Ecco, nonostante ciò, credo che dare spazi rimanga una richiesta costante da parte delle ragazze e dei ragazzi, e per questo motivo a inizio estate abbiamo avviato un nuovo spazio, o meglio riavviato, perché chi ha memoria sicuramente si ricorderà del Centro Giovani di Santa Giustina, è un quartiere sicuramente particolare del nostro territorio, no? Un po' ai confini col comune di Sant'Arcangelo, ad oggi abitato anche da tante famiglie che scelgono di vivere lì perché magari la casa costa meno rispetto ad altri quartieri della città. Ci sono tante famiglie migranti, seconda generazione, e quindi un territorio che aveva bisogno di un presidio, come dire, istituzionale ma molto vicino alle cittadine e ai cittadini. E a giugno abbiamo avviato questo percorso. Grazie a EduAction, lo spazio si chiama Sosta perché vuole essere proprio, come dire, un luogo di tranquillità che le ragazze e i ragazzi possano sentire proprio.
0: Francesca, prima di salutarci, un'ultima domanda. Dicevamo all'inizio, si è appena concluso il Festival delle Nuove Generazioni, e solitamente quando un percorso, quando un evento anche così complicato, diciamo, fatto di tanti appuntamenti, di tanti momenti, si conclude, subito si guarda alla futura edizione. Visto che questo evento è anche il primo passo di un percorso triennale, ti chiedo un po' se ci sono già alcuni appuntamenti o uno sguardo verso il futuro. Quali saranno anche gli interventi? Non so se c'è già qualcosa messo in programma.
1: Allora, gli appuntamenti ovviamente ancora no, non facciamo spoiler, però siamo già in una fase di raccolta dei feedback da parte di chi ha partecipato, sia diciamo come utente, chi è passato al villaggio, ha partecipato alle iniziative nelle varie sale comunali, ma anche delle associazioni in realtà giovanili che erano presenti in quella sede. E la prospettiva è quella di lavorare sempre più di concertazione con le realtà locali, perché crediamo che un evento possa funzionare veramente a pieno solo in questo modo qua, coinvolgendo le realtà locali e costruendo una vera e propria programmazione con loro.
0: Francesca, grazie davvero per essere stata qui con noi, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutte e a tutti.
0: Continuiamo allora a parlare di giovani e ai giovani e ai più giovani dedichiamo il nostro spazio musicale di oggi. Oggi guardiamo, per chi ci segue in streaming o ci vedrà in replica nel pomeriggio, e ascoltiamo un pezzo breve ma molto intenso e molto ritmato di un giovanissimo artista sammarinese, Jimmy JDKI. Il pezzo eccezionale, uscito recentemente, del maggio del 2026, è stato composto da Sylvain Di Pogno. Sentiamo.

0: che vorresti benzina meno se potessi. Io con ogni 2x4 c'ho l'onda su un carro attrezzo. Quando ti offendi invece risplendi, vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.
1: Eccezionale, Jimmy JDK, davvero un bel pezzo. Io ho battuto il piedino per tutto il tempo, un po' Classy, un po' Baddie, non so, Matteo Munaretto dall'altra parte, anche lui si sente un po' e un po', davvero, davvero un bel pezzo. Se per caso state ascoltando la versione in streaming su Icaro Play, in cui siamo costretti a togliere i pezzi per motivi di diritti, andatevela a ascoltare sia su YouTube che su Instagram, perché è davvero un pezzo che si ascolta molto molto molto volentieri, e spero probabilmente di avere altre occasioni di sentire Jimmy JDK. Ora andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e vediamo le altre notizie di oggi, sempre legate al tema del sociale, della cultura. Partiamo dalla nostra pagina di newsrimini.it, ci spostiamo al comune di Riccione. Proteggere i bambini e sostenere la famiglia, questi gli obiettivi del programma Pippi, che ispirato alla resilienza di Pippi Calzelunghe è nato dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Università di Padova, punta ad intercettare le fragilità familiari prima che diventino emergenze, interrompendo il circolo dello svantaggio sociale e prendendosi cura dei minori. In particolare nel distretto di Riccione, Pippi ha trasformato la risposta alle emergenze in un welfare di comunità strutturato, una collaborazione quindi costante tra servizi sociali, tutela dei minori, sanità, scuola e centro per le famiglie, che ha dato vita ad una rete professionale che vuole condividere linguaggi, obiettivi e interventi, e in questo diventa emblematico il ruolo del centro per le famiglie. Inoltre, nei giorni scorsi il comune di Riccione, capofila del programma per il distretto, ha affidato il servizio di educativa domiciliare e gestione delle azioni da intraprendere nelle scuole e supporto e potenziamento del servizio sociale territoriale professionale mediante l'affiancamento di ulteriori psicologi alla cooperativa sociale Il Maestrale, insieme alle cooperative sociali Il Millepiedi, CAD, Formula Servizi e Open Group, unite in un raggruppamento temporaneo di imprese. Continuiamo a parlare di giovani, momenti aggregativi e anche di doposcuola, perché al Casotto di Bellaria, a partire da oggi e sino a maggio, viene ospitato il Campus Casotto, uno spazio rivolto a bambini e ragazzi dalla terza elementare alla terza media, dedicato al supporto nello svolgimento dei compiti e nello studio, e volto anche a promuovere la socializzazione e la scoperta di nuove esperienze. Campus Casotto si vuole proporre come un luogo per trascorrere insieme ai propri coetanei, non miei coetanei, coetanei dei ragazzi che appunto danno vita al doposcuola, un tempo che sia fruttuoso di appunto studio, ma anche di amicizia, un tempo stimolante fatto anche da laboratori di esperti in diverse discipline creative e attività ludiche. Domani ripartirà presso la struttura di via Ravenna 75 anche il progetto Ponti Educativi, un servizio pomeridiano rivolto e pensato a ragazzi e ragazze, bambine e bambine con bisogni educativi speciali e per in generale chiunque necessiti di un supporto in più nell'apprendimento della lingua italiana. Adesso torniamo a Riccione. Questa è una notizia che ci parla di un evento che ci sarà più avanti, però cominciamo intanto a stendere un po' lo sguardo per prepararci, perché sabato 14 novembre, quindi c'è un mesetto giusto, ci sarà un pomeriggio di festa e musica per festeggiare assieme la ripartenza del presidio dell'Emporio Solidale di Riccione. Infatti, dopo la chiusura per trasloco e per risistemare la sede, appunto l'Emporio Solidale torna nella sede completamente riqualificata tra Viale Carpe e Viale Busseto 10, nella zona Playol. Ovviamente il ruolo dell'Emporio Solidale è quello di fornire una risposta concreta e un aiuto a chi vive momenti di fragilità economica, soprattutto famiglie, spesso nuclei anche con figli, quindi con numeri numerosi, scusate il gioco di parole, che sentono maggiormente il peso del costo della vita crescente, quindi un aiuto che diventa davvero davvero concreto. Ora parliamo di un servizio che riguarda le associazioni. Abbiamo un approfondimento del nostro Roberto Bonfantini. Si è svolto infatti un incontro presso la sala Michelangelo dell'ospedale Infermi di Rimini, a quale ha partecipato anche la vice sindaca di Rimini, Chiara Bellini. L'obiettivo era far conoscere un progetto dal titolo Più unica di prima. Ci ascoltiamo appunto il servizio di Roberto Bonfantini, che ha raccolto le voci di Leonardo Piepoli, che è direttore risorse umane Vici e CSPA, Chiara Cadauna, che è Key Regional Account del G-Group, e di Anna Vignali, che è presidente dell'Associazione Crisalide di Rimini. Vediamo.
2: La malattia non dovrebbe mai diventare una condanna professionale. Nasce da questo presupposto il progetto Più unica di prima, realizzato dall'azienda Vici in collaborazione con G-Group, Ausl Romagna e Associazione Crisalide. È finalizzato al reinserimento lavorativo di donne con diagnosi di tumore al seno.
3: Più unica di prima nasce da un colloquio in realtà, quindi dall'essere in ascolto con le persone, in questo caso con una ragazza che è venuta a fare un colloquio anni fa, e dopo questo colloquio mi ha confidato di aver avuto una malattia, il tumore al seno, e a quel punto sono nate delle riflessioni. E seguito poi l'incontro con l'associazione Crisalide, dove comunque abbiamo deciso insieme a Crisalide, insieme a G-Group, di strutturare un progetto che va proprio verso la direzione di dare una mano, di supportare tutta una sorta di attività che vada a dare una speranza, ma soprattutto a mettere le donne colpite da tumore al seno nella condizione di poter ripartire. Quindi sostanzialmente il nostro progetto nasce da che cosa? Dal coraggio di voler ascoltare.
4: Grazie alla sinergia con ASL e Crisalide, insieme a Vici stiamo mettendo a terra un progetto formativo sartoriale per un gruppo di donne utente Crisalide, che verranno formate su competenze soft, attività di coaching, ma anche competenze hard, di mestiere, grazie a una partnership con Microsoft, con una piattaforma ad hoc per favorire l'alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale, argomento molto attuale. Un'ulteriore evoluzione del progetto è l'inclusione nell'inclusione, in quanto a bordo vi è anche una società start-out di ragazze autistici ad alto potenziale, che confezionerà un video per tutta questa preziosa iniziativa di responsabilità sociale.
5: Inizialmente la proposta dell'azienda Vici ci ha veramente colto di sorpresa e stupito, perché normalmente noi ci troviamo pressoché quotidianamente a avere a che fare con situazioni di donne colpite dal tumore al seno che il lavoro lo perdono, non lo trovano. Un esempio da seguire, perché cosa hanno in più queste donne che escono dalla malattia? Hanno una motivazione fortissima, che proprio perché per loro il lavoro è una rinascita, è uno dei tasselli più importanti per ritornare a vivere e per vedere un futuro che invece magari durante il percorso di cura o insomma non vedevano più.
1: Davvero una bella iniziativa che ci ricorda ancora una volta l'importanza del ruolo delle associazioni nel territorio, ma soprattutto l'importanza della rete tra associazioni ed altri attori, che siano attori istituzionali o privati, perché spesso da sole le singole realtà non riescono a tenere in piedi progetti che richiedono anche conoscenze e capacità diverse. Adesso, visto che siamo nell'ultima parte della trasmissione, abbiamo gli ultimi minuti, ci concentriamo sugli eventi, sia quelli più di carattere musicale, artistico, che quelli legati al mondo delle associazioni. Partiamo proprio da quello che succede, c'è oggi a Rimini. Alle 16 al Cinemino del Palazzo Fulgor, proiezione del film Lo Sceicco Bianco di Federico Fellini. Alle 16.30 invece alla Scuola Panzini, la conferenza Dall'India all'Himalaya, percorsi dell'arte buddista con Chiara Chiara Bellini. Alle 17.30 in Cineteca Annio Maria Matteini presenta il libro Progetti in 50 anni, una vita di architetto. Alle 18.30 sempre al Fulgor l'aperitivo corto. Alle 21, oggi in cattedrale c'è il concerto per San Gaudenzio con la cappella musicale malatestiana al coro di Voci Bianche di Rimini. Ricordiamo che domani è la festa patronale di Rimini, appunto San Gaudenzio. Continuiamo con i film, perché alle 21 in Cineteca, proiezione del mio compleanno di Christian Filippi, sempre per il festival Amarcord. Alle 21 al Tiberio il film Tony, diario di un giovane cuoco di Matt Johnson. A Poggio Torriano invece alle 18.30 al Mulino Sapignoli l'incontro con Silvia Mantovani su simbolismo ed espressionismo. Proprio su questo ultimo appuntamento ampliamo un pochino lo sguardo, che è anche il titolo della di questa serie di appuntamenti, sguardi, ed è la voglia di approfondire il mondo dell'arte contemporanea, un ambito sicuramente affascinante ma alcune volte un po' ostico e non sempre facile da approcciare se non si ha una guida, un aiuto, qualcuno magari già addentro a queste tematiche. Ed è proprio con questo obiettivo che i soci di Amici del Mulino Sapignoli APS dato vita al percorso di appuntamenti Sguardi, breve viaggio nella storia dell'arte contemporanea. Sono cominciati lo scorso martedì e proseguono appunto tutti i martedì pomeriggio insieme a Silvia Mantovani, che è laureata in storia dell'arte all'Università di Bologna e che nei vari moduli ripercorrerà appunto le tappe principali della produzione artistica più recente. Sono 8 gli incontri, quello di oggi è appunto il secondo e poi si proseguirà martedì prossimo con cubismo e futurismo e via poi tutto il programma. Per chi ci segue in TV o in streaming lo sta leggendo, siamo sulla pagina di volontaromagna.it dove trovate appunto tutte le indicazioni per partecipare e il programma completo. Altri eventi dal mondo delle associazioni, visto che abbiamo parlato anche di percorsi legati all'arte buddista, c'è un appuntamento per chi ama l'estremo oriente, la Romagna per il Nepal. Questo è un appuntamento solidale, un messaggio che vuole aiutare le popolazioni che hanno subito il disastro dell'alluvione di alcune settimane fa, ed è per questo che viene organizzata la serata benefica in programma lunedì 19 ottobre alle ore 21 al Cineteatro Bogart di Cesena, un evento che unisce musica, teatro, comicità e solidarietà per sostenere appunto le popolazioni del Nepal colpite dalle alluvioni e dalle colate di fango. Ancora musica, questa volta però musicoterapia. Nell'ambito del progetto Sconfinamenti, nel mese di ottobre prende il via un ciclo di incontri condotti da Paolo Baccarini, pensati per offrire ai partecipanti uno spazio accogliente in cui sperimentare il potere della musica nella vita quotidiana. Siamo a Forlì in Corso Diaz 105 e gli appuntamenti si svolgono dalle 16 alle 20.30 tutti i mercoledì. Sono cominciati mercoledì scorso e proseguono appunto per tutto il mese di ottobre. Chiudiamo con una ricerca di volontari che arriva dal collettivo Diversamente Danzanti. Per chi vuole unirsi al gruppo e condividere la passione della danza come momento creativo e di relazione, non servono né esperienza né tecnica, ma solo la voglia di mettersi in gioco. Questo l'annuncio dell'associazione, che ricorda che gli incontri ci sono ogni mercoledì dalle 15 alle 17 presso la Casa del Teatro e della Danza di Viserba. Ora siamo proprio in chiusura e questo annuncio mi fa sentire un po' anziano, perché mi riporta ai miei 16 anni. Il 27 agosto del 1991 usciva il primo album dei Pearl Jam, Ten, e noi ci ascoltiamo il singolo più famoso di quell'album e probabilmente il singolo più famoso in assoluto dei Pearl Jam, Even Flow. Buona giornata, ci vediamo domani.

0: cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Apriamo con la cronaca. Valeria Bartolucci, moglie di Luis da Silva, dovrà affrontare un processo per le minacce di morte rivolte a Manuela Bianchi. Non luogo a procedere invece per l'accusa di diffamazione aggravata. Le due ieri erano presenti entrambe in aula. Sentiamo i dettagli nel servizio di Lamberto Abbatti con l'intervista anche alle due protagoniste.
2: Comparirà sul banco degli imputati il 1 febbraio Valeria Bartolucci, dopo che il giudice del Tribunale di Rimini l'ha rinviata a giudizio per minacce aggravate nei confronti di Manuela Bianchi. L'episodio risale al 2 luglio del 2024, quando le due donne vennero a contatto in via del Ciclamino durante le riprese della trasmissione Rai La Vita in Diretta. In quell'occasione la moglie di Da Silva rivolse insulti pesanti e minacce di morte alla nuora di Pierina, arrivando a tirarle i capelli e strappando alcune ciocche, da qui anche l'accusa di lesioni personali, per la quale però si procederà separatamente davanti al giudice di pace. Non luogo a procedere invece per l'accusa di diffamazione aggravata a causa della tardività della querela sporta. Nessun pentimento per Valeria Bartolucci, che all'uscita dal tribunale di Rimini, accompagnata dalla sua legale Chiara Rinaldi, non ha rinunciato a rivolgere alcune frecciatine all'ex amica nonché ex amante di suo marito.
3: Il giudice ha ridimensionato molto le accuse che mi venivano mosse, perché sono stata definita una stalker, una che minacciava le persone di morte, una che andava a pitturare i muri della città con la diffamazione nei confronti della signora Bianchi. Io sono abbastanza soddisfatta, e ora che un po' di verità venga fuori. La Manuela Bianchi non mi fa nessun effetto, è un capitolo chiuso, passato, della mia vita, in cui purtroppo è capitato, ma non è una cosa chiusa, non fa più parte della mia vita.
2: Anche Emanuela Bianchi, costituitasi parte civile nel processo attraverso la sua avvocata Nunzia Barzan, ha dedicato parole dure alla moglie di Da Silva, ribadendo di non avere alcuna intenzione di perdonarla.
4: Per me, per tutta la vita, rimarrà una persona che mi ha minacciato in tutte le maniere possibili e immaginabili. Da farmi un taglio a Y, cosa che lei è molto capace perché sa come si fa, e al mettermi in un custo d'acido, al mettermi un sacchetto nella testa e uccidermi.
5: Prendere
4: e soprattutto mettere mia figlia in una bara bianca. È una cosa atroce quello che ha fatto, quello che ha detto, e per me rimarrà per sempre.
1: Oltre 1600 chiamate.

0: In pochi mesi appostamenti, pedinamenti e pesantissime minacce di morte dirette anche ai familiari, un vero e proprio incubo di persecuzione e ossessione interrotto dall'intervento dei carabinieri di Misano. La vicenda vede coinvolte tre persone, il presunto mandante e l'ex marito della vittima, un uomo di 51 anni originario dell'Albania, residente all'epoca a Misano, accusato di aver coordinato la campagna di assillo ai danni dell'ex moglie 34enne connazionale. Ad affiancarlo come braccio operativo un 26enne di San Benedetto del Tronto, autore materiale di chiamate intimidatorie e blitz sul territorio. La donna, costretta a cambiare vite e a nascondersi in un hotel del Riminese, è stata raggiunta persino nella hall della struttura ricettiva tra incursioni fisiche e messaggi d'odio inviati sui social. Di fronte all'evidenza delle prove raccolte, il PM Luca Bertuzzi ha richiesto il giudizio immediato. La prima udienza sarà a dicembre. Prosegue l'attività di controllo sulla regolarità dell'attività venatoria da parte del nucleo provinciale Guardie Zoofile EMPA di Rimini. Dall'avvio della stagione venatoria sono state contestate numerose violazioni per un totale di oltre 2.000 euro. In particolare, una paziente attività di osservazione ha portato al sequestro di un richiamo elettronico accuratamente occultato che permetteva al cacciatore di richiamare illecitamente attraverso il canto digitale di volatili, il cui utilizzo è vietato penalmente. Il trasporto pubblico locale in regione deve fare i conti con uno squilibrio economico insostenibile e l'allarme lanciato dal CAIPET Emilia Romagna, il comitato delle associazioni e delle imprese privati esercenti il trasporto di persone su strada. Ascoltiamo il servizio di Maurizio Ceccarini.
1: Una perdita media di 43 centesimi per ogni chilometro percorso, con uno squilibrio complessivo stimato in quasi 10 milioni di euro l'anno. Il CAIPET lancia alla regione le richieste per far sopravvivere il settore: un tavolo permanente, risorse straordinarie e un'interlocuzione col governo per l'adeguamento del Fondo Nazionale Trasporti. Al CAIPET fanno capo le imprese private emiliano-romagnole esercenti il trasporto di persone su strada di ANAV, CNA, Confartigianato, Confcooperative e LegaCoop, una parte importante del trasporto pubblico emiliano-romagnolo.
2: Noi siamo un quinto, il 20%, esercitiamo circa 23,1 milioni di chilometri da Piacenza a Rimini, passando per tutte le province, e chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Non siamo più in grado, diciamo così, di sostenere questo esercizio e i servizi. Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state, con un aumento molto importante dell'inflazione di settore. Chiediamo un intervento strutturale da parte di tutti gli enti, di tutte le istituzioni e del Ministero, perché alla fine facciamo un servizio a tutta la popolazione, ed è per quello che deve essere in qualche maniera ristorato, perché anche le famiglie dei nostri territori, i lavoratori e quindi anche tutti gli studenti non possono più permettersi di pagare tutti quelli che sono extra costi dovuti a questa situazione geopolitica. Non chiediamo margine, ma almeno di pagarci i costi.
0: Entra in una nuova fase procedurale l'intervento per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri di Riccione in via Corte Maggiore. L'Agenzia del Demanio sta svolgendo le verifiche sulle numerose offerte pervenute per l'affidamento dell'opera. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di completare questa fase e giungere alla firma del contratto con l'impresa entro la fine dell'anno, passaggio che permetterà di aprire il cantiere entro gennaio, per dare così il via ai lavori, la cui durata prevista è di circa 2 anni. Il Comune ha messo a disposizione dello Stato per 99 anni l'area a ridosso del canale del Porto. La copertura finanziaria di circa 11 milioni di euro è stata assicurata dalle istituzioni statali. È partita ieri la nuova progettazione regionale per la prevenzione dedicata ai neonati contro la MLD, una malattia che inibisce le capacità motorie e cognitive. I dettagli nel servizio di Stefano Ravagli, anche con un testimonial d'eccezione, il cantante Neck.
3: Un semplice test su poche gocce di sangue può cambiare la vita di un neonato e della sua famiglia. Parte in Emilia-Romagna il progetto pilota per lo screening della leucodistrofia metacromatica, tra i primi in Italia e finanziato con circa 500.000 euro di fondi regionali. Il via allo screening arriva a valle di un lungo confronto tra la Regione Emilia-Romagna e l'associazione Voa Voa Amici di Sofia PS, che contribuirà all'avvio del progetto con circa 28.000 euro provenienti dalle donazioni del 5 per 1000. La leucodistrofia metacromatica, abbreviata in MLD, è una rara malattia genetica neurodegenerativa molto grave, causata da mutazioni del gene ARSA. La conseguenza è una progressiva perdita delle capacità motorie e cognitive fino ad arrivare alla morte, soprattutto in quei casi in cui l'insorgenza della malattia è precoce. Ecco dunque che risulta fondamentale intervenire precocemente. Nelle forme per le quali è indicata, la terapia può preservare le funzioni motorie e cognitive quando somministrata prima della comparsa dei sintomi. In questo modo il bambino può essere tempestivamente avviato agli approfondimenti diagnostici e, quando indicato, al percorso terapeutico.
4: Essendo che noi già abbiamo una quantità molto significativa di screening neonatali e abbiamo un'adesione a tutti gli screening obbligatori per legge elevatissima, era fra virgolette organizzativamente più semplice includere anche questo ulteriore screening.
5: Ringrazio la mia regione, l'Emilia Romagna, però questo è un pit stop in un lungo viaggio, perché insomma stop MLD Italia significa portare questo protocollo, questo screening, questa serie di esami in tutta la penisola.
3: Come gli altri screening neonatali, anche quello per la MLD si effettua su gocce di sangue prelevate dal tallone del neonato tra le 48 e le 72 ore di vita. La destinazione specifica delle risorse sarà definita con il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, individuando le spese da sostenere e le modalità per documentarne l'impiego.
6: Stiamo dando la possibilità di vivere a dei bambini, una possibilità che a mia figlia non è stata data, e questa lotta io l'ho portata avanti per fare onore al suo nome e insomma perché il dolore non si fermasse lì tra le mura di casa, ma perché potesse nascere qualcosa di buono.
0: Ed era questa la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto.
7: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone sta arrivando al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento a un polmone. Alle 18 il rosario del Gemelli presieduto dal Cardinal Reina. Ucraina ancora attacchi russi su civili, affondate due navi al largo della Bulgaria. La tregua annunciata da Trump di fatto non esiste. Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Giorgetti in aula alla Camera presenta il documento di programmazione finanziaria prima del voto sullo scostamento di bilancio. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Noi ci colleghiamo in diretta per gli ultimi aggiornamenti con Cristiana Caricato. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno dal Policlinico Gemelli. Il Papa alle 12.58 ha lasciato il Vaticano, il convoglio di macchine che lo porterà qui al Policlinico è per strada, c'è ad attenderlo una folla di telecamere, fotografi, giornalisti di tutto il mondo, oltre a molti pazienti, visitatori del Policlinico che si sono assiepati all'ingresso, al terzo piano, l'ingresso principale. Il Papa dovrebbe arrivare e percorrere a piedi, entrare a piedi all'interno dell'ospedale, dove il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa, al termine dell'Angelus, ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico che potrebbe avvenire già in giornata intorno alle 16 ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, ma questa decisione verrà comunicata direttamente dalla sala stampa dopo che i medici avranno visto fisicamente il paziente. Al più tardi potrà essere operato domani mattina. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
0: L'annuncio del Papa un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi. Così questa mattina il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ascoltiamo le sue parole.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
0: La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Al Gemelli alle 18 il rosario presieduto dal Cardinal Reina. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupi ci invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E ora voltiamo pagina. La Russia continua a bombardare l'Ucraina. 4 le vittime a Kharkiv, decine i feriti. Si attaccati sarebbero saremo pronti a combattere, le parole del comandante della NATO in Europa. Sentiamo Marco Burini.
4: 4 morti e decine di feriti a Kharkiv, 2 vittime a Kiev per i raid con missili e droni su palazzi e abitazioni. Le notizie che arrivano dall'Ucraina, i cadaveri portati via, i feriti, i sopravvissuti straniti davanti ai detriti, cancellano le chiacchiere di Trump e confermano le intenzioni di Putin. Guerra e soltanto guerra. A chi gli chiedeva su cosa basava l'affermazione che Mosca e Kiev avessero concordato un cessate il fuoco energetico, il boss della Casa Bianca ha replicato: hanno accettato perché io ho detto che avevano accettato, mentre i suoi uomini hanno minacciato i funzionari ucraini di interrompere la condivisione di informazioni e forniture militari, fanno sapere da Kiev. E nei prossimi giorni a Mosca è atteso il capo dell'FBI, Patel. La visita preoccupa anche negli Stati Uniti. I democratici chiedono chiarimenti e accusano il clan di Trump, con il genero Kushner in testa, di pianificare affari con Putin. Marco Burini, Linea Nello Studio.
0: E nel Golfo gli Houthi, ribelli dello Yemen sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia l'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cocchi, Linea allo Studio.
0: Ora in Medio Oriente, in Israele, dove la corrispondente Alessandra Puzzetti ci racconta operazioni dei coloni nei territori palestinesi.
6: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le 2 figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime 2 settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo Studio.
0: E ora la politica. In Parlamento oggi si vota lo scostamento di bilancio. Questa mattina l'intervento del ministro Giorgetti ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, sì, è tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che avverrà tra poco, circa un quarto d'ora. La partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il Ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre. Approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. In qualche modo invece le opposizioni vanno all'offensiva perché si tratta, dicono, di una manovra sballata, senza prospettive. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo Studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. E prima di chiudere, la notizia che Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli. Oggi pomeriggio è previsto l'intervento. E questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Gemelli telegiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
8: Radio Icaro, un classico!

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Radio Icaro, i classici di gran gusto, in pausa.

0: Onoranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Pausa pranzo, il menù di grandi classici su Radio Icaro.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Papaleone è arrivato al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un nodulo al polmone. Ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13. Dal Gemelli sentiamo Cristiana Caricato.
2: Il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno a l'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita ed affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio. La politica, il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica. In mattinata alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il Ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre, approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione, una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare da Palazzo Chigi. Questo non termina.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazione e utenze, alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,36%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: con Max Occhiato.
1: E non sono da solo, ovviamente, neanche in questo pomeriggio. Buon martedì pomeriggio, in questo 13 ottobre c'è Daniele Caruso in regia, che dopo un buon caffè e dopo magari anche la vostra pausa caffè siamo tutti pronti qui per ascoltare la buona musica. Oggi quella dedicata alle classifiche internazionali, da una parte la Billboard 800 che conosciamo benissimo con la musica d'oltreoceano, i brani e soprattutto gli artisti che vanno per la maggiore. C'è una surprise, diciamo così, nelle prime posizioni, perché ritorna un artista a tenere banco addirittura con un album che è uscito lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, e che ritorna prepotentemente nella classifica. E poi dall'altra parte anche le canzoni internazionali che vanno per la maggiore nel nostro paese, quindi canzoni straniere, quelle magari che preferite voi, a diretta a radioinblu.it ce le comunicate e ci raccontate anche come sta andando questo bel pomeriggio di martedì 13 ottobre. Iniziamo con questa dei Kasabian.

0: musica.
1: La musica è la vera protagonista all'interno di questo martedì pomeriggio con la chart di Billboard e vediamo cosa accade oltreoceano negli ultimi 7 giorni. C'è in salita un precedente singolo rispetto a quello nuovo che poi incontreremo più tardi. Parliamo di Olivia Rodrigo con Drop Dead, questo disco che l'ha vista collaborare, l'ultimo ovviamente, con il produttore Dan Nigro, che aveva prodotto anche i suoi album precedenti del 2023 e del 2021. Drop Dead in questo caso è un lavoro ricco di sonorità che sono anche definite un po' sognanti, con un riferimento esplicito nel testo di questa canzone anche ai The Cure, perché la cantante americana infatti cita nella canzone il loro brano Just Like Heaven, e quindi non ci resta che riascoltarla questa canzone di Olivia Rodrigo, giovanissima artista americana che fa parlare di sé in questo periodo anche per il suo tour, brano che è stato coscritto dalla Rodrigo insieme a Amy Allen e anche un videoclip molto particolare girato a Parigi. Questa è Drop Dead alla 20 in salita.

Ci piace davvero Olivia Rodrigo, sempre più brava, Drop Dead, questa è la sua canzone che abbiamo incontrato alla 20 in salita, questa è la chart di Billboard, ce ne andiamo insieme oltreoceano idealmente per ascoltare tutte queste belle canzoni. Al numero 19 in discesa è la Langley insieme a Morgan Wallen, il loro singolo si intitola I Can Love You Anymore. Numero 18 scende anche Zara Larsson con Midnight Sun. Al numero 17 abbiamo in salita questa canzone che ci ha accompagnato anche per diversi mesi prima della pausa estiva della nostra classifica di Billboard, e la ritroviamo in netta risalita questa settimana, Baby Doll di Dominic

capire la portata di questo successo della canzone di Dominic Fike, vi do un po' di numeri, anzi un numero che è il 34, settimane di permanenza per lui all'interno con Baby Doll alla numero 17 questa settimana in salita nella Billboard 800. Numero 16 che vede in discesa è la Langley con Be Her, mentre invece il nostro carissimo conoscente Bruno Mars piazza ben due canzoni vicinissime alla numero 15 e in discesa con Just Might direttamente dal suo ultimo album, e dall'ultimo album invece in salita alla 14 e tra poco l'ascolteremo Risk It All. Ma c'è qualcosa che accomuna due Bruni contemporaneamente, Bruno Mars da un lato e Bruno Lauzi dall'altro, incredibile ma vero, perché Ritornerai di Bruno Lauzi, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicata nel 1963, è questo bolero influenzato anche dalla tradizione della canzone francese, il cui testo racconta la fine di una relazione mantenendo aperta la speranza che la persona amata possa tornare. Diciamo che è stato il momento anche di ispirazione per un duetto tra lo stesso Bruno Mars e Victoria Monet. In questo caso l'idea è venuta direttamente a Victoria Monet, che si è innamorata letteralmente della versione italiana di Ritornerai. La presenza di Bruno Lauzi nel brano That's Why I Love You non nasce solo da lei, ma anche dall'intuizione del suo produttore Daryl Camper Jr., che ha scoperto questo classico italiano di Lauzi in modo del tutto casuale, cioè guardando il film Solo Mio, che è una rom-com ambientata appunto in Italia, nella cui colonna sonora compariva la celebre incisione di Lauzi. Da lì se ne sono innamorati e l'hanno usata proprio per recitarla anche in un verso in That's Why I Love You. Quindi andate a riscoprire questa canzone, questo duetto particolare tra la cantante Victoria Monet e Bruno Mars, che insieme hanno citato il nostro Bruno Lauzi. A proposito di Bruno Mars, all'interno del suo ultimo album c'è una canzone molto particolare che sa di ritmi latini, che sa anche di, insomma, in questo caso anche ritmi messicani in qualche maniera, per parlare di matrimoni fondamentalmente, quindi sentimentalismo a gogo in quella che è una ballata romantica dedicata proprio agli sposi. Si intitola Risk It All alla 14 in salita.

soprattutto in Europa e anche nel nostro paese, va forte anche il nuovo duetto tra Bruno Mars e Karol G, in questo caso Risky Toll in solitaria, numero 14 in salita. Numero 13, un'altra canzone di Morgan Wallen, questa volta in discesa, Let's Think You Need. Alla 12 abbiamo Nicole Kidman con Adila, la canzone che è in discesa questa settimana. 11 in discesa, Karol G, in questo caso con Bye Wow, una canzone direttamente dal suo ultimo album latino. E alla numero 10 abbiamo un ritmo che conosciamo benissimo, che è stato anche realizzato in coppia con Ginny, quindi anche una versione remix di questa canzone che ci ha accompagnato davvero anche per settimane e settimane, se non mesi. Qui parla addirittura di un numero 53 per quanto riguarda le settimane di permanenza nella classifica di Billboard 800, che vi raccontiamo ogni settimana con i cambiamenti non repentini in questo caso, perché sono molto statici di solito, però questa settimana ci sono davvero delle grandi sorprese alla vetta. Le

qui si fanno anche le coreografie mentre vanno queste belle canzoni. Tra me e Daniele Caruso non so chi è più bravo, lasceremo decidere al pubblico. Vabbè, Dracula, Tame Impala, numero 10 in discesa nella classifica di Billboard. Numero 9 sale Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Stupid Song. Abbiamo ascoltato il precedente pochi minuti fa, mentre al numero 8 scende questa settimana Ariana Grande.

0: L'album in ordine d'arrivo è proprio l'ultimo prima di una lunga pausa che si prenderà Ariana Grande dal mondo dello spettacolo. È That I Made You Love Me, la canzone che abbiamo ascoltato in discesa questa settimana, numero 8 nella chart di Billboard. Al numero 7 scende anche Morgan Wallen, in questo caso piazza il suo singolo in posizione più alta, Been By Now. Allora saliamo alla numero 6, è in discesa lei che la scorsa settimana manteneva la seconda posizione. Parliamo della giovanissima Stella Lefty, cantautrice americana nata nello stato dell'Illinois, e si è fatta conoscere ovviamente con la canzone che andremo ad ascoltare, soprattutto a livello virale sui video realizzati dai suoi fan, soprattutto su TikTok. La musica di Stella Lefty è spesso stata definita come country pop, indie folk, insomma un bel misto di genere. La sua voce è stata descritta anche come una voce molto interessante, quasi rauca, ed è cresciuta ascoltando soprattutto musicisti country e pop, tra cui i suoi miti Miley Cyrus, Taylor Swift e Tim McGraw. Non ci resta che riascoltarla, posizione numero 6 in discesa, Stella Lefty con Boston.
1: Oh.

intitola Boston, Stella Lefty, numero 6 in discesa questa settimana, alla numero 5, dalla numero 5 fino alla numero 1, piazza tutti i suoi inediti all'interno di questa riedizione, perché parliamo sì di un album uscito alla fine dello scorso anno, The Life of a Showgirl, però questa è la riedizione che è uscita lo scorso 25 settembre dal titolo di Encore, in cui sono contenuti, facendo il conto rapido, praticamente 4 nuovi singoli che sono entrati tutti in classifica nella chart di Billboard, e quindi alla numero 5, New Entry, Taylor Swift con Pink Clouding. Numero 4, New Entry, Taylor Swift con Babylon. Numero 3, New Entry, Taylor Swift con l'altro inedito, Cleveland. Alla numero 2, perde la vetta questa settimana, era inevitabile con l'arrivo di questa riedizione dell'album, Ella Langley con Choosing Texas. La nuova numero 1 della settimana, New Entry, è un altro singolo che poi è quello di lancio della riedizione dell'album, ovvero Patient Zero, sempre Taylor Swift a farla da protagonista, e sarà protagonista perché lei chiuderà con una performance alla sesta edizione dell'Academy Museum Gala, in programma il prossimo dell'Academy Museum Gala, in programma il prossimo 17 ottobre a Los Angeles. Tra gli omaggiati di questa serata figurano il regista

Dopo aver chiuso la classifica di Billboard, che vede al primo posto New Entry Taylor Swift con la sua canzone Patient Zero, apriamo ufficialmente quella che è la classifica delle canzoni più ascoltate internazionali nel nostro paese. Al numero 13 troviamo in salita Silenzio, proprio degli U2, appena ascoltata. Gli U2 pubblicheranno un'edizione limitata in vinile di Carnaval de Laz, questo nuovo album in uscita prevista il 13 novembre prossimo, versione che sarà destinata ai negozi di dischi indipendenti, utilizzerà anche i colori caratteristici di questa casa di produzione musicale, l'etichetta fondata da Jack White, ovvero la Third Man Records. Carnaval de Laz, prodotto da Jack Knife Lee, contiene 12 brani, è stato anticipato appunto da questa canzone Silenzio, eseguito dagli U2 anche durante alcuni concerti che insomma sono arrivati un po' a sorpresa nell'ultimo periodo, tenuti a Dublino, compreso un'esibizione nella scuola frequentata proprio dalla band agli inizi della propria storia, con tanto entusiasmo e anche notevolmente la grande emozione da parte di tutto il gruppo. Erano gli U2 con Silenzio, che continuano a salire in Italia tra le canzoni internazionali. Alla numero 12 sale questa settimana anche un'altra canzone, anche in questo caso parliamo di una canzone molto romantica da ritmi pop che riconosciamo benissimo, soprattutto grazie anche alla voce potente e chiara e cristallina di Sienna Spyro. Questa è Great Expectation.

Che beh, anch'io ho grandi aspettative nei tuoi confronti, Daniele Caruso, ma sei diventato veramente, veramente troppo precisino in quest'ultimo periodo. Vabbè, era Senna Spyro alla numero 12 in salita tra le canzoni internazionali. Troviamo in nuova entrata la più alta, e l'abbiamo ascoltata prima, numero 1 in America, ovvero Taylor Swift alla 10 con Patient Zero. Altre canzoni che abbiamo nominato prima, come quella di Olivia Rodrigo in salita Stupid Song alla numero 9, sale anche The Bauza con Lose Myself alla numero 8. La posizione numero 7 questa settimana rimane stabile rispetto a 7 giorni fa, ovvero La Classe, anche qui una voce molto riconoscibile, un grande talento che si è fatta riconoscere e anche premiare in questo 2026, ovvero Olivia Dean con la nuova canzone dal titolo Baby Steps. Ci avviciniamo poi verso la vetta in cui incontreremo proprio la dance internazionale tra le canzoni preferite dagli italiani.

tra le canzoni internazionali, tra le più ascoltate in Italia, la numero 7 stabile, Olivia Dean con Baby Steps, e andiamo direttamente vicinissimi alla top 3. Numero 5 troviamo Kelsey, stabile con Animal. La numero 4 l'ascolteremo tra poco. Numero 3 scende invece Peggy Gou questa settimana con Ayra Starr, la loro canzone Woman. Si balla ancora alla numero 2 in salita con Miley Cyrus, la sua Bass Persuade, mentre al numero 1 ritorna in vetta Madonna con Danceteria. La numero 4 di questa settimana è stabile ormai da diverso tempo, è una delle ballate romantiche più belle dell'ultimo periodo anche a livello internazionale, una canzone che racconta le insicurezze dell'artista, in questo caso sombre, legate al suo corpo e all'immagine di sé. Questa è My Body's in Ready. It's

Ivano Fossati, la bottega di filosofia, dopo aver archiviato le due classifiche di oggi, vi ricordo lo spazio che si rinnova domani sempre a partire dalle 14, poi anche nel weekend con tutte le classifiche riassunte nei due appuntamenti di sabato e domenica, vi ricordo che si parla ancora di musica, in questo caso grazie alle vostre segnalazioni vi segnalo alla Mezze Terme venerdì 16 ottobre alle 22 il ritorno dei grandi live targati Sound and Vision, dove ci saranno anche celebrazioni per la musica internazionale, soprattutto sul personaggio di David Bowie, in un cartellone in grado di spaziare tra sonorità e generi differenti, ma anche proiezioni, talk, presentazioni di libri e tributi ad hoc, quindi una sorta di polo culturale alla Mezze Terme che, dopo il grande riscontro della prima edizione, impreziosita anche da varie collaborazioni internazionali, da venerdì tornerà ad animare questo nuovo spazio del noto pub della zona, da sempre attento a coltivare lo stretto legame tra la musica italiana e quella internazionale, tutto questo alla Mezze Terme all'interno di Sound and Vision. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, ringrazio ovviamente colui che mi ha seguito e ci ha seguito in regia fino a questo momento, ovvero Daniele Caruso, restate lì anche per una nuova edizione in arrivo delle news con la nostra redazione e chiaramente a seguire un altro appuntamento settimanale con le parole di Blu 2000 condotto da Marco Parce. Ci risentiamo domani, vi lascio con i Green Day, buon pomeriggio.

0: pomeriggio da Pierachille Dolfini Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un modulo al polmone e ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13 per il pontefice, la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da 3 droni aerei intorno all'1 di notte, mentre un'altra nave è stata colpita poi ed è affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. È sempre alta la tensione anche in Medio Oriente, con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh. Intanto proseguono le operazioni dei coloni israeliani nei territori palestinesi.
1: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le due figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime 2 settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
0: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2020 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, per alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiore al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 109 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi ripartirei guardando all'America del secolo scorso, quando era ancora il posto dove le cose che succedevano, diciamo che non facevano paura. Washington DC, 13 ottobre, oggi, del 1884. Immaginate questa sala della Conferenza Internazionale dei Meridiani, dove c'è l'odore di tabacco, di carta stampata, tipica proprio degli incontri di alto livello. E quel giorno ci sono diplomatici, astronomi, ingegneri, tutti quei colletti rigidi, no? Che stanno discutendo di una questione che sembra banale, un non problema, ma che aveva conseguenze devastanti a livello di logistica, cioè il caos temporale. Perché fino a quel momento ogni città sincronizzava gli orologi sul proprio mezzogiorno solare, cioè tipo a Boston erano mezzogiorno e 10, tipo che a Boston erano, che ne so, 12 e 10, a New York le 12 e 16, a Chicago qualcos'altro, cioè non c'era un orario condiviso, ma migliaia di ore locali che rendevano le tabelle degli orari delle ferrovie un azzardo, oltre che una costante fonte di incidenti mortali sui binari. Quindi il pianeta girava a decine di velocità locali diverse, apro chiudo parentesi, perché pure oggi gli orari dei treni locali almeno sono un azzardo, però non vorrei sembrare polemico. Comunque, 13 ottobre, oggi di 142 anni fa, decidono che è arrivato il momento di trovare una soluzione per questo disallineamento sistemico. E questa Conferenza Internazionale dei Meridiani vota a maggioranza per adottare il meridiano che passa dall'osservatorio di Greenwich a Londra come il meridiano zero universale. Una scelta dettata proprio da una questione pragmatica brutale, no? Perché all'epoca oltre il 70% delle navi commerciali già navigava usando carte nautiche britanniche, quindi cambiare il riferimento avrebbe significato ristampare tutta la cartografia del pianeta. Non è difficile immaginare il disappunto di qualcuno alla scelta di Greenwich, no? Per dire, la delegazione francese avrebbe continuato ancora per una trentina d'anni a usare il riferimento del meridiano di Parigi. Poi hanno adottato l'ora di Greenwich con un triplo salto mortale diplomatico, definendo l'ora di Greenwich come l'ora solare di Parigi ritardata di 9 minuti e 21 secondi. Testuale questo, eh? Però, a parte le spigolature, da quel 13 ottobre il tempo ha smesso di essere un fatto di campanile ed è diventato una coordinata condivisa, una specie di allineamento universale proprio. Oggi noi non ci pensiamo, no? Però quel filo invisibile calato su Londra è il sistema operativo su cui gira la nostra quotidianità. Cioè, quando apri una mappa sul telefono, non è il sole che ti guida, ma la trigonometria sferica calcolata a partire da quell'asse zero. Quando i controllori di volo gestiscono i cieli da Roma a Tokyo, non usano i fusi locali, no? I fusi orari locali, parlano tutti la lingua dell'ora Zulu, l'ora di Greenwich, perché un errore di valutazione su fusi orari a 10.000 metri d'altezza significa disastro. Addirittura le transazioni finanziarie, quelle che muovono miliardi in un millisecondo, utilizzano l'orario UTC, che è l'erede diretto di quel meridiano di Greenwich, no? UTC è uno standard scientifico, quindi contano il tempo in UTC per marcare l'ordine esatto degli scambi ed evitare che ci sia anarchia, insomma, nei mercati. E poi c'è un dettaglio delizioso su questa faccenda, un dettaglio figlio della tecnologia, perché se oggi andiamo a Greenwich a camminare su quella famosa striscia di metallo dove i turisti fanno la fila, no? Per mettere un piede nell'emisfero occidentale e un piede nell'emisfero orientale, apri il telefono per avere la conferma scientifica e viene fuori che il GPS del telefono dice che il punto zero non è più quello. Cioè, i satelliti moderni, misurando la massa e la gravità della Terra con una precisione che non era possibile nell'Ottocento, hanno spostato lo zero reale tipo 100 metri più in là, 100 metri più a est, praticamente in mezzo al prato del parco di Greenwich. Però la sostanza non cambia, ecco. Quel 13 ottobre lì abbiamo smesso di inseguire le ombre sulle nostre piazze e abbiamo iniziato per la prima volta nella storia a muoverci tutti alla stessa identica frequenza. Poi noi che siamo la radio di frequenze dovremmo intendercene, insomma, che siamo in FM, in DAB, digitale terrestre, canale 728, tra l'altro, in streaming su play2000.it, se siete più amanti di internet. Siamo pronti, insomma, in un modo o nell'altro a farci compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per questo paio d'ore comode nel pomeriggio di In Blu 2000. Le parole di In Blu 2000 e siamo pronti a partire.

Ruggine canta Levante nel pomeriggio di In Blu 2000. Siamo partiti parlando di orario e continuerei sul tema, visto che ormai ci siamo quasi, non questo fine settimana, il prossimo. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre è allora che bisognerà spostare le lancette indietro stavolta, quindi si dorme un'ora in più. Poi siamo tutti d'accordo che due volte l'anno, quando materialmente passiamo dall'ora legale all'ora solare, il nostro corpo ci chiede esattamente cosa stiamo facendo. Lo ha confermato pure la Commissione Attività Produttive della Camera, cioè approvando un'indagine conoscitiva che mette nero su bianco una verità lampante, cioè scienziati, medici, commercianti, imprenditori concordano quasi all'unanimità sul fatto che il cambio dell'ora vada abolito. Il problema semmai è che nessuno è d'accordo su quale tenere, solare o legale. L'ora legale nasceva con Benjamin Franklin e le candele ed è diventata di moda durante le guerre per un motivo molto semplice, che è il presunto miracolo del risparmio energetico. Quest'idea romantica che basterebbe spostare le lancette per ridurre le bollette, soltanto che oggi le lampadine consumano veramente una miseria. Quindi la vera spesa elettrica se la divorano i condizionatori d'estate. I dati Terna sul 2025 sono chiari, cioè questo sbandierato risparmio dell'ora legale equivale a 90 milioni di euro più o meno, insomma, che sembrano una cifra enorme, no? Però nell'economia delle casse di uno Stato rappresentano tipo uno 0,1% del fabbisogno elettrico nazionale. Quindi lasciarla anche d'inverno aggiungerebbe un ridicolo 0,05. Cioè il mito del grande portafoglio pieno svanisce di fronte alla realtà, trasformando questa faccenda in una questione di salute e di ritmi di vita. Quindi da una parte ci sono i medici che chiedono di smetterla di far soffrire la gente a marzo, no? Visto che nella settimana dopo il cambio d'ora aumentano statisticamente del 4% infarti, incidenti stradali. Dall'altra però gli stessi esperti del sonno dicono che l'ora legale d'inverno è un incubo biologico che si chiama jet lag sociale cronico, cioè vi immaginate a Torino o a Milano, dove al solstizio di dicembre l'alba arriverebbe alle 9 di mattina? Cioè praticamente si inizierebbe a lavorare, si inizierebbe ad andare a scuola nel buio pesto, cioè da profondo nord d'Europa, no? Metticela tu la voglia di lavorare senza il sole. Senza contare la guerra santa tra i settori economici. Da un lato turismo e commercio che sognano l'ora legale per farti fare l'aperitivo con la luce anche a novembre, no? Dall'altro i gestori, per esempio, delle stazioni sciistiche, che con l'alba alle 9 dovrebbero aprire le piste a metà mattina, salutando la neve migliore e i profitti, insomma. È un blocco totale che dura da anni, ma in tutto il mondo. Negli Stati Uniti una legge del genere è ferma al Senato. Nell'Unione Europea ci avevamo provato tipo nel 2018, ma ci siamo insabbiati perché poi ogni Stato vuole fare come gli pare e rischiavamo di avere fusi orari diversi tipo ogni 100 chilometri. Adesso la soluzione all'italiana è questa della Commissione, che propone di provare l'ora legale permanente in via sperimentale, magari aggiustando con orari flessibili le scuole, gli uffici, i posti di lavoro e pompando l'illuminazione pubblica d'inverno. Come dire, proviamo a vivere al buio la mattina, ma almeno con le lampadine accese. Non lo so come andrà a finire le parole di In Blu 2000.

C'è un po' di nostalgia da fine estate, no? Insieme alla serenità che ti prende quando finisce qualcosa, ma sai che è giusto che vada così. Questa almeno è la spiegazione che ha dato Willy Peyote di questa canzone, Non c'è di che, il titolo, le parole di Blue 2000. Che poi noi siamo la radio, quindi parole senza immagini, ma il video di questa canzone c'ha un sacco di carta da parati che sa di nostalgia, stanze colorate alla Wes Anderson, una manciata di date live tra adesso che è ottobre e i primi di novembre per ascoltare il disco nuovo, dove è finita tra l'altro anche la canzone inedita che c'è nei titoli di coda di questo documentario, Willy Peyote Elegia Sabauda, scritto e diretto da Enrico Bisi, che è appena stato presentato nei cinema italiani. Perché quando uno pensa che la musica italiana sia tutta uguale, tutta prevedibile, tutta un po' leggerina, no? Ecco che arriva al carico da 11, Willy Peyote, nel pomeriggio di Blue 2000. E cambiamo

Indietro al 1987, Brian Ferry, Kiss and Tell, nel pomeriggio di In Blue 2000. Questi sono i primi giorni che la temperatura, signora mia, sembra quella sua e non il 96 di agosto come è stato fino a qualche giorno fa. E con l'autunno iniziano anche a vedersi i colori tipici di questa stagione, per dire. Da questo weekend, tra l'altro, ripartiremo a viaggiare virtualmente in Italia alla scoperta di luoghi, diciamo, lontani dal turismo mainstream, no? Per scoprire le tante facce di questa medaglia di bellezza diffusa che è il nostro paese, anche se non ce ne rendiamo sempre conto. Parlando tra l'altro di viaggi in Italia, se c'è una cosa su cui Lonely Planet, il Telegraph e il New York Times sono andati incredibilmente d'accordo, è questa ferrovia di montagna che dal 1923 fa con calma lo stesso identico mestiere, che è unire Domodossola a Locarno. Solo che tra il 10 ottobre e il 15 novembre quella tratta di binari smette di essere un collegamento semplice di linea e diventa il treno del Foliage, un'esperienza nata nel 2016 che viaggia a ritmo lento attraverso i boschi della Valle Vigezzo e le Cento Valli, mentre gli alberi piano piano si colorano di giallo, di arancione, di rosso acceso, no? Meno di due, o poco meno insomma di due ore il tragitto, che arriva fino a quota 800 metri. Si sale da Domodossola verso la Valle dei Pittori, così si chiama, no? Si tocca il punto più alto a Santa Maria Maggiore, si supera il Santuario del Re e si comincia a scendere verso la Svizzera, tagliando gole, faggete fino al Lago Maggiore, insomma a Locarno. Biglietto speciale permette una sosta intermedia per esplorare uno dei borghi lungo il percorso. A Santa Maria Maggiore, per dire, questo weekend, quindi 17-18 ottobre, c'è la festa Fuori di Zucca, oltre a mostre d'arte locali. Ai due capolinea ci si divide tra il nucleo antico di Domodossola, dove c'è la mostra Ornamenta a Palazzo San Francesco, e il lungolago di Locarno con le sue rassegne gastronomiche. Sui costi siamo tra i 36 e i 50 euro per gli adulti, a seconda della classe, del giorno, ragazzi al 50%, bambini sotto i 6 anni gratis. E viste le invasioni di comitive dei fine settimana, il trucco, diciamo, spicciolo per godersi il viaggio senza troppa calca e spendendo qualcosa in meno è puntare dritti sui giorni feriali, potendo, perché no, insomma. Piccola dritta per chi sale dalla Lombardia: invece di intasarsi a Domodossola, conviene spesso prendere il treno diretto da Milano Centrale per Locarno e fare il percorso al contrario, partendo dal capolinea svizzero. Comunque i biglietti sono già online, sito ufficiale vigezzinacentovalli.com. Le parole di In Blue 2000.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Ho perso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

troppi muri intorno. E se mi mancherai,

Il problema di Marco Mengoni è che ha una voce talmente incredibile, mostruosa, no? Riconoscibilissima, che rischia di mangiarsi letteralmente le canzoni, perché quando puoi permetterti di cantare qualunque cosa perché hai una tecnica pazzesca, no? La trappola è proprio quella, dimenticarsi che a volte una canzone non ha bisogno di essere perfetta, ma solo di arrivare dritta al punto. E questa non a caso l'abbiamo scelta come novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Era Giornate perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

anticipazione di un disco che esce a fine novembre e lo aspettavamo perché è passato qualche anno ormai dall'ultima volta che Elisa aveva pubblicato un disco di inediti. Il riferimento è alla tecnica giapponese di riparare, no? Avrete presente gli oggetti in ceramica con materiali preziosi, l'oro su tutti, quindi anziché nascondere una spaccatura o buttare via un oggetto rotto, questa tecnica evidenzia invece le rotture e le impreziosisce. Kintsugi, il nome di quest'arte e della canzone di Elisa nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Scancananzi.

qualcosa che bolle in pentola anche per Scancananzi, cioè va bene in qualunque modo, no? Loro di sicuro per lungo tempo sono stati sul punto di mollare, di chiudere proprio l'avventura di una band che dagli anni 90 ad oggi ha lasciato un segno, ma poi pare che abbiano ritrovato lo spirito giusto. C'è un progetto nuovo in arrivo, progetto di cui parleremo sicuramente, ma sta arrivando anche la redazione con

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: TV2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
1: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento.
0: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da 3 droni aerei intorno a 1 di notte, mentre un'altra nave è stata colpita ed affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. Sempre alta la tensione anche in Medio Oriente con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh di ieri.
1: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serie.
2: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia l'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: FIM, FIOM e UILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva dopo la mancata convocazione da parte del governo. Valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto. In corso intanto la seconda giornata di scioperi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: azzurro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.

Olivia Dean da Londra, siamo ripartiti così, sentiamo parlare ancora di questa ragazza, che siamo pur sempre un programma di musica e canzoni, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anche in streaming, su play2000.it. Una manciata di minuti dopo le 4 del pomeriggio, il pomeriggio di In Blue 2000, che il tempo sembra sempre la convenzione banale, quasi la più banale del mondo, no? Guardi il telefono, cioè nemmeno più l'orologio, comunque leggi che ore sono e pensi di avere l'universo in mano, no? Poi arriva la fisica quantistica e ti spiega educatamente che il tuo orologio non sta misurando il tempo, ma sta misurando il suo tempo. Perché per secoli ci siamo illusi che là fuori ci fosse un grande, no, gigante orologio a cucù universale, uguale per tutti. Tipo, un secondo a Roma dura esattamente come un secondo su una galassia lontana o su una nave in mezzo all'Atlantico. Un treno svizzero cosmico, no, perfetto, spaccato al minuto, fino a quando è arrivato Albert Einstein, che evidentemente non ha mai dovuto prenderlo un treno regionale nell'ora di punta, e ha scompigliato le carte, no? Ha dimostrato che il tempo si allunga, si accorcia, si piega proprio in base a quanto vai veloce tu e a quanta gravità, insomma, ti sta portando verso il basso. Ma non è poesia, non è fantascienza, è fisica semplicemente. I satelliti GPS che usiamo ogni santo giorno per non perderci, no? Quando ci muoviamo, devono continuamente correggere i loro orologi atomici per colpa della relatività. Se non lo facessero, dice, che cambierà mai? Un secondo in più, un secondo in meno, dopo 24 ore la mappa ti direbbe, il navigatore ti direbbe di girare a destra e c'è un pilone di cemento al posto della strada. Cioè Einstein ci salva la vita ogni volta che cerchiamo la pizzeria più vicina, anche se nessuno lascia mai una bella recensione per lui. Però, scherzi a parte, insomma, oltre alla fisica c'è il tempo che ci scorre dentro, cioè 5 minuti aspettando, che ne so, un esame medico, durano un'era geologica, 2 ore a cena con la persona giusta volano via in un battito di ciglia. L'orologio segna la stessa identica durata, ma la nostra testa no. Emozioni, paura, la novità, anche la memoria riscrivono, no, continuamente la timeline di queste nostre giornate. Da bambini un'estate sembrava non finire mai, mentre da adulti ti giri un attimo ed ecco già capito le decorazioni di Natale. Ma il motivo è matematico ed è spietato, perché a 5 anni un anno solare rappresenta un quinto di tutta la tua esistenza fino a quel momento. Quando di anni ne hai 50, dico un'età a caso, no? È un cinquantesimo. E in più aggiungi che la routine uccide i dettagli, cioè il cervello tende a cancellare i giorni uno uguale all'altro, nei giorni fotocopiati, e comprime i ricordi. Ecco perché è più facile ricordarsi alla perfezione il primo giorno di scuola o un viaggio improvvisato, mentre 3 mesi a fare le stesse cose al lavoro evaporano dalla memoria senza lasciare traccia, per fortuna aggiungerei. La fisica racconta che non esiste un presente unico e valido per tutto l'universo. E l'esperienza in più ci insegna che non esiste nemmeno una durata interiore che sia uguale per 2 persone nella stessa stanza, senza voler esagerare, no? Eppure continuiamo a darci appuntamenti, ad aspettarci, ad incastrare le nostre agende. Costruiamo una vita comune provando a far combaciare questi orologi interni che viaggiano a velocità completamente diverse. Non ho tempo, no? Cioè è la bugia più democratica che ci raccontiamo ogni giorno. Non significa che il tempo sia finito, ma che lo abbiamo investito in qualcos'altro, l'abbiamo regalato a qualcos'altro o a qualcun altro, insomma, a volte per scelta, più spesso senza nemmeno che uno se ne accorga, capito? 24 ore ogni giorno è il tempo che abbiamo tutti, però la libertà di decidere cosa farne di sicuro non è uguale per tutti. Ecco perché la domanda che dovremmo farci e a cui dovremmo rispondere con sincerità è di quelle semplici al limite della banalità. A chi o a cosa dovremmo regalare davvero un po' del nostro tempo? Non è male il suggerimento di Cat Stevens. Indietro al 1970 lui parlava di padri e di figli. Le parole di In Blue 2000.

0: sei fantastica.
1: Le foglie di tè. Jovanotti con Samurai J nel pomeriggio di Imlu 2000, che poi, che lui sia sempre stato bravo nel comunicare, non è una novità, no? Dico Lorenzo Jovanotti, che adesso alla Festa del Cinema di Roma presenterà pure un documentario, di cui è protagonista quasi inconsapevole, no? Che è difficile da immaginare, però la storia che racconta sui social è credibile, nel senso che Jovanotti ha raccontato che quando gli hanno proposto di girare un documentario su di lui, ha accettato a patto di non saperne niente. Una cosa tipo, io sono una giraffa nella savana e voi siete quelli di Quark. La giraffa partecipa al film come soggetto, ma non ha nessun controllo sul racconto. Quello lo fate voi, che sono Dario Zonta e Carlo Zoratti. Non mi sento a mio agio nel mostrarmi vulnerabile, leggo dal Facebook di Lorenzo Jovanotti. Mi piace stare in scena, inventare una realtà aumentata, splendente, eccitante, però sono uno come tanti nella maggior parte del tempo in cui non indosso il costume da Jovanotti. E il film racconta soprattutto quella parte. Quando ho visto il film, dice Lorenzo, dopo 7 anni me ne ero quasi dimenticato, mi sono commosso e divertito, quella giraffa sono proprio io. Il film si intitola Lorenzo, l'incredibile storia di Jovanotti, arriverà nelle sale italiane come evento speciale dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi, quindi c'è ancora un po' di tempo per pensarci. Le parole di Imlu 2000.

Più o meno andiamo via anche noi. Non è male uscire di scena con la musica leggerissima di Colapesce di Martino. No, abbiamo finito davvero. Io e Francesco Filippi in regia che ringrazio, pronti a tornare domani puntuali. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Nicoletta Bardossi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Con te parliamo di un argomento molto delicato, la salute mentale degli adolescenti, tema che in questi anni è stato molto dibattuto perché dal Covid in poi si è un po' aperto il vaso di Pandora. Che cosa succede a Firenze, Nicoletta?
1: Allora, dei numeri che ci hanno fatto riflettere, sono usciti alla vigilia della giornata mondiale della salute mentale, però sono numeri insomma che ci sembrava il caso di concentrarci l'attenzione su questi numeri, perché al Meyer, l'ospedale pediatrico fiorentino, sono usciti dei numeri che ci raccontano appunto di una tendenza. Nell'ultimo anno le consulenze psichiatriche in pronto soccorso sono raddoppiate, 570, quasi due al giorno, e poi c'è l'occupazione dei posti letto che supera stabilmente il 100%. Insomma, dati che ci fanno capire che siamo di fronte forse non a un'emergenza, ma sicuramente a un malessere diffuso.
0: Serio. Voi avete intervistato Maria Antonietta Gulino, che è presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Sentiamola.
2: La situazione mi pare che stia sempre di più preoccupandoci, perché la notizia che arriva dal Meyer in due mesi è la stessa, cioè è successo i primi di settembre che un numero simile, mi pare 17 ricoverati di adolescenti il 5 di settembre se non ricordo male, e si ripropone un'altra volta ancora a ottobre. Siamo molto preoccupati della situazione complessa che vivono i nostri adolescenti. Già l'OMS nel 2013 aveva denunciato un allarme sulla salute mentale dei giovani, poi è arrivata la pandemia che è stata semplicemente ha scatenato ancora di più quello che era già presente. Questi giovani vivono una realtà e fenomeni molto complessi, lo diciamo sempre, siamo ripetitivi, è un mondo in cui pensare il futuro è diventato veramente di grande difficoltà per un ragazzo in crescita che non ha un ragazzo, una ragazza, un adolescente che non ha ancora tutti gli strumenti né cognitivi né emotivi per poter affrontare le complessità di questo mondo. Pensiamo alle guerre, alle crisi climatiche, pensiamo al fatto che è cambiata la comunicazione, il modo di essere in contatto, l'intelligenza artificiale, i chatbot, insomma è un mondo veramente complesso, e vederli disarmati rispetto a questo mondo ci fa anche riflettere su che cosa facciamo o non facciamo noi adulti.
0: Certo, sono domande, diciamo così, epocali, perché sono riferite proprio alla nostra epoca. Nicoletta, come appunto voi avete intervistato Ragulino, avete questi numeri, come pensate che si possa evolvere la situazione se non risolvere?
1: Innanzitutto insomma parlando anche con lei è che quello che servirebbe è una rete territoriale che possa intercettare il disagio prima che diventi un'emergenza, quando si arriva al pronto soccorso, all'ospedale, al pediatrico Meyer, che pure è sempre un'eccellenza, vuol dire che qualcosa non è stato intercettato prima, e come dicevamo insomma di fronte a questi numeri che sembrano piccoli ma dietro poi hanno tutto un altro loro malessere dietro, altri persone magari che non arrivano al pronto soccorso, che non vengono intercettate,
0: certo,
1: e che magari sfuggono anche al controllo della famiglia. Insomma, i casi di cronaca

0: Monaca, anche in questo insomma sono stati eclatanti in questi anni. La rete territoriale forse è proprio un elemento su cui puntare l'attenzione, però anche lì ce lo siamo detti tante volte, la rete serve, però in realtà poi si va a diminuire quelli che sono gli investimenti in sanità e in salute, in questo caso sulla salute mentale.
1: Ecco, la rete che è essenziale, però è una rete insufficiente, quella che servirebbe proprio per trovare, insomma, per capire questi disagi. Poi si parla sempre anche di famiglie e scuole, però insomma il discorso non è così semplice, perché poi i ragazzi hanno un comportamento magari diverso a casa, a scuola, nascondono per non far vedere, no, o ai familiari,
0: una,
1: ma anche ai compagni.
0: Certo.
1: Sentiamola ancora Maria Antonietta Gulino.
2: Quando abbiamo lavorato per l'approvazione della legge che è stata approvata da tutto il Consiglio regionale sullo psicologo di assistenza primaria, abbiamo pensato, erano gli anni della pandemia, soprattutto ai giovani, proprio perché sapevamo che il malessere, il disagio giovanile era dilagante. Devo dire che il servizio che è stato prorogato e anche implementato dal 2024 a oggi dà agli adolescenti l'opportunità di una presa in carico precoce nelle case di comunità, tanto è vero che dagli studi fatti dalle nostre ASL, dove è servizio attivo, la popolazione che si rivolge allo psicologo di assistenza primaria va dai 9 anni ai 90 anni, quindi risponde a tutte le fasce dell'arco di vita di una persona. Gli adolescenti si rivolgono al servizio di assistenza primaria attraverso quel servizio territoriale, con una risposta integrata con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, noi possiamo intercettare i bisogni e i disagi prima possibile.
1: Da quello che si capisce, comunque il cambiamento che è avvenuto tramite le case di comunità può essere positivo, ho capito male Nicoletta?
0: No, hai capito benissimo, il cambiamento può essere positivo, anzi è proprio il punto dove sono stati intercettati questi malesseri e l'età a cui insomma si sono rivolti nelle case di comunità, 9-90 anni, 9 anni, insomma ci ha molto colpito, però insomma sono ancora probabilmente purtroppo insufficienti per l'emergenza, insomma per la platea di esigenze che anche in questo momento in Toscana se ne sente il bisogno, ecco.
1: Nicoletta, grazie, seguiamolo questa problematica,
0: certo,
1: perché implica,
0: certo,
1: veramente tante persone, insomma il benessere poi insomma, no, delle giovani generazioni,
0: il nostro futuro,
1: ma anche il nostro presente, perché il disagio è nel presente e che si possano avere prospettive appunto di futuro, perché poi abbiamo visto che anche molti fenomeni purtroppo anche di violenza denotano una mancanza, no, di prospettiva, di guardare,
0: certo,
1: al futuro. Nicoletta, grazie veramente per essere stata con noi.
0: Grazie a tutti voi.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
3: A te Federica, buon pomeriggio e agli ascoltatori.
1: Con te parliamo di tutt'altro, anche se poi purtroppo sono episodi di violenza, e parliamo delle aggressioni agli autisti degli autobus pubblici. Tant'è vero che sono stati proclamati degli scioperi per protestare contro questa situazione, Simona.
3: Proprio così Federica, purtroppo aggressioni che in alcuni casi, non l'ultimo perché ha scatenato lo sciopero, ma anche recenti, erano proprio causati da persone con dei disturbi mentali, così torniamo anche all'argomento che avete appena affrontato. Al di là di questo, dicevi bene, c'è stata già una prima giornata con 24 ore di sciopero, quindi immagina anche tutti i disservizi, ma d'altra parte gli scioperi servono anche a questo, e ce ne saranno altri nei prossimi giorni, perché i sindacati dicono gli autisti sugli autobus del TPL, del trasporto pubblico locale, che ricordiamo per il territorio riminese rientra in un territorio romagnolo gestito, sì, da un'azienda che si occupa di tutta la Romagna, però alcuni autobus più nuovi hanno dei sistemi anche di sicurezza, le paratie che insomma in qualche modo mettono a riparo anche l'autista, o anche altre cose che si stanno proprio sviluppando in questi ultimi giorni, ma loro dicono non è sufficiente. non ci sentiamo sicuri, non ci sentiamo di lavorare nelle condizioni migliori, soprattutto in un territorio come quello riminese, che chiaramente d'inverno ha una popolazione anche tutto sommato abbastanza limitata, ma poi d'estate arriviamo, come sappiamo bene, a centinaia di migliaia di persone contemporaneamente, con tutto ciò che questo comporta.
1: Sentiamo allora i vostri microfoni, Luigi Montesano, Filt CGL Emilia Romagna.
4: L'azienda ha fatto varie iniziative per tutelare comunque gli autisti, ma a nostro parere ci sono ancora molte lacune. Una delle principali è che c'è una normativa per le paratie e protezione posto guida da montare sugli autobus, ma la flotta di Start Romagna non è tutta coperta, quindi c'è una buona parte di autobus che è sprovvista di paratia o hanno delle paratie che non sono sufficienti alla protezione dell'autista, come nel caso che è successo l'ultimo qui a Rimini. Questo aggressore, sporgendosi dalla paratia, ha colpito l'autista e gli ha fatto avere 20 giorni di prognosi. C'è una flotta intera che non è coperta tutta, quindi una buona parte deve essere rimessa a posto e un'altra parte che è sprovvista va dotata di paratie come previsto dal decreto. È come fare una casa blindata, finestre blindate, e poi lasciamo una finestra senza tapparelle neanche, così da quella finestra lì, come è successo l'altro giorno, viene fuori che nasce un problema e noi non ci vogliamo arrivare.
1: Certo, ma si è capito però, al di là delle persone con disagio mentale, ma perché scattano queste aggressioni?
3: Guarda, in questo caso specifico te lo posso raccontare, perché la persona poi è stata anche individuata, è stata fermata, è stata denunciata. Praticamente quello che sosteneva è che l'autobus si era fermato un po' troppo tempo in un posto, aveva fatto una piccola pausa, non sappiamo qual era la motivazione per cui l'autista si era dovuto fermare per alcuni minuti, insomma questo diciamo passeggero forse aveva fretta, non lo sappiamo. Sta di fatto che ha risposto con arroganza e con grande aggressività, dicendo: l'autobus deve ripartire, noi siamo già sopra, lei c'è, dobbiamo ripartire. Quindi effettivamente una situazione molto al limite. Quello che possiamo aggiungere è che proprio negli ultimi giorni c'è stato un incontro con i vari enti, prefetture e quant'altro, e saranno messe all'interno di tutti gli autobus, poi dovremo capire quanto tempo ci vorrà, quello che viene definito il panic button, il bottone antipanico, cioè nel momento in cui c'è una situazione di particolare pericolo, l'autista immediatamente collegato con le forze dell'ordine può attivare questo bottone e le forze dell'ordine arrivano per capire che cosa sta succedendo.
1: Successo, certo,
3: speriamo che questo possa dare una maggiore tranquillità, diciamo, che poi non solo agli autisti, anche agli altri passeggeri, perché alle volte quando ci sono questi personaggi non spaventano solo l'autista.
1: Non c'è dubbio. Sentiamo anche Luigi Andinolfi, che è RSA aziendale proprio della Start, che è l'azienda che gestisce i trasporti.
5: Chiediamo appunto risposte che non ci vengono date per il momento, o ci vengono date a grandi linee, ma noi abbiamo bisogno di chiarimenti per poter poi parlare con il personale e spiegare motivazioni di tali discriminazioni. Siamo qui a chiedere altri incontri con l'azienda, appunto per cercare di risolvere questo problema, e abbiamo in atto altri scioperi, visto che abbiamo fatto un'avvertenza all'azienda.
1: E allora, intanto speriamo che si concluda presto, perché poi da passeggero io già il passaggio alla chiusura, no? Che non si può più chiedere all'autista dov'è la fermata, no? Prima si chiedeva sempre qualcosa all'autista, adesso sono tutti blindati dentro.
3: È così, Federica, infatti è vero che le paratie sicuramente sono agevolanti per loro, per il passeggero hanno veramente creato un po' di distanza.
1: C'è un isolamento totale, anche totale, quello segno dei tempi. Allora, speriamo che questa situazione si risolva, comunque tu ci darai le notizie. Simona, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a te.
1: E allora noi adesso andiamo a Ribera, Grigento, Radio Torre Ribera. Mimmo Tornambè collegato con noi. Mimmo.
6: Ciao a tutti.
1: Allora, intanto stiamo chiamando la nostra ospite, di cosa parliamo?
6: Parliamo di una giornata che ormai sta diventando una buona abitudine, la giornata del creato a Ribera, ci pensano quelli dell'associazione MASCI, il movimento adulti scout cattolici italiani, a ricordare questa giornata coinvolgendo anche diversi bambini che fanno parte di un istituto riberese all'interno della chiesa di San Francesco, ma anche all'interno della chiesa madre. Nel tempo questa manifestazione, che dura da fine settembre fino a metà ottobre, la giornata del creato, sta davvero suscitando notevole interesse fra i bambini che vogliono partecipare.
1: Anche perché nell'ottocentenario, no, di San Francesco, il creato quest'anno insomma ha assunto un significato raddoppiato, no, dal fatto che ricordiamo il santo di Assisi. Ci ha raggiunto Carmelita Scimè della comunità Masci di Ribera. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio.
1: Allora, come va con questi bambini? Hanno imparato a piantare alberi e quant'altro?
7: Sì, sono stati molto contenti, entusiasti. Già è un'iniziativa che portiamo avanti da alcuni anni in collaborazione con Don Calogero Cusumano, che è il parroco della chiesa di San Francesco, e quest'anno ha acquistato appunto un significato particolare in occasione del giubileo. Quindi i bambini già erano stati preparati dalle maestre, hanno eseguito dei canti ispirati a San Francesco, ai temi della pace, della cura del creato, hanno fatto delle riflessioni, e poi noi della comunità Masci avevamo predisposto già il terreno per collocare un albero di ulivo, alcune piante aromatiche, alcuni fiori. E quindi i bambini, suddivisi in gruppi, si sono adoperati con tanta gioia, con tanta partecipazione, a collocare le piantine, a sporcarsi le mani con la terra, perché li ha fatti divertire tantissimo. E insomma, abbiamo cercato di...
1: Beh, di, perché poi sono le cose che crescono dal basso, che fanno capire, no? Più di tanti discorsi.
7: Sì, quest'estate abbiamo avuto una devastazione di incendi nel nostro territorio, quindi la cura del creato ci sta molto a cuore, a parte che noi del Masci siamo scout e quindi fa parte della nostra stessa formazione occuparci del creato, dell'ambiente, cercare di promuovere iniziative che stimolino questa riflessione.
1: Anche più, ancora più meritorio appunto in un territorio così... poi soggetto invece, diciamolo pure, a mani criminali, perché come sappiamo gli incendi al 98% sono dolosi. Mimmo, anche quest'estate quindi ci sono stati molti incendi.
6: Sì, come abbiamo parlato la scorsa settimana con il sindaco di Bivona, tutto l'arco che comprende i Monti Sicani è stato notevolmente danneggiato e ancora si contano i danni, purtroppo.
1: E allora, Carmelita, meno male che abbiamo i bambini che magari crescono in maniera un po' diversa.
7: Certo, questo è l'obiettivo, cercare di educarli, di formarli al rispetto della natura, dell'ambiente, alla cura del nostro territorio, che è tanto bello e ha bisogno appunto di essere salvaguardato, di essere sostenuto da parte di tutti noi adulti, ma soprattutto i bambini che devono crescere e devono... rappresentano il nostro presente e il nostro futuro.
1: Ecco, perché spesso poi noi, ma sia adulti e quindi magari poi i bambini in questo, se l'adulto li stimola, perché noi poi osserviamo poco, perché immagino poi voi adesso avete avuto tutti questi incendi, immagino che li vedete, cioè chi è che è contento di vedere un territorio incendiato, Mimmo? Dovrebbe anche suscitare indignazione.
6: Sì, indubbiamente, ma ci sono tante associazioni che fanno di tutto per prevenire questi incendi, soprattutto nelle zone ad alta densità dove c'è tanta gente, però purtroppo la mano criminale trova sempre il modo per sferrare l'attacco e provocare notevoli disagi a tutti. Tra l'altro proprio a Ribera le persone sono dovute uscire da casa perché le fiamme sono arrivate a pochissimi metri dalle abitazioni e dove c'erano anche automobili che potevano prendere fuoco, insomma una situazione davvero terribile.
1: Carmelita, i bambini vedono, no, queste cose, cosa dicono i bambini quando vedono gli incendi?
7: I bambini hanno paura, restano molto turbati, sono preoccupati per la salvaguardia della nostra terra, anche perché è una terra piena di alberi, molto più bella che una terra desolata e devastata dall'incendio naturalmente. Noi abbiamo tante bellezze, abbiamo il mare, abbiamo un entroterra bellissimo, beni artistici, e su quello dobbiamo lavorare per cercare di migliorare la nostra realtà.
1: E lo state facendo. Mimmo, non mi inviti mai.
6: Sto scherzando,
1: era una battuta, era una provocazione. Allora vi devo salutare che il nostro tempo è finito, ma è stato un piacere avervi con noi. Carmelita Scimè, grazie.
7: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie Mimmo, alla prossima.
6: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su Inblu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
5: In Blu 2000, news.
6: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo.
7: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Valdo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupich invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
6: La politica, il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica in mattinata alla Camera. L'intervento del Ministro dell'Economia, Giorgetti.
8: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il Ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre. Approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare da Palazzo Chigi. Augusto Lantemi.
6: FIM, FIOM e WILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Dopo la mancata convocazione da parte del governo, valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto, in corso intanto la seconda giornata di scioperi. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni, utenze, per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,02%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Viva l'Italia, dall'Italia. Solo musica italiana.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia!
4: Radio Icaro.
3: Solo musica italiana.
5: Le ragazze ci sorridono.

0: Viva l'Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Icaro.
1: Una
2: in blu 2000 news.
3: Leone al Gemelli, il Papa è ricoverato al Policlinico Romano dove viene operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. Per il pontefice l'affetto di tutto.
4: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua. I'm a real wild one. Wild one. Wild one.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Ha minacciato la cassiera di un supermercato con un coltello e un finto ordigno esplosivo per farsi consegnare l'incasso, ma la fuga è durata poco. Un 42enne riminese, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per tentata rapina aggravata in zona Padulia a Rimini. L'episodio è avvenuto attorno alle 13 di lunedì. La svolta nelle indagini della squadra mobile è stata la foto scattata da un cliente all'auto usata dal rapinatore per scappare. Nonostante l'uomo avesse tentato di coprirne la targa. Incrociando le immagini della videosorveglianza con i dati del veicolo, gli agenti sono risaliti al 42enne. In casa sua sono stati trovati elementi compatibili con il colpo. Un anno di reclusione, 10.000 euro di risarcimento per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e la condanna emessa dal GIP di Rimini Raffaella Ceccarelli a conclusione del processo con rito abbreviato a carico di un 32enne residente a Morciano di Romagna. I fatti risalgono allo scorso autunno, quando l'uomo, a seguito della sospensione del diritto di visita alla figlia minore, ha iniziato a perseguitare la donna, una 31enne di Cattolica, con continui messaggi, video intimidatori e minacce di morte estese anche ai familiari. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Alessandro Pierotti, ha già preannunciato ricorsi in appello. E il Tribunale di Rimini ha assolto con formula piena un 59enne di Riccione dall'accusa di sostituzione di persona. L'indagine era partita dalla denuncia dell'ex moglie, che lo aveva accusato di aver falsificato la sua firma per iscrivere i due figli minori a due società calcistiche locali a sua insaputa. Nel corso del processo, l'uomo, assistito dall'avvocato Luca Greco, ha dichiarato di non aver mai apposto la firma della donna e che non era necessaria quella di entrambi i genitori per il tesseramento, come confermato poi dai segretari dei club. La stessa accusa ha chiesto l'assoluzione, disposta poi dal giudice perché il fatto non sussiste. Respinta anche la richiesta di risarcimento danni di 5.000 euro avanzata dalla donna. Da domani a venerdì i padiglioni di YEG ospitano il TTG Travel Experience, evento di riferimento per il mondo del turismo. Col TTG riparte la stagione dei grandi eventi, ma anche del traffico in fiera, il servizio di Maurizio Ceccarini.
2: Sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, impegnato per due giorni nella visita agli stand e in incontri istituzionali, a inaugurare il TTG 2026. L'evento di YEG registra 2.800 brand espositori, 1.000 buyer, 28 padiglioni occupati e il debutto di 11 nuove nazioni. Per la viabilità, la polizia locale ha predisposto un piano straordinario con oltre 300 operatori complessivi nell'arco delle tre giornate. Disposta la chiusura al traffico tra le 8 e le 15 di diverse vie limitrofe alla fiera, tra cui le vie Turchetta, Togliatti, Imperatrice Teodora e Teodorico, con accessi riservati a residenti e autorizzati, presidiati anche i principali nodi viari, dalla Statale 16 alla Statale 9 fino alla zona mare. Sul fronte trasporti, Start Romagna ha attivato uno shuttle per la linea 9 tra la stazione e il quartiere fieristico, integrato dai bus di linea da aeroporto e lungomari e dalle coincidenze col metromare di Riccione.
1: Ora il calcio, serata di Coppa Italia di eccellenza. Domani il Rimini per gli ottavi di finale sarà di scena a partire dalle 20.30 sul neutro di Sant'Arcangelo contro la Vis Nova Feltria. Alla vigilia Mister Gadda annuncia un ampio turnover e l'esordio in porta dell'ultimo arrivato Renzetti. Sentiamo le sue parole.
3: Forte di un percorso netto in campionato, 7 su 7 con l'ultimo scalpo quello dell'FCR Forlì battuto a domicilio 4-2, il Rimini vuole andare avanti anche in Coppa Italia di eccellenza. I biancorossi, che nei sedicesimi di finale hanno superato 3-0 il Pietracuta e il Romeo Neri, negli ottavi affrontano la Vis Nova Feltria, che ha passato il turno a spese del San Marino, superato 1-0. Le due squadre si sono già trovate faccia a faccia il 6 settembre scorso al Neri, 2-0 per i biancorossi con reti di Cicarevic e Zannoni.
4: Non fu una partita semplice quella di campionato, vinta meritatamente. sicuramente, ma non fu assolutamente una partita facile. E mi aspetto la stessa cosa domani sera, una partita equilibrata. È vero che è Coppa Italia, però noi ci teniamo, l'abbiamo preparata bene, credo che alla fine ci tengano anche loro, perché comunque è una manifestazione che, se si riesce ad andare avanti, ha la sua importanza, però, quindi ci proveremo, al di là dei cambi che faremo, che sono inevitabili, visto il fatto che poi noi rigiocheremo di nuovo sabato.
3: Previsto in casa biancorossa un ampio turnover rispetto alle partite di campionato.
4: Noi non siamo in tanti, mi dispiace non avere a disposizione Moricoli, Carmona e Magnanini, che sta bene, però non lo rischiamo, teniamo a riposo Facundo, che ha speso tanto, quindi dei cambi li facciamo. Non siamo in tanti, però siamo in grado comunque di essere competitivi e comunque di provare a passare il turno.
3: Il neoacquisto Renzetti farà subito il suo esordio tra i pali contro la sua ex squadra. A causa della distorsione alla caviglia, rimediate in allenamento da Pollini.
4: Giochiamo con Renzetti in porta, Ciavatta, Bellavista, Maggioli, Carnesecchi, Nisi, Pasquini, Zulu, Zannoni, Vitucci e Amora. Questi sono i primi 11 che partono. Poi abbiamo un paio di cambi a tavolino già pronti alla fine del primo tempo. Speriamo che non ci siano altri problemi durante la partita per gestire un po' il minutaggio di quelli che hanno giocato sabato.
1: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. Novità.

via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, la comunione dello Spirito sia con tutti voi. Invochiamo la presenza del Signore perché ci doni la sua pace e il suo perdono. Chiediamo a Gesù di custodire i nostri defunti. Questa sera in modo particolare preghiamo per Silvana e Yolanda, celebriamo per loro la messa di settima e ci ricordiamo di Vittorio, di Barbara e di Pietro. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta, chiunque si fa circoncidere, che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge, siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio. Venga a me, Signore, il tuo amore. Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. Camminerò in uno luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti. La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi, che amo. Mediterò i tuoi decreti.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore.

Pensava che una persona fosse un fariseo, un sadduceo, un ricco, un povero, una prostituta, un pubblicano. Per l'importante per Gesù era incontrare, era entrare in relazione. E a casa di questo fariseo viene criticato perché non fa le abluzioni, che erano una lavatura sacra che si faceva prima dei gesti importanti, no? È come quando noi cristiani, prima di mangiare, facciamo una preghiera. E quindi Gesù viene criticato per questo, perché prima di cominciare a mangiare non fa questo lavaggio sacro, che era un segno di rispetto verso Dio e anche verso la persona che ti aveva invitato. Ma io credo che Gesù lo sapeva bene che era un gesto che si doveva fare, quindi che lo faccia quasi per provocazione, che non lo faccia per provocare questa persona che, se era un fariseo, era sicuramente rigido, ma rigido esteriormente. E io mi porto a casa due affermazioni di Gesù molto belle, che mi interrogano anche dentro. Come vi dicevo, questo testo apre un discorso. Domani chi va alla messa ascolta un altro passaggio dove Gesù dice per 4 volte guai a voi, guai a voi, in qualche modo accende un campanello a chi lo ascolta. Ma un guai c'è anche qui, diciamo, anche dentro questo testo, no? Io credo che Gesù stia dicendo questa cosa, lo dice agli uomini religiosi, ma penso che lo dica a tutti noi e anche in tutti gli atteggiamenti della nostra vita, che se curiamo più l'esteriorità dell'interiorità, probabilmente in qualche modo la nostra vita si inaridisce. E credo che questo rischio oggi ci sia tanto, no? Perché l'apparire è importantissimo per la nostra società. E io vedo che tanta gente sta attenta, no? Ad apparire nel modo giusto. E anche il mondo dei social ci chiede questo, no? Uno ci mette tanto a scegliere la foto del profilo, capire come gli altri lo devono vedere, come si devono immaginare la sua vita. E spendiamo tante forze, no? Nella cura di questo, ma secondo me se almeno ne spendiamo 50 ne dovremmo spendere 200 per la cura dell'interiorità, perché in fondo quello che siamo dentro è molto molto più importante di quello che siamo fuori. E l'ultima cosa è questa frase di Gesù particolarissima: quando noi pensiamo all'elemosina pensiamo a qualcosa da dare, e molte volte di materiale, no? Se non soldi, non so, vestiti, un panino. Date in elemosina quello che c'è dentro di voi. È una cosa molto particolare questa che chiede Gesù, no? Mi viene da dire, se uno non coltiva la sua interiorità, forse non ha neanche da dare niente di quello che ha dentro, perché se si inaridisce e pensa solo ad apparire, non ha niente da dare agli altri. Ed è interessante che Gesù a degli uomini che soprattutto curavano l'esteriorità dice: date in elemosina quello che avete dentro. E io lo sento come richiamo per me: che cosa leggo, di cosa mi informo, come prego, come custodisco quello che sono dentro, perché se non ho più niente, nemmeno alle persone che amo posso dare qualcosa. E qui l'elemosina non è solo verso chi ami, l'elemosina dovrebbe essere verso tutti quelli che hanno bisogno, no? Però, e non è che sta dicendo Gesù che non è importante se abbiamo qualcosa darlo, perché sono tanti passaggi dove il Signore chiede di essere generosi con quello che noi abbiamo, anche con le nostre cose materiali. Però è molto interessante questa frase di Gesù: date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro. E ci chiede di questa frase, almeno a me chiede di nutrire me stesso, di imparare a guardarmi dentro, imparare ad amare, perdonare, pregare, leggere qualcosa di interessante, perché il mio animo, la mia interiorità rimanga ricco, se no io cosa do agli altri? Pensate anche a due innamorati, no? Se non hanno più niente dentro, che cosa si danno queste due persone? Niente, solo esteriorità, non c'è più la ricchezza interiore da donare agli altri. E questa frase
così semplice.

0: Preghiamo. Fidiamo al Signore le preghiere della Chiesa, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la Santa Chiesa, che è il popolo di Dio, perché possa testimoniare l'amore di Gesù, soprattutto attraverso il dono di se stessa, soprattutto in modo particolare ai poveri. Preghiamo. Preghiamo per tutti gli ammalati, adesso abbiamo anche il Papa che è in ospedale, per tutte le persone che conosciamo, in modo particolare anche per Paolo, il babbo di Pedro, per tutte le persone che conosciamo che sono ammalate, sia nel corpo ma anche nello spirito, e soprattutto per coloro che se ne prendono cura. Preghiamo. Preghiamo per i potenti della terra, perché siano ispirati dallo Spirito Santo affinché facciano scelte di pace. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per le nostre famiglie, perché siano capaci di testimoniare l'amore di Dio attraverso l'ascolto, attraverso la giustizia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Silvana, Yolanda, Vittorio, Barbara e Pietro. Preghiamo. Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa che la tua Chiesa diventi sempre più segno credibile dell'umanità nuova. Preghiamo.
1: Ascolta.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio Gesù, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Nicolò, con i presbiteri, con i diaconi e l'intero popolo di Dio. Ricordati di Silvana e Yolanda, di Vittorio, di Barbara e di Pietro, che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. La pace del Signore.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh,

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Grazie a tutti.

0: Oggi è bella, bella.
1: Eh sì, ma tanto la vorrei rifare da capo.
2: Vuoi aiuto, rifacciamo per favore?
1: È la quarta volta, capito? Non ce la faccio.
0: Dici, il mischio è andato bene.
1: Megan, è la quarta volta che la rifacciamo. Tu sei bravissima, sei la nostra cantante preferita e ci hai fatto venire l'esaurimento nervoso.
3: Buone.
1: Basta,
3: io aspetto il mixer, quindi...
2: Io lo dico per il bene di tutti, però, mica perché...
3: No, ma...

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

0: al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato.
1: Radio Icaro Rubicone.

0: senti che bel rumore.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Jérusalem.

0: nave fino alla zona mare. Sul fronte trasporti, Start Romagna ha attivato uno shuttle per la linea 9 tra la stazione e il quartiere fieristico, integrato dai bus di linea da aeroporto e lungomari e dalle coincidenze col metromare di Riccione.
1: Ora il calcio, serata di Coppa Italia di eccellenza. Domani il Rimini per gli ottavi di finale sarà di scena a partire dalle 20:30 sul neutro di Sant'Arcangelo contro la Vis Nova Feltria. Alla vigilia mister Gadda annuncia un ampio turnover e l'esordio in porta dell'ultimo arrivato Renzetti. Sentiamo le sue parole.
2: Forte di un percorso netto in campionato, 7-7 con l'ultimo scalpo quello dell'FCR Forlì battuto a domicilio 4-2, il Rimini vuole andare avanti anche in Coppa Italia di eccellenza. I biancorossi, che nei sedicesimi di finale hanno superato 3-0 il Pietracuta e Romeo Neri, negli ottavi affrontano la Vis Nova Feltria, che ha passato il turno a spese del San Marino, superato 1-0. Le due squadre si sono già trovate faccia a faccia il 6 settembre scorso al Neri, 2-0 per i biancorossi con reti di Cicarevic e Zannoni.
3: Non fu una partita semplice quella di campionato, vinta meritatamente, ma non fu assolutamente una partita facile, e mi aspetto la stessa cosa domani sera, una partita equilibrata. È vero che è Coppa Italia, però noi ci teniamo, l'abbiamo preparata bene, credo che alla fine ci tengano anche loro, perché comunque è una manifestazione che, se si riesce ad andare avanti, ha la sua importanza, però, e quindi ci proveremo al di là dei cambi che faremo, che sono inevitabili visto il fatto che poi noi rigiocheremo di nuovo sabato.
2: Previsto in casa biancorossa un ampio turnover rispetto alle partite di campionato.
3: Noi non siamo in tanti, mi dispiace non avere a disposizione Moricoli, Carmona e Magnanini, che sta bene, però non lo rischiamo, teniamo a riposo Facundo, che ha speso tanto, quindi dei cambi li facciamo. Non siamo in tanti, però siamo in grado comunque di essere competitivi e comunque di provare a passare il turno.
2: Il neoacquisto Renzetti farà subito il suo esordio tra i pali contro la sua ex squadra. A causa della distorsione alla caviglia, rimediata in allenamento da Pollini.
3: Giochiamo con Renzetti in porta, Ciavatta, Bella Vista, Maggioli, Carnesecchi, Nisi, Pasquini, Zulu, Zannoni, Vitucci e Amora. Questi sono i primi 11 che partono. Poi abbiamo un paio di cambi a tavolino già pronti alla fine del primo tempo. Speriamo che non ci siano altri problemi durante la partita per gestire un po' il minutaggio di quelli che hanno giocato sabato.
1: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. La musica continua.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifico.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Audio Leleguerra, here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Cody Johnson insieme a Luke Combs, una bella accoppiata per Shoot the Bull. Carly Pearce è profondamente radicata nella tradizione del classic country. Ha lasciato la sua casa e la scuola superiore in Kentucky quando aveva 16 anni per andare a lavorare ad Hollywood ed è diventata una vera e propria star della musica country. Ha vinto Grammy e premi dell'Americana Country Music, della Country Music Association e di CMT, di Country Music Television. Adesso è membro della Kentucky Music Hall of Fame e vanta più di 100 apparizioni sul palco del Grand Ole Opry. Ha conquistato il grande pubblico con il suo album di debutto intitolato Every Little Think e la title track è stata certificata disco di platino. Da quel momento non si è più fermata. Il suo quinto album in studio è appena uscito e il suo tour mondiale Hummingbird, che ha fatto seguito all'uscita del suo quarto album, ha visto una serie di concerti totalmente sold out nel Regno Unito e in Europa. Carly Pearce, Honest Woman, il titolo di questo suo ultimo album, She Don't.

Carly Pearce, She Don't, dal suo ultimissimo Honest Woman. Ethan Colway è un cantautore australiano che proviene dalla regione di Gippsland, nello stato di Victoria. Prima di dedicarsi alla musica a tempo pieno, ha lavorato come falegname. Ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva 6 anni ed ha trascorso i primi anni della sua carriera musicale suonando in una band insieme ai suoi 3 fratelli. Durante la sua blind audition a The Voice Australia del 2025, la sua interpretazione di Walking in Memphis di Mark Kern ha spinto tutti e 4 i giudici a girare le loro sedie. The Voice Australia, che alla fine ha vinto, riuscendo a mettere d'accordo tutti e 4 i giudici, ed è anche stato il primo vincitore della borsa di studio Keith Urban Rising Star. Ethan Colway è uscito con un nuovo singolo dal titolo Better Tomorrow.

Beaten Hallway, Better Tomorrow. Dave Wilbert è un cantautore indipendente che mescola alla perfezione la nostalgia che permeava le canzoni country degli anni 90 con elementi del country moderno. È cresciuto a North Vernon in Indiana e in seguito si è trasferito a Fernville in Tennessee, dove la sua musica è stata profondamente segnata dalla sua vita in una fattoria di famiglia, dove ha sviluppato un profondo apprezzamento per il duro lavoro, la vita di provincia e le storie e le esperienze di una vita radicata nell'America rurale. Nelle 2024 è salito alla ribalta come uno degli artisti country indipendenti più trasmessi nelle classifiche Music Row Breakout e CDX True Indie. Il suo album di debutto è del 2025. Il 2026 ha visto l'uscita all'inizio dell'estate del suo singolo All Summer Long, che dipinge un quadro di come lasciarsi alle spalle la malinconia invernale e abbracciare le giornate baciate dal sole in compagnia degli amici più cari, un po' tutto il contrario di quello che stiamo vivendo adesso. Ma torniamo indietro col tempo e ascoltiamoci All Summer Long, Dave Wilbert.

Blaine Rudd è nato e cresciuto a Auburn in Alabama con un mix di musica di classic country da parte di suo padre in un orecchio e gospel da parte di sua madre nell'altro. Ha iniziato ad esibirsi quando aveva 19 anni, incominciando a suonare cover nei bar locali intorno alla sua città natale. Questo gli ha permesso di costruirsi ben presto una buona base di fan a livello regionale. Ha iniziato a scrivere canzoni nel 2018 e, nonostante il suo status di artista indipendente senza il sostegno di una major, è riuscito ad accumulare milioni di stream su Spotify. Nei suoi testi racconta la vita che conosce, quella della working class, che racconta le gioie e le difficoltà di chi vive nelle piccole città. Blaine Rudd, If and Country.

Different Country, Blaine Rudd. Douglas Riley è originario di Goshen in Indiana, è stato ispirato da sua madre che l'ha indirizzato a prendere lezioni di pianoforte quando era piccolissimo. Dopo il liceo ha frequentato l'università, dove ha formato la sua prima band. Nel settembre del 2001, mentre tornava da un concerto che aveva tenuto a Fairmont in Indiana, avrebbe dovuto imboccare l'Interstate 69 verso nord per tornare a casa sua a Goshen, ma all'ultimo istante ha deciso di imboccare l'ingresso sud verso Nashville. Aveva in tasca circa $200, un cambio d'abiti e l'indicatore del carburante del suo truck era rotto. Una volta arrivato a Music City ha comunicato la decisione ai suoi genitori e con l'aiuto di alcuni amici e parenti è riuscito a trovare un appartamento e subito poco dopo anche un lavoro. Ha iniziato ad esibirsi in alcuni dei più importanti e leggendari honky tonk di Lower Broadway e si è concentrato sulla scrittura delle sue canzoni. Douglas Riley, Out in the Country.

Friday Night Drunk per David Glenn Band. Josh Withers è nato a Darlington ed ora risiede a Fort Worth, sempre in Texas. È cresciuto nel circuito dei rodeo e cantando nel coro della sua chiesa. Lui e sua moglie Kerry hanno 6 figli, 4 dei quali sono stati adottati dall'India. La sua musica è costruita su un mix di country, soul, rock e gospel che lui chiama Texas Soul. L'anno scorso è stato eletto intrattenitore dell'anno dalla Texas Country Music Association. Nel 2026 ha pubblicato un nuovo album, il cui tour di presentazione prevede 150 date. Josh Withers da Neon Never Fades Honky Tonk Time.

Honky Tonk Time per Josh Withers. Kevin Fowler è nato ad Amarillo in Texas e ha iniziato la sua carriera suonando la batteria e il pianoforte prima di decidere di trasferirsi a Los Angeles per studiare al Guitar Institute of Technology. Una volta tornato in Texas si è unito ad una band di hard rock, i Dangerous Toys. Dopo aver lasciato anche questa band ha formato la sua band di hard rock, ma alla fine ha sentito il forte richiamo irresistibile delle sue radici e alla fine degli anni 90 è tornato nella West Texas ed ha iniziato la sua carriera da solista nella musica country. Nel 2000, senza un'etichetta discografica, ha pubblicato il suo primo album Beer, Bait and Demo, e l'album ha venduto oltre 30.000 copie in Texas e la title track è diventata un vero e proprio inno della sua regione. Oltre alla sua carriera da solista, scrive anche canzoni per tanti artisti, tra questi Mark Chestnut e Montgomery Gentry. Kevin Fowler, Hill Country Honey.

Hill Country Honey, Kevin Fowler. Siamo arrivati alla conclusione dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete, mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle le guerre è tutto. Grazie per aver trascorso con me questo tempo ad ascoltare la mia musica. Una buona serata, Jerry De Leon and the Southbound, All She Needs in Saturday Night.

l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la